0: non ci crederete mai, ma questa mattina alle 5.50 fuori onda si parlava di cibo, di pomodori al gratin, di ragù, di dolci, di fame, di appetito, perché qui a Radio 2, a Good Morning Radio 2, l'appetito non manca mai. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Però Dessì, non far passare questo gruppo come un gruppo che parla solo ed esclusivamente.
3: Esatto. È solo Edo Righini che parla solo di cibo dalla mattina alla sera.
2: La verità, Santo, Righini e Dessì stavano parlando di geopolitica, dimostrando di avere 4 neuroni in più nel cervello. Inaspettati.
3: Il fatto che Righini parli sempre di cibo, eccetera, non ho messo come una cosa negativa, anzi, cioè, gli ho dato un connotato positivo.
2: Ma sembrava monotematico, scusa.
3: Beh, sì, è quello che gli piace ed è poi tutto quello che ne consegue.
4: Ma io devo dire che invece sono molto contento di parlare solo di cibo, e posso dire perché si parla di cibo solo con chi si sta bene, e soprattutto quando ascolti Good Morning Radio 2, la fame viene parlando, chiaramente.
0: O ascoltando, è uguale.

0: Youngblood Tissues 2022 6:08 Radio 2. Con voi quelli di Good Morning Radio 2 fino alle 9. Cosa avete fatto ieri? Al 348-7300-200 potete cominciare a scrivercelo così, perché parliamo del più e del meno di solito a quest'ora della mattina. Ma intanto, fra di noi, che serata avete passato? Tranquilla, serena, rilassata? Nicole.
1: Allora, io ho fatto ieri sera un simpatico aperitivo con un mio amico, sì, la classica cosa da Coca-Cola e birra e quattro salatini. Ma in quel momento ho sinceramente pensato al buon Righini, perché ci hanno portato un toast diviso e dentro il toast hanno messo un'importante quantità di maionese. E siccome io e Righini siamo grandi fan della maionese in tutte le salse, sì, noi la sosteniamo. Tu no?
0: Io sono.
1: Tu non la
0: mangio,
1: la maionese. Santo Anastasio.
0: No, non la mangio. La mangio, cioè mi piace, non è una cosa che mi fa impazzire, ma la mangio.
2: In
0: cioè,
2: alcuni casi è importante.
0: Sì, sì, ma infatti la mangio. Non, mi sento subito in colpa quando vedo.
2: Fai bene.
0: Ma in realtà la mangio. Cioè,
2: no, stai facendo il furbo.
0: Non ne mangio quantitativi che mangiate voi. Cioè, preferisco che la maionese accompagni il piatto. Non diventi quella che trionfa.
2: Stai dando dei grassi.
0: No, preferisco che nel sapore non trionfi nel piatto.
3: Io la mangio.
1: Ah, ci mancherebbe. Io la mangio. La mangi, certo, ma anche nelle sue declinazioni, tipo senapata, la maionese senapata,
0: sì,
1: che è molto buono.
3: Tornata.
1: Con l'aglio.
3: No, ma tu sei impazzita con l'aglio, la maionese. Ma mi sento male.
2: Cosa?
3: Poi digerisco.
2: No, buonissima. No, no, no. Buonissima. L'aioli è buonissima. La maionese con un po' d'aglio è perfetta.
3: Ma perché alle 6:09 stiamo parlando di maionese? Io vorrei capire.
0: Nicole, parlava dell'aperitivo Nicole che ha fatto lei.
3: Sì, lo so, la sto seguendo, l'ascolto. Ma cioè, a me, io ho il caffè che mi ha portato Alessia questa mattina, caldo, qui in via Asiago, con una amore infinito, sono tranquillo, faccio colazione, devo sentire parlare di maionese.
0: Allora, tu
3: tosta.
0: Guarda che chi fa la colazione salata la mattina mangia anche la maionese.
3: Anzi, sì, lo so che lui mangia la maionese, Dodo mangia la maionese tutte le mattine, ma come fa?
0: Ecco
1: che io lo seguo a ruota, perché gli rubo puntualmente mezzo panino.
0: Lo fanno tutti quelli che mangiano, che fanno la colazione salata.
2: Ma guardate, cioè, che la colazione, tra l'altro, è un tema divisivo non da poco, perché spesso le coppie si frantumano sulla colazione, perché chi fa la colazione dolce,
3: vero,
2: vuole la batteria di cose dolci, allora le brioche, i biscotti, i cereali,
1: i
2: bomboloni e tutto quanto. Chi la vuole salata invece ha un suo rigore, effettivamente si accontenta di una colazione ricca ma funzionale.
0: Comunque, se siete coppie che dividete il salato e il dolce, il consiglio è l'albergo, cioè andando in albergo lì trovate tutto, tutti i quantitativi industriali di colazioni dolci e salate.

0: Vestiti alle 6:13 su Radio 2, questo è il Good Morning Radio 2, e tra l'altro Maria Antonietta e Colombe è una delle più belle coppie che sono uscite da Sanremo recentemente. E infatti adesso sono diverse le canzoni che stanno facendo, sono anche, insomma, da poco stanno iniziato, comunque sono in mezzo a un tour che li vede sempre in coppia. Belli, belli, belli e bravi, belli e bravi, belli e bravi.
1: Allora, al 3487-300-200 vi chiediamo, come facciamo tutte le volte alla mattina presto,
0: la colazione,
1: vi chiediamo la temperatura nella quale vi trovate, cioè che temperatura siete, mandateci la prova fotografica e firmatevi, così possiamo salutarvi. Ci piacerebbe mappare l'Italia come la facciamo tutte le mattine per trovare un posto più fresco o più caldo, dipende dai punti di vista dove stare, nel senso che c'è chi cerca posti freschi, c'è chi cerca posti caldi perché magari stanotte si è ritrovato al fresco. Insomma, quello che vogliamo sapere da voi è la vostra temperatura.
0: Però se vi va aggiungete anche se fate la colazione dolce e salata, cioè questo a Torino ci sono 24 gradi e ho fatto colazione dolce
2: questa mattina. Lui decide che vuole sapere la colazione degli italiani, ma noi lo vogliamo sapere perché così ci viene pure fame. C'è qualcosa, e ora chiamo subito il bar di via Asiago, scusatemi,
3: così
2: mi
3: troviamo un modo per litigare anche sulla colazione.
1: Invece volevo sapere com'era la temperatura, a proposito di temperature, lì a Roma, cioè nello studio di Roma, è quella di ieri, quella ottima?
2: No,
1: perché qua, è freddo, qui in questo studio è freddo, cioè viene,
2: qui fa caldo, è tornato il caldo, c'era la speranza di un po' di fresco e invece torna il caldo. 3487-300-200, fatemi sognare, dove si sta bene, dove ci sono oggi 11 gradi, così possiamo spedire Nicole.
3: Mamma mia, sì, quanto pathos in questo messaggio al paese, mamma mia. Io vorrei sapere a Imperia quanti gradi ci sono.
1: Oggi voglio sapere la temperatura di Imperia.
0: Siamo stati con lei ieri Isernia, oggi Imperia.
1: Abitanti di Imperia, come si chiamano gli abitanti di Imperia?
0: Imperialisti.
1: No. Imperiali, imperanti,
2: imperini.
1: Tutti si può dire. Questo è Totò, stiamo a livello di quel livello lì, anche se il maestro è inarrivabile.
0: Esatto, però io abbasso la media. No, io ci tengo a dire.
1: È bello citare. Comunque, gli abitanti di Imperia vogliamo sapere com'è la temperatura lì da voi.
0: Invece, qui a Milano non fa caldo, perché non fa caldo, però il problema è una cosa da dovrei dire Santo Anastasio: il problema è l'umidità. Cioè, c'è tanta umidità, ma perché teoricamente dovrebbe arrivare un temporalone. Infatti, ho visto in giro per le strade ci sono persone che mettono, non so, piccoli doni votivi alle divinità pagane, accendono
1: si
0: cieli,
1: preparano al temporale,
0: fanno sacrifici nella speranza di vedere piovere. Però, amici milanesi, non solo, secondo me questo cielo blu non
1: ha detto che non piove, ve lo dico, piove. L'ha detto, era Mister... sicuro, una sicumera, non piove, Mr. Blue Sky.

0: Orchestra, o per gli amici Elo, Mr. Blue Sky 1977-78, un omaggio dichiarato ai Beatles, straordinario, bellissimo, ci fa ballare e danzare. Sono le 6.19, Radio 2, siete con Radio 2 al 348-7300-200, i vostri messaggi con le vostre temperature, quello che vi abbiamo chiesto, di mappare l'Italia. In realtà c'è qualcuno, Andrea, che scrive da Londra che ci sono 15 gradi, quindi è una mappatura che diventa dell'Europa e non dell'Italia, ma questo è il momento in cui ci sono le good news.
1: A Lodi c'è un assessore che ha preso sul serio il concetto di ferie. Alcuni consiglieri comunali gli scrivono una mail e ricevono una risposta chiarissima: sono in vacanza con connessione limitata e ancora minore voglia di rispondere. Altro che sarò assente dall'ufficio. La connessione magari prende pure, è la voglia che non ha campo. E in fondo almeno va premiata l'onestà dell'assessore. Dice: non vi sto ignorando per problemi tecnici, vi sto ignorando perché sono in vacanza. Allora è giusto o no prendersi una pausa da tutto e da tutti, nonostante ci sia un assessore, per esempio, un medico, un radiofonico,
2: no,
1: un giornalista?
2: Allora, cioè, vi prego, allora, a parte la risposta, cioè sono in vacanza, non ho voglia di rispondere, che è fantasticamente inadatta al ruolo che questa persona ricopre,
0: sì.
2: Ma è come se il pronto soccorso mettesse a fare un cartello con scritto: guardate, siamo aperti, però speriamo che non venga nessuno.
0: Questo è il parere di Nicole. Edo Righini, sei d'accordo?
3: No, non sono d'accordo, invece a me piace molto questo messaggio.
0: Anch'io.
3: Perché tutto sommato noi ci dimentichiamo, sconfondiamo l'essere seri con l'essere seriosi, e ogni tanto uno può anche fare una battuta,
0: ci
3: dire
0: sta.
3: Non ho tanta voglia di rispondere, probabilmente, adesso voglio dire, ogni tanto senza scomodare nessuno, anche il Presidente della Repubblica dirà: dai, non scrivetemi, non mandate, non chiamate, fatemi fare un pisolino, probabilmente lo diranno tutti,
1: lui
3: dai,
1: c'è sempre.
3: Dal più alto al più basso.
0: Non ho capito da Michel qual è la sua, come si schiera lui invece, da che parte sei?
1: Un giornalista non si schiera mai, un giornalista racconta e basta. Però vi aggiungo un dettaglio,
0: sì.
1: Era una risposta automatica a tutte le email, anche quelle dei cittadini.
3: Vabbè, allora forse qua magari, ecco, visto che qualcuno potrebbe essere permaloso se riceve la risposta, magari alle persone che conosci puoi rispondere così, ai cittadini in quanto tali dici: dai, ci risentiamo a breve, mi sono preso un attimo di pausa per essere più efficiente dopo.
2: Perdonatemi,
0: sì,
2: magari
0: certo.
2: Dirò una cosa controcorrente, molto antipatica come al solito, però ci sono secondo me ruoli lavorativi, non necessariamente istituzionali, che non prevedono grandi quantità di ironia. È vero che si può scherzare su tutto, è vero che si può fare ironia su tutto, ma secondo me ci sono ruoli che meno ce l'è, forse meglio è.
0: Si scalda, Nicole, nel fare questo ragionamento. Si scalda perché al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto di inviarci le temperature alle quali vi trovate, così mappiamo l'Italia.

là, questa è Radio 2 al 348 7300 200. Stanno arrivando i vostri messaggi con le temperature. Francesca da Roma ci fa vedere in una foto 41 gradi ieri e oggi non si sta benissimo, ma adesso, cari amici miei, è arrivato il momento di dare la linea a Saxa Rubra e professionisti dell'informazione GR2.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 20 agosto. Maltempo al nord con rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in rapida estensione poi alle restanti regioni settentrionali, con fenomeni localmente intensi su Lombardia, Liguria e Triveneto. Possibile qualche rovescio anche sull'Appennino emiliano. Al centro-sud prevarrà invece il sole, salvo nubi pomeridiane sui monti, con locali piovaschi, specie sul Lazio, Calabria e Sicilia orientale. Dalla sera aumento della nuvolosità sull'Alta Toscana, con rovesci e locali temporali. Venti moderati da sud, con rinforzi sulla Sardegna e sul nord Appennino. Mari generalmente mossi, ad eccezione dello Ionio. Temperature massime in diminuzione al nord, in aumento su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e aree interne della Basilicata. Stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sono le 6:30.
0: RAI GR2.
3: Buongiorno da Gabriella Lepre. Sono 6 i femminicidi dal giorno di Ferragosto, donne uccise da mariti, compagni, ex: Carmela, Johanna, Michela, Ornella, Maria, Tania. E il Ministero della Giustizia invia gli ispettori in procura a Venezia. Tania Terrin aveva denunciato più volte le violenze subite dal suo ex Dino Keber, che poi si è suicidato. La 39enne era di Vigo Novo, stesso paese di Giulia Cecchettin. Si era rivolta anche all'associazione Riviera Donna. Sentiamo la presidente Chiara Boscaro.
4: Tania Terrin ha cercato sostegno anche in Riviera Donna, associazione che offre ascolto alle donne in difficoltà nella zona del Brenta.
5: Una community nata proprio per creare una rete di mutuo aiuto.
4: La sua morte non è solo un numero nella conta dei femminicidi, ma una vita spezzata che interroga ancora una volta comunità e istituzioni sulla capacità di fermare la violenza.
5: Braccialetto elettronico e codice rosso.
4: A Campo Nogara, dove Tania è stata uccisa, l'invito è ritrovarsi per fare rumore, un richiamo alla mobilitazione nata dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin, anche lei, come Tania, originaria di Vigo Novo.
5: Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin si sta facendo molto, soprattutto nelle scuole, perché l'uomo violento va arginato fin dall'infanzia.
4: Giorgia Buran, GR2.
3: Il giallo sulla morte di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, madre e figlia decedute per avvelenamento da ricina a Pietracatella in provincia di Campobasso. Il marito Gianni Di Vita e l'altra figlia Alice risultano negativi al test della ricina secondo gli esami eseguiti dal Robert Koch Institute in Germania su disposizione della procura di Larino. Esito analogo a quello del centro antiveleni di Pavia. Alice è stata nuovamente sentita dagli inquirenti, risposte si cercano nei PC sequestrati al padre. Una nuova scossa di magnitudo 5,8 è stata registrata in Indonesia, nella stessa regione di Flores, scossa dal sisma di magnitudo 7,7 dei giorni scorsi, 70 vittime, migliaia i dispersi. Monta lo scandalo corruzione in Ucraina e non si fermano i bombardamenti russi sulla capitale Kiev. 5 vittime, colpito anche un ospedale pediatrico.
6: Una tempesta di fuoco fra le più intense della guerra, decine di missili in pochi minuti, squassa la notte di Kiev, danneggiando anche un ospedale pediatrico, mentre l'ennesimo terremoto politico-giudiziario scuote il palazzo presidenziale, con Zelensky che rimuove subito la sua vice capo gabinetto, Irina Mudra. Il suo nome figura infatti nella lista di funzionari e politici indagati dall'agenzia anticorruzione. Lo scossone arriva per giunta all'indomani della richiesta di nuove elezioni, nonostante la guerra in corso, da parte del popolare ex ministro della difesa Fedorov, rimosso a luglio dal presidente. I suoi fan sono tornati in piazza contro l'ok del Parlamento alla nomina del nuovo ministro Kmara. Legate all'economia invece le tensioni della Russia, ammette per la prima volta ufficialmente di essere costretta a importare carburante per via dei droni ucraini contro le raffinerie. E lo stesso Putin concede: gli attacchi stanno danneggiando la nostra economia. Valeria Fraschetti, GR2.
3: La pace è un bene prezioso e grande, per realizzarla occorre un forte e costante impegno, e l'appello di Papa Leone Falcone nell'udienza generale di ieri, rivolgendosi ai 5.000 fedeli presenti. Il pontefice ha invitato ciascuno a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. C'era anche l'italo-ecuadoriano Michele Sensi Contugi, capo dei servizi di intelligence di Quito, fra le vittime del disastro dell'elicottero turistico precipitato in Kenya e morto assieme alla moglie, cittadina americana come gli altri 4 passeggeri e il pilota. Siamo allo sport calcio, andata dei playoff di Conference League, stasera in campo l'Atalanta che ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv. Tennis Masters 1000 di Cincinnati, Musetti ai quarti di finale, ha sconfitto il portoghese Faria in 2 set. Stasera in campo Cobolli contro lo statunitense Paul. E sempre a proposito di tennis, l'australiano Kyrgios, che in passato aveva criticato Sinner dopo la squalifica per il caso Klostebol, è stato trovato positivo alla cocaina dopo un test antidoping al torneo di Maiorca. La

0: compiuto oggi 90 anni le gemelle Kessler, che con i loro numeri di danza e le loro sigle incarnarono la TV degli anni 60 e 70, da Giardino d'Inverno a Studio 1 a Canzonissima. Troppo piccolina. La linea Good Morning Radio 2, prossima edizione alle 7:30.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: E rieccoci qua, siamo i ragazzacci di Good Morning Radio 2, Dessì, Santo Anastasio, Righini, la qui sto presente, sottoscritta, Ronchi, rimarremo con voi fino alle 9, non scappate, non andate via, che continuiamo a fare un po' di...

0: Sam Smith, Two Seat Covers, questo è All Mother, questa è Radio 2, 6:39 con voi fino alle 9, siamo quelli di Good Morning Radio 2, vi abbiamo chiesto al 348-7300-200 per fare una mappatura delle temperature in Italia, la temperatura alla quale vi trovate, sono arrivati messaggi con prove fotografiche di molti generi.
1: Sì. E sono anche molto compiaciuto che stanno arrivando anche qualche colazione, come abbiamo chiesto. Infatti, buongiorno Foresti, Raffaele da Savona ci scrive, questa notte a Savona nemmeno una bava d'aria, la prima volta da inizio estate ci sono 29 gradi, però fa colazione dolce tutta la vita e quindi insomma dai un po' meglio.
0: Lui allora fa colazione dolce.
2: Posso rispondere con un Tiziano da Milano, certo. 27 gradi, colazione salata con l'avocado toast, è proprio di Milano, già tanto come abbiamo detto subito.
0: Luigi da Bari invece 23 gradi a Bari, c'è un parzialmente nuvoloso, però non sappiamo che tipo di colazione preferisce ancora.
3: Esatto, poi a Senigallia ci sono 29 gradi ragazzi, alle 6:20, 6:30 del mattino, incredibile, fa caldo a Senigallia.
0: Ricordando che stiamo anche aspettando la temperatura di Imperia, perché è stata richiesta, quindi abbiamo scoperto che gli abitanti di Imperia si chiamano imperiesi.
1: Imperatori.
0: A cercare
2: imperanti.
0: Come vanno, saranno tutti gli imperiesi, saranno tutti contenti che vi fanno dei gestacci. Nel frattempo però ci sono notizie anche di nomi.
3: Sì, simpatiche, perché praticamente Gianni Morandi è andato a fare un concerto nel paese del sindaco Gianni Morandi. No, non mi sono confuso, è così. Cioè, Gianni Morandi è il cantante, Gianni sì. Morandi è il sindaco del paese. Sì. È successo in Trentino, dove l'omonimia è diventata praticamente un evento nell'evento. Si sono divertiti da matti e per una sera Gianni Morandi ha cantato sul palco. Sotto il palco c'era un altro Gianni Morandi, che non era però Gianni Morandi, avete capito, no?
1: Certo.
3: Cioè, questa storia ha divertito molto le persone, soprattutto Gianni Morandi, che si è messo a scherzare, dice era destino, prima o poi doveva succedere di incontrare un altro Gianni Morandi.
0: Pensa alla vita del sindaco com'è stata, cioè Gianni Morandi a scuola, quante gli hanno fatte passare, quando lo interrogavano dicevano fatti mandare dalla mamma a prendere il latte o cose simili.
1: No, io penso invece quando magari prenota al ristorante, che quelli si preparano, sta arrivando Gianni Morandi, ecco Gianni Morandi, scusi ma chi è lei? Io sono Gianni Morandi. No, ma sono allora dategli un tavolo scarso, va là. Cioè pensavo, comunque il sogno della vita sarebbe il sindaco Gianni Morandi che presenta un concerto di Gianni Morandi alla mostra di Morandi. Morandi sì. Che canta Morandi con dietro Morandi, un solo. Morandi alla terza.
2: Cioè, sembra la fea dell'est che ha al mercato. Esatto. Un Morandi che al mercato mio padre comprò.
0: Io mi immagino il Morandi, quello che non c'è più, l'artista che è lì nella tomba, che si rivolta per essere stato paragonato agli altri due Morandi, ma in realtà sei Morandi come gli altri due Morandi, inutile che ti lamenti così. Tanto per parlare coi cadaveri.

0: c'entra?
1: Questo è Radio 2, Good Morning Radio 2, sono le 6.45, ci si chiedeva tra noi chi avrebbe dovuto parlare e sono io quello che parla, ripresenta Kelis Trick Me. Al 3487-300-200 stanno arrivando temperature di qualunque genere, sì, anche e anche colazioni.
2: Infatti io mi incarico di leggere chi ci manda non solo la temperatura ma anche la colazione. Ciao Alberto di Magenta, in ferie a Malle, Salta Val Venosta, 13 gradi, quindi direi magnifico, nuvoloso, vabbè, colazione con ottimo yogurt locale in albergo, spettacolo.
1: Abbiamo scoperto l'Imperia?
3: Sì, da Imperia ci scrivono che fanno 24 gradi.
2: Però
3: 24.
2: Cioè, firmatevi che così vi ringraziamo.
1: Così possiamo ringraziarvi. Date retta a un cretino.
4: Dai retta a un cretino. Dai retta a un cretino.
2: Ormai fa tutto lui,
1: me la sono cantata e suonata,
5: sì,
1: perché
5: sì,
1: d'altronde vedevo che il
2: provavamo a evitare noi.
1: Bello che ti lamenti anche che
3: ma io e lui ci stavamo
1: dormite e quindi in realtà mi vedo costretto a presentarmi da solo.
3: No, perché tu hai una certa fretta. Io e Righini ci stavamo guardando, ci stavamo cercando di capire.
2: Magari si dimentica, magari si dimentica.
1: Capisco che ho una certa fretta effettivamente. Allora, che cosa volevo segnalarvi stamattina?
2: Ti prego.
1: Niente di a Edo Righini. In realtà no, è un messaggio oggi rivolto alle mamme. Sono consigli di solito da padri di sedicenne. Stavolta lo

0: figli adolescenti, in età adolescente, perché usate spesso in mezzo agli amici, soprattutto con gli amici, quando poi ci sono gli amici quelli che fanno gruppo con loro, il soprannome che di solito si usa in casa. State attenti, state attentissimi, perché non so, piccolo,
1: do un esempio io,
0: piccolo, topone, dodo,
1: eccoci.
0: State attenti, perché se lo rendete pubblico poi gli amici massacrano i figli adolescenti, e i figli adolescenti già vi rivolgono un po' con la parola, dopo ve la rivolgono ancora meno, perché l'odio verso i genitori, odio tra virgolette naturalmente, viene dal fatto che insomma avete reso pubblico quel nomignolo che invece era solo familiare.
2: Possiamo estendere anche ai fratelli maggiori? Io devo chiedere scusa a mia sorella, sì, per aver passato, sì, 2 anni a chiamarla nutria del naviglio,
1: ecco, no, ma
0: che non è proprio un altro un soprannome dolcissimo,
1: esatto. Tutto sommato
3: la lo dice pure in diretta qui,
2: mi devo
3: due,
2: scusare, eh. Allora, perché cioè, era nato come topo.
0: Esatto, sì,
2: no, poi è diventato nutria. Ratto, però, e poi è diventata nutria.
1: Però la domanda è: nasce tipo dalle sue doti acquatiche, da una folta peluria setosa, nasce da una certa.
0: Ma
1: da
0: non
1: una,
0: ci interessa! No, ma guarda, cosa finiamo a dire di quello?
1: Curioso, era io, curioso. Magari di un fiuto particolarmente sottile.
2: Il fiuto?
1: Non lo so, non vorrei mettere il dito nella piaga.

0: Dito nella piaga, qui a Radio 2 alle 6.51 continuano ad arrivare le vostre temperature al 348-7300-200. Ad Alta Valle in Telvi e Risa ci fa sapere che ci sono lì 17 gradi e mezzo. Abbiamo altre temperature, ragazzi?
1: Sì, il sole 18 gradi.
2: Oppure a Imperia 28 gradi, altissima umidità, nuvoloso, ma colazione ancora da fare.
1: Quindi Imperia cambiano le temperature, siamo passati dai 24 ai 28, varia. Basta spostarsi un attimo. Grazie Imperiesi.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: 2-2. Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà!
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo!
4: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
5: Buona festa dell'amicizia, Frido!
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
7: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Cook, Nobody's Wife, un pezzo che dal 1997 per quanto mi riguarda è profetico. Nobody's Wife, moglie di nessuno, non sono sposata, non sono fidanzata, Anouk con me ci ha preso.
1: Ma sai che in realtà ci penso, questa cosa è, mi fa venire in mente una roba molto interessante, cioè che certe canzoni ti seguono nella vita e ti fanno in qualche modo o ti annunciano il futuro o ti parlano del passato, però delle volte certe canzoni sembrano cucite su di noi.
2: Sembra uno prende una frase di una canzone e sembra fatta apposta.
1: Capito?
2: Per te, perché è così, cioè trovi una frase
1: certo,
2: e allora facciamo così, parliamo di questo oggi, okay, mi piace
1: dai.
2: Come argomento al 348 7 300 200, chiediamo a voi ascoltatori una citazione da un brano che fa parte della vostra vita, che usate spesso, una citazione da una canzone, sceglietene una, scegliete la canzone che vi pare o una frase e mandatecela al 348 7 300 200. Prego.
0: Sento lo Staso, qual è la tua frase?
2: Ne ho tantissime, è una lista lunghissima. Parto dalla leva calcistica della classe 68, De Gregori, il calcio di rigore che non va sbagliato, è una frase che mi viene fuori spesso, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore, l'idea che quando si...
1: Ah,

0: giocatore.
1: Eh beh, ma devo dire che la grandezza di certe canzoni probabilmente si misura dal fatto che quando l'ascolti dice: ma sta parlando di me.
2: Esatto. Cioè, io mi sono sempre sentito parte in causa della canzone di De Gregori, l'ho fatto tutta la vita, penso che sia così anche per molti altri, cioè l'idea che insomma non è da quel particolare che si giudicano i giocatori.
3: Che
2: mi
3: poi,
2: piacciono quelli che
3: tra
2: sbagliano.
3: L'altro. Sì, tra l'altro dovete sapere che le canzoni, le frasi delle canzoni singole sono diventate famosissime e di grande moda lo sapranno meglio di me Dodo e Micol sui social network,
1: perché certo,
3: vengono utilizzate, estrapolate per fare dei reel che poi diventano virali, quindi alcune frasi di alcune canzoni anche sconosciute, anche così vecchie, che per me non sono vecchie, che io ascolto sempre, ma soprattutto per i giovani, tornano in hype, cioè tornano alla moda grazie ai social network.
1: Sì,
3: quindi le frasi sono bellissime da ascoltare, ma soprattutto anche da rileggere senza musica. Al 348 7300 200 le vostre frasi preferite, quelle più belle che vi hanno accompagnato sempre e continuano a farlo nella vostra vita.
1: Fatecelo sapere che siamo curiosissimi, così cantiamo tutti assieme qua su Radio 2.

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica?

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scelte.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

prigione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

0: Gali, Cara Italia 2018, sono le 7.05, Radio 2, con voi fino alle 9, al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto le citazioni musicali vostre preferite, dei brani, delle canzoni, arrivano in tanti messaggi e sono, ne sono già arrivati tantissimi anche vocali.
1: Sono Annabella da Milano. Una frase che mi accompagna sempre nella mia vita è tratta da una canzone dei Wham. Nothing looks the same in the light. E è una grande verità.
0: Una grandissima
2: verità.
0: E
2: a proposito di grandi verità che ci sono scritte all'interno delle canzoni, ci arrivano appunto i vostri messaggi. Per esempio, non si firma questo ascoltatore, ma cita un brano clamoroso del 2000 di Ivano Fossati, La disciplina della terra. Non si regala l'intelligenza e la compagnia.
0: We don't need no education dei Pink Floyd, Leonardo da Pistoia. Grazie mille, buona giornata anche a te. Ma la tua, Edo, qual è?
2: Allora, la mia è, faccio un po' adesso l'anziano, perché cito Vecchioni con una canzone bellissima che si chiama Figlio, figlio, figlio. Che nonostante voi mi diciate che so, esatto, figlio figlio figlio, penso lui è una canzone bello, che scrive da padre a figlio.
0: Apprezzo.
2: E dice forse probabilmente il consiglio più bello che potresti inserire in un dai retta un cretino, e che per un polemico come me è strano che lo dica, cioè che al di là del torto e la ragione contano soltanto le persone.

0: così. Detto da Edo suona strano, ma in realtà non è vero. Conoscendolo di persona, invece è proprio così. Dà proprio l'impressione che sia un essere umano che lo tiene come principio di vita. Questo, quindi lo dico proprio così e lo rendo pubblico. Poi subito un attimo dopo che ricomincio a prenderlo in giro, a dire le peggio cose di lui. Nel frattempo.
1: Ma lo stavi prendendo in giro?
0: No, era serio. Anzi, no. Stavolta ero sincero. Al 3487-300-200. Quindi continuate a mandarci le citazioni musicali vostre preferite. Noi poi, o quelle che vi fanno da guida, insomma, nella vostra vita. Ce ne sono altri messaggi, ne arrivano veramente
1: tantissimi.
2: Ne arrivano parecchi, però vorrei rendervi partecipi del fatto che avrei quasi scommesso che Righini, per stupirci tutti, non avrebbe citato un grande maestro della musica italiana come Vecchioni, anche se in realtà era ovvio, ma io per un secondo ho sperato che citasse nuovi fini pensatori tipo Marracash.
3: Guarda, ti sorprenderò. Ti sorprenderò.
0: Per fortuna non l'ha fatto, scherzo.
3: Ti sorprenderò
0: io.
3: Perché la prossima citazione che ti mando
2: è di Marracash.
3: Non è di Marracash, ma è uno dei re cafoni della musica italiana, e quindi poi te lo faccio sentire.
0: Ci arriviamo più tardi, nel frattempo continuate a scrivere 3487 300.

Aaron, Not for a Lack of Trying. Si parla di musica e di citazioni musicali che ci sono rimaste nel cuore. Vogliamo sapere le vostre al 348 7 300 200. Le aspettiamo, mi raccomando.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Footloose di Kenny Loggins, siamo nel 1984. Questo forse è uno dei più gioiosi e divertenti inni al potere liberatorio della musica e della danza contro ogni forma di censura. Tra l'altro, pezzettino che è stato solo candidato agli Oscar, quindi insomma si sta parlando di pezzi di musica clamorosi. E a proposito di pezzi di musica clamorosi, noi vi abbiamo chiesto al 348 7300 200 quali sono le vostre citazioni da canzone preferite, tipo Mission.
1: La cosa bella è che noi chiediamo e i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici rispondono: ovunque proteggi la grazia del mio cuore, Vinicio Capossela, MG da Udine. E poi mia mamma mi cantava sempre Lisa dagli occhi blu, Elisabetta da Modena.
2: Speriamo che gliela cantasse meglio di come l'hai cantata tu.
1: Decisamente,
2: però
1: vabbè, pensate voi.
0: È difficile fare peggio, è difficile fare peggio. Ne approfitto per fare un off topic. Ci scrive una
1: cosa da pazzi.
0: Ci scrive un'ascoltatrice che vorrebbe che insomma salutassi la sua bimba Alice, che tutte le mattine beve il biberon ascoltando la mia rubrica. Che spero, se è quella io non tollero, diciamo che la bimba cresce guerrigliera da subito. E a proposito invece di rubriche un pochino più pacifiche, quindi un saluto ad Alice. Alice, ascoltati anche questa, qualche buon consiglio di cinema, va là.
2: Visto il tema di puntata, mi sono chiesto quando capita che il cinema prenda spunto dalla musica o da frasi di canzoni. È capitato nella storia del cinema italiano spesso che hanno preso titoli di canzoni o brani di pezzi di canzoni e sono diventati titoli di film, di solito con poco successo o poca qualità. Faccio citazioni varie, tipo Notte prima degli esami, per dirne una, oppure Questo piccolo grande amore, tutti i film usciti. Brizzi è uno dei maestri in questo. Successo di pubblico dal punto di vista della critica non spesso molto amati, però il mio preferito è Acqua e Sapone, Verdone, lì citiamo un brano, il brano è anche la colonna sonora del film, è il mio preferito della storia del cinema italiano in questo caso. Se no, vi faccio un riferimento a un titolo straniero, Blue Velvet, Velluto Blu,
0: certo.
2: David Lynch, capolavoro di film assoluto che va visto comunque quando si parla di cinema. In questo caso proprio lo spunto era da una canzone, poi ci sono Stand By Me, ce ne sono tantissime, Pretty Woman, insomma ce ne sono tanti da cui sono preso spunto. Prego.
3: Io volevo farti una confessione, Santo.
2: Sì.
3: Io con Lynch faccio fatica, mi piace molto come regista, ma vorrei capire secondo te qual è il mood per poterlo guardare.
2: Guardarlo, ascoltarlo con qualcuno al tuo fianco che ogni tanto, quando ti stai per distrarre, ti riporta sul pezzo, perché se stai attenta quando guardi i film di Lynch impari un sacco di cose. Spesso ci distraiamo, non va visto in casa, andatelo a vedere al cinema, David Lynch. Questo è un consiglio da cinefilo vero.
4: Salita del volo con destino alla

0: dimmi che ti ricorderai.
1: Ariete, l'ultima notte qui su Radio 2, si parla di canzoni che vi hanno lasciato qualcosa, di citazioni che per voi sono importanti. Io vorrei sapere qual è quella di De Sì.
2: Te lo dice subito il nostro regista Enrico, ti prego, falla ascoltare, va?
3: Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Dai diamanti
2: Fabrizio
3: non
2: De André.
3: Nasce niente.
2: Ma tra l'altro, cari miei, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici mandano anche messaggi vocali e siamo anche in linea. Io sono in linea con questo ascoltatore.
4: Per me la frase più iconica di sempre sarà che dai diamanti non nasce niente, ma dall'etame nascono i fiori.
5: Sintonia perfetta.
2: Frase, cioè, stupenda, poesia, pura poesia. Ma adesso, ragazzi, meno poesia, è arrivato il momento di Io non tollero di Edoardo.
6: Io non tollero.
5: Io non tollero di oggi, dedicato alle canzoni, anzi nello specifico alle citazioni iconiche tratte dalle canzoni, non è solo un io non tollero, ma è proprio, diciamo, un grido di dolore, una richiesta d'aiuto, in qualche modo un appello agli amici e alle amiche che vogliono utilizzare i social per mostrarsi belli, tenebrosi, misteriosi e anche però intellettuali. Sì. Invito a fare una scelta: o mostri la natica, o mostri l'addominale, o mostri il bicipite, o mostri un seno prosperoso, oppure citi De André, Baglioni, Battisti, Vecchioni. Nella vita uno può essere una cosa sola, perché se dici appunto dai diamanti non nasce niente, poi però mi fai vedere tre quarti di stacco di coscia, oppure mi dici alla fine della licenza io tocco e mi fai vedere tutto oliato il petto appena hai finito di fare le trazioni, ecco, diciamo che proprio l'animo culturale, sensibile, così da poeta e guascone, non mi passa. Mi passa più che sei un gran paraculo che provi a beccare tanto l'intellettuale quanto invece la donna o l'uomo.
2: Scusa,
5: più materialista.
2: Ma io ho appena pubblicato una foto con il petto tutto appena uscito dalla palestra.
5: Però sì, ma tanto quello
7: è messo De André.
1: Quella va nello trager pubblico pudore.
5: Mish, quello vale perché si vede che non è tuo il petto, cioè si vede che hai rubato una foto da internet e l'hai spacciata come tua. Quindi per quello crediamo solamente alla citazione. Ma per favore, no, se citate in questo modo, non citate Crazy 2006 su Radio 2.

ragazzi, Radio 2 al 348-7300-200, vi abbiamo chiesto le citazioni musicali della vostra vita. Spediteci le adesso, GR2.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente. 2-2.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sono le 7:30.
6: Rai GR2.
7: Orrore senza fine, 6 femminicidi da Ferragosto. Il Ministero della Giustizia invia gli ispettori a Venezia per appurare perché Tania Terrin non sia stata protetta. La presidente dell'associazione a cui si era rivolta, Codice Rosso, braccialetto, educazione all'affettività a scuola. Ucraina, bombe e corruzione, tempesta di missili russi, colpito l'ospedale dei bambini. Nuovo scandalo tra i fedelissimi di Zelensky. Mosca a corto di carburante. Tennis, Kyrgios positivo alla cocaina, aveva accusato Sinner, sospeso per doping. Masters 1000 di Cincinnati, Musetti ai quarti di finale. Stasera in campo Cobolli. Welcome home, tornano a vivere in Inghilterra Harry e Meghan con i figli. Barbie, Marilyn, per i 100 anni dalla nascita della diva, la nuova bambola con il collier di diamanti fa sognare i collezionisti. Buongiorno da Simona Giacinti. Settimana di Ferragosto insanguinata dalla violenza contro le donne. Sono 6 i femminicidi negli ultimi giorni in tutta Italia e i maltrattamenti, come nel caso di Tania Terrin, erano stati denunciati più volte.
8: Gli ispettori del Ministero della Giustizia arriveranno a Venezia nei prossimi giorni con un unico obiettivo: approfondire il caso di Tania Terrin, fare piena luce su questo terribile femminicidio, ma soprattutto capire perché Dino Keber, il compagno della 39enne che l'ha strangolata e poi si è tolto la vita, non sia stato fermato prima. Le indagini hanno infatti fatto emergere come l'uomo fosse stato già denunciato per maltrattamenti da 4 sue ex fidanzate. Anche Tania, dopo un'aggressione lo scorso aprile, lo aveva denunciato, poi però aveva ritirato tutto, lo zio della donna.
9: Mio nipote non voleva ritirare la denuncia. Siccome era una persona buona, non voleva rovinarlo.
8: Aveva cercato di aiutare il marito anche Joanna Ruissier, uccisa a Colleferro, in provincia di Roma. Per anni lo aveva accompagnato da specialisti psichiatrici, aveva segnalato alla ASL i suoi problemi, i suoi scatti di ira incontrollabili. Una banale discussione, poi le coltellate davanti ai figli. L'uomo è stato arrestato ed ha subito confessato l'omicidio. È stato convalidato il fermo poi di Elvis Methvelai, il 42enne di nazionalità albanese, responsabile del femminicidio di Ornella Forastefano, 46 anni, a Trebisacce, nel Cosentino. Era pronto a lasciare l'Italia. Sempre in Calabria, a Corigliano Rossano, è stato arrestato il marito della 72enne Carmela Bifano. Avrebbe ucciso la moglie a colpi di pietra. Giuseppe Lisi, GR2.
7: La 39enne era di Vigo Novo, lo stesso paese di Giulia Cecchettin. Si era rivolta anche all'associazione Riviera Donna. Sentiamo la presidente Chiara Boscaro al microfono di Giorgia Buran.
10: Una community nata proprio per creare una rete di mutuo aiuto, braccialetto elettronico e codice rosso, subito, senza aspettare tempo che passi, perché quel tempo è il tempo in cui l'uomo violento può organizzarsi e fare in modo che, se non ti avrò, ti uccido. Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin si sta facendo molto, soprattutto nelle scuole, perché l'uomo violento va arginato fin dall'infanzia.
7: Il giallo sulla morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina in provincia di Campobasso, novità dalle analisi di laboratorio eseguite in Germania.
2: Vanno avanti le indagini sul giallo di Pietracatella, nuovamente ascoltati in quest'ora a Campobasso Alice Di Vita, figlia e sorella delle due vittime. Nei giorni scorsi la procura di Larino ha anche sequestrato a Gianni Di Vita un computer e 10 chiavette USB. I dispositivi potrebbero essere stati utilizzati da Antonella Di Jelsi e dalla figlia Sara Di Vita, morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre. Intanto, secondo indiscrezioni, dai primi esiti degli esami effettuati dagli esperti tedeschi del Robert Koch Institute, Gianni e Alice sarebbero risultati negativi alla ricina. Tuttavia la procuratrice Elvira Antonelli ha tenuto a precisare che al momento non c'è ancora una comunicazione scritta circa la positività anticorpale. Non ci sono allo stato indagati. Campobasso, Sergio Bucci, GR2.
7: Mosca continua a colpire Kiev, una pioggia di missili balistici hanno centrato la capitale, 12 le vittime nella notte, mentre un nuovo scandalo di corruzione colpisce l'entourage di Zelensky.
11: Edifici residenziali, un ospedale pediatrico, un istituto scolastico e 8 persone uccise, vittime, bersagli dell'ennesimo bombardamento russo su Kiev e sull'area attorno alla capitale. Mentre lungo la linea del fronte orientale Mosca annuncia avanzate e conquiste, è costretta ad ammettere di dover importare carburanti perché il sistema di raffinazione della Russia è stato seriamente danneggiato dagli attacchi ucraini. Mentre sul fronte interno ucraino la lotta alla corruzione, una patologia politica sistemica nel paese, una nuova operazione dell'ufficio anticorruzione battezzata Forrest Gump investe e travolge la vice capo dello staff presidenziale Irina Mudra, silurata immediatamente dal presidente Zelensky, coinvolti nell'indagine anche alti funzionari e un esponente di una formazione politica filorussa. In questo clima l'ex ministro della difesa Fedorov invoca elezioni. Nonostante il conflitto in corso, insiste Fedorov, non possiamo permettere che la nostra democrazia sia ostaggio dei russi. L'ex ministro avrebbe in programma un tour negli Stati Uniti, dove ha stabilito un contatto con Elon Musk. Enzo Arcieri, GR2.
7: La questione migranti in Europa, si allarga il fronte dei paesi che annunciano l'espulsione verso l'Italia di alcuni cosiddetti dublinanti. L'inviato.
12: Il nuovo patto europeo sulle migrazioni, entrato in vigore il 12 giugno di quest'anno, aveva già iniziato a svolgere i propri effetti. A rivelarlo è l'Austria, che spiega di aver rimandato in Italia 4 cosiddetti dublinanti. Si tratta di richiedenti asilo che devono far ritorno nel paese dove sono approdati, secondo il vecchio regolamento di Dublino che, con alcuni correttivi, è stato sostanzialmente recepito dal nuovo patto. L'Austria dunque ha già fatto ciò che la Svizzera ha annunciato di voler fare a partire da fine agosto, per un numero limitato di migranti, tutti i casi accertati dopo il 12 giugno. Un punto importante per l'Italia, che considera ormai annullati quelli precedenti alla sigla del nuovo patto. Il nostro paese è in trattative anche con la Germania per il rientro di alcuni dublinanti e invoca l'applicazione di meccanismi di compensazione. Intanto la prima richiedente asilo, che doveva rientrare dalla Germania, una somala di 22 anni, non è partita, avendo trovato protezione presso una chiesa evangelica di Norimberga. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR2.
7: E il confronto politico si accende sul tema migranti e rimpatri.
13: Gestiremo con la consueta collaborazione. Carlo Fidanza, Fratelli d'Italia, smentisce problemi o intoppi con i paesi d'Oltralpe e smentisce soprattutto che le espulsioni verso il nostro paese abbiano a che fare con Ceuta e la chiusura di Schengen, scelta comunque rivendicata e necessaria, aggiungono gli alleati di Lega e Forza Italia, per garantire sicurezza. Maurizio Lupi, Noi Moderati.
14: Lavoreremo insieme perché l'Unione Europea dia risposte chiare e nette al problema dell'immigrazione.
13: Ma per il PD le scelte dei paesi d'Oltralpe sono proprio la conseguenza di quelle di Meloni, che ha picconato la solidarietà europea. Se tutti chiudono le frontiere, commentano da Italia Viva, a perderci siamo noi, la nazione più esposta agli arrivi. Leonardo Donno, 5 Stelle.
15: Mentre Giorgia Meloni è occupata a fare figuracce internazionali come la sospensione di Schengen per Ceuta, il prezzo dei carburanti lievita.
13: Per AVS, sui migranti si mostra il fallimento di un governo che ha usato la paura per costruire consenso. Lucio Bondi, GR2.
7: Banche e fusioni attesa per il CDA straordinario di Monte dei Paschi di Siena stamane, partita doppia per l'amministratore delegato Lovaglio, che punta al via libera per due offerte su Banco BPM e Banca Generali. L'obiettivo è rafforzare l'istituto senese, costruire un terzo polo bancario, ma soprattutto bloccare l'offerta di Intesa San Paolo su MPS, un'operazione da 30,6 miliardi. I sindacati dell'ex Silva si appellano al presidente Mattarella. A Taranto la situazione è insostenibile, dicono FIOM e WILM, si rischia la bomba sociale. Intanto la cordata italiana guidata da Federacciai si muove con prudenza, bisogna verificare la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione di una parte delle acciaierie. Le forti piogge e i temporali di questi giorni non compensano l'emergenza siccità.
16: La siccità trasforma sempre di più il nostro territorio, dalle campagne arse alle montagne senza ghiacciai, e i temporali non bastano a rinforzare i nostri fiumi. Se questo scenario si prolungasse nel tempo, gli effetti sarebbero devastanti anche sull'economia, che in Italia potrebbe registrare fino a 74 miliardi di perdite, evidenzia uno studio coordinato dal Politecnico di Milano e dal Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, il presidente Antonio Navarra.
17: Nel giro di qualche decennio le precipitazioni sull'area mediterraneo si riducono in circa il 14%.
16: Oltre il 60% del territorio italiano attualmente è colpito dalla siccità. La causa è il riscaldamento globale.
17: L'Europa si sta scaldando a un ritmo più alto della media del pianeta. Bisogna smettere di mettere i gas serra nell'atmosfera.
16: Maria Cristina Cusumano, GR2.
7: Melanoma, nuove speranze di cura dal nuovo vaccino terapeutico sperimentale.
18: Solo in Italia il melanoma della pelle colpisce ogni anno circa 15.000 persone e ne uccide 2.500. Nuove speranze arrivano però dal vaccino a RNA messaggero messo a punto dalle aziende farmaceutiche Moderna e Merck. L'oncologo Paolo Antonio Ascerto è il coordinatore nazionale della sperimentazione presso l'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli.
19: È uno studio internazionale di fase 3 che ha previsto l'arruolamento di 1.100 pazienti e è stato positivo, ce lo dice una nota stampa sia della Merck che di Moderna.
18: Quali gli obiettivi raggiunti?
19: Questo vaccino RNA messaggero personalizzato aggiunto all'immunoterapia riduce sia il rischio di recidiva sia il rischio della comparsa di metastasi. È un dato importantissimo, inizio di una nuova era. Credo che in un anno si dovrebbe avere l'approvazione in Europa, poi negli altri stati.
18: Eleonora Belviso, GR2.
7: Tennis, Lorenzo Musetti avanza al Masters 1000 di Cincinnati e ai quarti di finale grazie alla vittoria in due set sul portoghese Faria. Oggi torna in campo Cobolli contro lo statunitense Paul. Intanto l'australiano Kyrgios, grande accusatore di Sinner per via del caso Klostebol, è a sua volta sospeso per doping positivo alla cocaina in seguito a un controllo al torneo di Maiorca a giugno. E per il calcio, nuovo colpo di mercato dell'Inter, campione d'Italia.
20: Fino a poco tempo fa nello spogliatoio dell'Inter si sentiva chiaro l'odore del mate, complice l'anima argentina dei nerazzurri. Adesso, in infusione, ci sarà il tè, considerato l'aumentare della colonia britannica a disposizione di Kivu. Dopo Stones, arrivato a zero dal City, e Spence dal Tottenham, Marotta e soci stanno per chiudere l'acquisto di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, inseguito da inizio mercato. 35 milioni l'assegno per i Reds, che hanno visto crescere il ragazzo sin da bambino. Il contratto era in scadenza però nel 2027, e oltre a questo la concorrenza in mediana stava diventando insostenibile. Nonostante questo, viene da oltre 30 partite di Premier e 9 in Champions nella scorsa stagione. Sarà il sesto inglese, compresi gli altri due attualmente in rosa, nella storia dell'Inter che ha scelto la Premier, il campionato più ricco e competitivo del mondo, per rinforzare una squadra alla ricerca di conferme in Italia e in Europa. Cristiano Piccinelli, GR2.
7: E a proposito di Europa, stasera l'Atalanta ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv con l'andata dei playoff di Conference League. Le parole del tecnico Maurizio Sarri.
21: Storicamente i preliminari per le squadre italiane sono sempre stato un problema, probabilmente perché noi siamo forse il movimento che accumula una maggiore dose di lavoro durante le preparazioni estive rispetto a altri tipi di campionati. Bisogna cercare di essere consapevoli di questo prima di tutto e di avere tanta voglia di andare in Europa.
7: Destinazione Londra, Harry e Meghan tornano in Inghilterra, la corrispondente.
22: È la sorpresa di mezz'estate. Harry e Meghan si preparano a tornare a vivere nel Regno Unito. I loro bambini, Archie di 7 anni e Lilibet di 5, sarebbero già stati iscritti nella scuola in Inghilterra che inizieranno a frequentare da settembre. La famiglia lascerà la casa di Montecito in California per trasferirsi in una residenza privata non di proprietà della famiglia reale nei dintorni di Londra. Re Carlo, secondo fonti di palazzo, sarebbe stato informato della decisione domenica e avrebbe accolto con gioia l'opportunità di trasferirsi trascorrere più tempo con il secondogenito e i nipotini. La coppia ha rinunciato agli impegni reali e si è trasferita all'estero più di 6 anni fa, con l'accordo di non utilizzare i titoli. Da più di un anno Harry ha iniziato a ricucire i rapporti con suo padre. Resta atteso il rapporto tra Harry e suo fratello, il principe William, col quale i contatti negli ultimi anni si sono interrotti del tutto. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
0: A kiss on the hand, maybe quite continental.
1: Una bambola con un collier di diamanti, l'abito rosa, così Barbie celebra il centenario della nascita di Marilyn Monroe, scomparsa nel 1962, una creazione ispirata all'attrice e alla sua interpretazione nel film del 1953 Gli uomini preferiscono le bionde, dove la diva cantava: i diamanti sono i migliori amici delle donne. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizioni Gabriella Lepre, in regia Gennaro Strazzullo, Fernando Conti. La linea va a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: una bella colazione, siamo qui dalle 6, vi terremo compagnia fino alle 9, siamo i matti di Radio 2, Edoardo Righini, Andrea Santonastasio, Nicole Ronchi, Dio, Michel Dessy, al 348-7300-200 i vostri messaggini, perché vi abbiamo chiesto qual è la frase delle canzoni più belle che vi portate dietro nella vita.
1: Voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più, dice Salvatore, non vi dico neanche il titolo della canzone.
2: Oppure
1: guarda.
2: Daniele di Sasso Marconi cita Strada facendo, è una canzone, neanche questa potrà mai cambiare la vita, ma che cos'è? Ci fa andare avanti e dire che non è finita.
3: E quando andrò devi sorridermi se puoi, non sarà facile, ma sai, si muore un po' per poter vivere. Miri ci ricorda Caterina Caselli del 70.
2: Bello, ma quanto è bello iniziare la mattina con queste frasi qua, perché la verità è che le canzoni, come diceva un noto cantautore, sono solo canzonette, ma hanno dentro tantissima poesia.

0: E a proposito di canzoni clamorose, suonano i Rolling Stone, Jealous Lover su Radio 2. Stiamo parlando di citazioni bellissime da canzoni che ci hanno segnato la vita, al 348 7300 200. Ci arriva anche qualche messaggio audio, no?
1: Sono Alessandra da Bigevano. La mia frase di canzone preferita è quella di Show Must Go On dei Queen, che dice: "My makeup may be faking, but my smile still stays on." Il mio trucco si potrebbe sciogliere, ma il mio sorriso rimarrà sempre.
0: E il sorriso rimane sempre qui su Radio 2. Continuate a mandarci le vostre canzoni.
2: Radio 2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: 2-2. Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. 2-2.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Hey, come stai? Non ci vediamo mai. Ti va di parlare? Come va? E come sta papà?

0: Cosmo per mio fratello Radio 2, sono le 7:53, staremo insieme fino alle 9. Al 3487 300 200 vi abbiamo chiesto le citazioni da brani, da canzoni vostre preferite, quelle che vi hanno segnato la vita, però noi qui chiacchierando, dicendo le nostre, non abbiamo chiesto quella che è di Nicole, la citazione.
1: Ma io stavo anche evitando a piedi pari di confessare.
0: E invece ti tocca.
1: Invece mi tocca, va bene, vado. E mi schilla l'erba cattiva, ad andare con i lenti diventi lento.
0: Tentiamo.
2: Perché andare con i lenti poi diventi lento in mezz'ora, la gente spezzola.
3: È proprio da te questa.
4: Sì. Però vedi, del resto questo potrebbe diventare quasi un modo di dire, un proverbio, cioè ad andare con i lenti si va lenti, no?
1: Assolutamente.
4: Potrebbe diventare un modo di dire.
1: Ma è il motivo per cui la ripeto spesso.
3: Ma ci sono tanti modi di dire, tante frasi che sono diventati di uso comune. È partita. Ci sono versi che diventano modi di dire. È il caso di Adriano Celentano. Espressioni come "siamo la coppia più bella del mondo" hanno superato la canzone e sono entrati nel linguaggio comune, come "una vita spericolata" di Vasco, "il triangolo no" di Renato Zero, "uno su mille ce la fa" di Gianni Morandi. Oppure "che confusione, sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri.
4: Vedi, io invece mi ricordavo che confusione c'è un giocatore che tira bombe a mano, ma questo perché uno se frequenta certe curve si ricorda quelle canzoni lì.
0: Sono bellissimi i messaggi e tra l'altro sentendo questa indicazione che ci ha dato adesso Michel mi viene subito da andare a ritrovare Alex che ci ha mandato "chi visse sperando morì non si può dire", sono il FIBA.
4: Invece passando a Pino da Treviso, "la saggezza è solamente la prudenza più stagnante" di Battisti, o ancora per esempio "meraviglia, quando pensi che sia finita è proprio allora che comincia la salita", come ci scrive Marco da Roma.
0: E allora adesso andiamocene nel 77, va? "Best of my love", Demo.

0: Best of My Love qui su Brano 2, su Radio 2, un brano, ho detto Brano 2, pensate, un brano del 77. Stiamo parlando delle frasi, santo se la ride, delle frasi, delle canzoni che ci accompagnano per tutta la vita. Al 348 7 300 200, ci sono tantissimi messaggi. Tra l'altro c'è Eleonora che ci fa i complimenti e poi dice: la frase per me più attuale in questo momento, che non dovremmo mai dimenticare, di Umberto Tozzi: tanto prima o poi gli altri siamo noi.
1: Messaggi in tutte le direzioni. Buongiorno amici miei adorati, per le vicissitudini accadute nella mia vita cito due canzoni bellissime: Sono ancora qua del Grande Vasco e Un mondo difficile, Felicità a momenti di Tonino Carotone, dice Sabi da Macerata.
2: E visto che l'abbiamo salutato di recente, Giuseppe D'Adelia ci ricorda una frase del maestrone Francesco Guccini, che non è la più bella effettivamente, ma è in una sua canzone clamorosa, che è Nostra Signora dell'Ipocrisia: e i cavalieri di Tigri a Ore, i tombrettieri senza ritegno, inamidarono un nuovo pudore, misero a lucido un nuovo sdegno. Ma che gli devi dire a uno che scriveva così?
1: Bello per come scriveva lui. Mi immagino nella vita usare questa frase, però ti rende subito fuori dal gruppo, cioè quando improvvisamente citi Guccini diventi diverso dagli altri.
3: Secondo me una citazione un po' più mainstream invece è quella che ci fa Fabrizio: una vita da mediano.
2: Certo, tra l'altro è una di quelle canzoni che potresti citare dall'inizio alla fine, perché ogni frase è frase giusta per qualunque situazione.
1: Quanti di voi si sentono mediano? Scrivetelo 348 7 300 200.

0: Siumi, oggi qua su Radio 2 parliamo di citazioni musicali che vi sono rimaste nel cuore e stanno piovendo messaggini e vocali al 348 7 300 200. Più tardi li leggeremo, dico più tardi perché adesso è arrivato un momento catartico di questa
1: addirittura catartico
0: di questa trasmissione, ovvero i Gioca 2 di Edoardo.
2: Si scaltano, è come due sportivi, tutti e due. Faccio notare ai nostri ascoltatori che qui in studio c'è una rivalità e questa rivalità tra Michelle e Nicole va sfruttata.
3: Assolutamente. Allora, il gioco è semplicissimo. Vai. Io vi leggerò una citazione e mi dovrete dire da quale canzone è. Vi darò due alternative. Ovviamente ho fatto delle citazioni difficilissime, perché altrimenti
2: certo,
3: era troppo facile.
2: Era troppo facile.
3: Dimmelo con sincerità, nelle notti a Rio che si fa? Bongo cia cia cia o Maracaibo?
1: Bongo cia cia cia.
0: Maracaibo. No, non credo, deve essere Bongo cia cia cia.
3: Bongo cia cia cia. Bongo cia cia cia, corretto. Quindi
1: punto io, lei non vale perché ha detto per prima. No, lei ha detto
3: lo so, non vale, non
2: vale. Mamma mia, è troppo competitivo. Vai, vai.
3: E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Up Patriots to Arva o i treni per Tosè? Battiato.
2: Prego.
0: I treni per Tosè.
1: Vai, vai.
2: Sentiamo.
1: Vai, Michel. Vai, santo.
2: I treni per Tosè.
1: Santo, va.
2: I treni per Tosè.
1: Pure io mi accodo, dai.
3: Corretto. I treni per Tosè, quindi un punto per tutti.
2: È brutto perché fa pure la strategia. Comunque, capito, dalla giù da Roma. E questo rende tutto
3: solo l'orgoglio ci mette un po' di più per ritirarsi su. Come mai o nessun rimpianto? 883.
0: Dio.
2: Come mai?
1: Nessun rimpianto.
3: Nessun rimpianto, corretto. De Sipri si prende la maglia rosa. Povero figlio, eri bello, bianco e vermiglio. Quale intruglio ti ha perduto nel naviglio? Figlio di Baglioni, di Vecchioni o 800 di De André.
2: Siccome fa la strategia, la facciamo dire prima a Michelle.
1: Scusa,
2: stavolta.
1: ripetila.
3: Povero figlio, eri bello, bianco e vermiglio. Quale intruglio ti ha perduto nel naviglio?
2: Strano che tu non sia juventino.
1: Non è De André, sono gli altri.
3: Ok, sì. Quindi figlio, dici.
0: Sì, anch'io, perché non è De André.
2: Allora io dico De André così.
3: E invece De André, 800, no, dal album Le Nuvole.
1: Naviglio.
3: Sì, è 800, confermo.
1: Vabbè, guarda, sei a 2-3, non tranquillo, non ti preoccupare, lei stai a 1, andiamo avanti, sono avanti io.
3: Sono canzoni poco irriverenti, insomma, canzoni come me che ho perso tutti i denti. Sono solo canzonette o canzone contro la paura?
0: Canzone contro la paura.
2: Sono solo canzonette.
3: È canzone contro la paura, invece, quindi 3-2-3.
1: 3-2-3. Che 3?
3: E tu sei il 3.
1: Chi?
3: Tu sei il 3.
1: Io sono il 3, lei sa il 2.
0: Lo fai parlare.
3: Allora, penso che è stupendo restare al buio abbracciati e nudi come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Cuore d'aglianto e i migliori anni della nostra vita.
2: Cos'è?
1: I migliori anni della nostra vita.
2: Io
1: Renato
2: dico,
1: Zero
2: dico l'altra per
3: e i migliori anni qua. Allora, ci può essere il pareggio tra Nicole e De Sì, oppure vince lui con quell'ultima. Ho donne sparse per l'Italia, io colpisco e scappo via, ma con ognuno ho fatto un pianto pure con la tua. Il fan chitarro o tranchi fan?
2: La dico prima io, che sono quello che ha perso. Fan chitarro.
1: No, il contrario io.
0: Anche secondo me.
2: Non sanno neanche il titolo, penso un po' come ti hanno indovinato.
3: Quindi il fan chitarro?
0: Sì.
3: C'è un clamoroso pareggio alla fine. 4-4, Nicole De Sì. E adesso andiamo con Rubbers. Oh.

0: Frank Ocean, Lost 2012, al 3487-300-200 i vostri messaggi con le citazioni musicali vostre preferite. Ve ne faccio sentire un'altra così, la butto lì, così, sentite? Sentite?
1: Capita così.
0: Questa la faccio sempre.
1: Che un bel giorno sì. Ti guardi allo specchio e ti trovi più vecchio.
0: È bello perché citi, che un bel giorno ti guardi allo specchio e ti trovi più vecchio e poi mandi messaggi. Questa è dedicata a Edo Righini, nel senso che capiterà, vedrai, una mattina ti guardi allo specchio e di colpo ti trovi come me.
2: Guarda, sembra una buffata.
3: Quando mi capita, se mi sveglio con
4: brutto, prima o poi.
3: Se mi sveglio con quei baffi lì, torno a letto, torno a dormire.
0: Eppure ti assicuro che succede così, che una mattina all'improvviso ti guardi allo specchio e ti vedi più vecchio. È capitato a tutti. Qualcuno capita da più giovani, ad altri da più vecchi. Al 3487-300-200 citazioni tipo?
2: Allora abbiamo Paola da Torino. Subsonica, dentro i miei vuoti, le tue paure addormentale con me.
0: Bella.
2: Vedi? Bella.
0: Anche questa è una citazione. These boots are made for walking.

0: These Boots Are Made For Walking, Nancy Sinatra 1965 su Radio 2, visto che Santo lanciava l'amo, io lo prendo al volo. Piccola chicca è la citazione di un film, di un titolo di un film che è I Quattro del West,
1: del Texas.
0: Piccola curiosità, Nancy Sinatra era la figlia di uno degli attori che recitava proprio in questo film, ovviamente l'intramontabile Sinatra. Visto che tu hai chiuso con la tua seconda citazione che preferisci, sì, te ne lancio una anch'io, visto che Nicole me la chiedeva se avessi dei gusti anche un pochino più cafoni. Mm-hmm. Questa è la mia seconda citazione molto amata.
1: Sentiamo.
0: Cafona.

0: Questo era consiglio di un pirla di J-Ax, anzi articolo 31, quindi non è un caso, a volte modelli o commesse e le donne si faranno gioco di te, trattale tutte da principesse e sarai un re.
1: Non è un caso che hai scelto consigli di un pirla.
2: Devi sapere una cosa, che ha perso perché fuori onda ha scommesso dicendo: ah, chi è secondo te? Dico, secondo me è J-Ax, e lei invece ha detto non mi ricordo. Hai
0: perso. Direi che ormai non è più una notizia il fatto che Nicole perda, però ci sono altre notizie che bisogna dare.
1: Diamole, diamole.
3: Sì, sì.
1: Il giornalista le dà.
2: E questa è una fake news perché tu hai parlato sulla sigla. Paura questa mattina negli studi di Radio 2, a pochi minuti dalla diretta. Edoardo Righini, per tutti semplicemente Dodo, decide di fare una colazione leggera, un bignè alla crema, ma il dolce gli va di traverso e per qualche secondo si teme il peggio, soprattutto per la scaletta. Mentre Dodo cerca disperatamente di respirare, Nicole Ronchi, con grande spirito di servizio pubblico, prende il telefono e fa un video. Nessun intervento, ma documentazione impeccabile. A salvare la situazione Andrea Santonastaso, detto Santo, che mantiene la calma e interviene con la manovra adeguata e libera Dodo dal bignè che lo sputa in faccia ad Enrico, il nostro regista. Sospiro di sollievo, Dodo può andare regolarmente in onda, il bignè invece è stato immediatamente allontanato dagli studi. Per Nicole si valuta ora l'apertura di un fascicolo per omissione di soccorso e presenza social aggravata.
1: Applauso. Michel, perché sì, ha fatto un capolavoro, piccola chicca.
0: Sì, devo dire che alcune fake, alcune news, anche se sono fake, è un peccato che siano fake perché sono talmente belle che è bello pensare siano vere.
1: Devo dire che la cosa più divertente è il bignè che viene immediatamente allontanato dallo studio, mi ha veramente tanto fatto ridere.
4: Vabbè, infatti perché la manovra l'hai fatta tu?
0: Non lo so, però mi sto chiedendo, ma sto bignè adesso si può avere? Dov'è che l'avete messo? Che
1: secondo me rischia di venire arrestato il bignè.
5: Era un po' di tempo.

0: Kings of Convenience, Miss Red 2004, questa è Radio 2, sono le 8:23, salutando Danny che manda messaggi in privato e che quindi saluto perché merita un saluto visto che me ne ha mandati 200, è obbligatorio, sono costretto a salutare. Nel frattempo arriva il momento della professoressa.
1: La professoressa!
2: La professoressa!
3: La professoressa!
4: Se i miei insegnanti del liceo sapessero che tengo questa rubrica, potrebbero denunciarmi. Potrebbero denunciarmi tutti. Allora, per la rubrica parole che vorrei che tornassero di moda, oggi ne ho portata una che volendo può anche centrare col tema della puntata, ovvero le canzoni che ci sono rimaste dentro. Ne ho scelta una che sì, va bene, non si usa più, ma potrebbe essere usata. Cioè, non è troppo desueta, non è troppo fuori moda. Ed è rammemorare, dal latino rememorari, vuol dire richiamare alla memoria, ricordare qualcuno o qualcosa. Quindi è una versione un po' più alta di ricordare. Questa canzone mi fa rammemorare le estati della mia adolescenza. Non Bello. È il caso di Amy Schilla, a cui io attingo, però troppo mi fa giovane. Ricordare
0: troppo
4: le
0: giovane
4: estati.
0: Amy Schilla per rammemorare, dico prof, troppo giovane Amy Schilla per rammemorare?
4: Sono troppo vecchia io perché possa essere l'adolescenza più che altro.
0: Ok, voi rammemorare, è tutta la puntata che rammemoriamo.
5: Decisamente, questa è una puntata di rammemorazioni, rammemoramenti, non so come si dice. Devo dire che se uno dice rammemorare guadagna un 20-25 anni sulla carta d'identità, cioè certo. In un secondo sei
0: inevitabile. Questo però magari lo rende più interessante invece che meno interessante, vedi? Perché tu vedi sempre l'età e aggiungersi degli anni come una cosa negativa.
5: Continua a ripetertelo, Santo, sai
0: certo.
5: Che così.
0: Ma lo ripeto anche a chi ci ascolta, lo so
4: però,
0: benissimo.
4: Scusatemi, la cultura e le parole rendono gli uomini più interessanti, ecco. Edo, questo te lo dico proprio.
0: Scusa,
4: fare dei denti.
0: Posso dirglielo? Non ho
4: poi sono sicura che tu cucchi con la cultura. Non sto parlando con Righini. Ce l'ha palesemente la faccia ognuno di quelli che ti cita Giovanna D'Arco all'aperitivo.
3: Ma che questo qui qua col bignè, Giovanna D'Arco all'aperitivo, le porta a magnà carbonara. A Milano dice.
0: Fa il furbo, ma lui guarda, fa il furbo.
4: Guardate
0: per definizione.
4: Che questo è un citazionista, questo sì, le abbindola tutte.
0: Lo sta
4: con
0: dicendo la prof. È un attimo
4: dai.
0: Che sul registro prendi un brutto voto a fine anno, te lo dico.
5: Vorrei capire perché questa rubrica si è trasformata in Meniamo Edoardo. Come mai?
0: Diamogliele di santa ragione. Al 3487-300-200 continuate a scriverci le vostre citazioni musicali preferite, quelle che fanno da guida alla vostra vita. Le prendiamo in tutte le direzioni, ci piacciono in tutti i modi.
5: Sì, anche quella un pochino più volente, come quella di Michele da Bergamo, frase bellissima dei ministri, che dice per non rassegnarsi mai allo schifo che ci circonda, cacciati due dita nel cuore e vomita.
3: Ma poi c'è anche quello che non ho e quello che non mi manca di André dall'Indiano, Roberto da Sassari.

0: Sono le 8:30.
1: Rai GR2.
2: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. 6 femminicidi da Ferragosto. Domani l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, uccisa a 39 anni in provincia di Venezia dal suo ex più volte denunciato. Il ministro della giustizia predispone l'invio di ispettori in procura per far luce sul caso. Altre 2 donne nelle ultime ore hanno rischiato di morire. In provincia di Imperia una 50enne francese è stata ferita dal compagno che le ha sparato e l'ha colpita con una spranga. Dopo la fuga nel bosco, l'uomo è stato fermato. A Cattolica, un 45enne si è lanciato in auto nel porto con la moglie accanto. Lei è stata salvata e ricoverata mentre lui stava scappando. Il giallo della Ricina, Pietracatella in Molise, aggiornamenti sull'inchiesta.
3: Nessuna traccia di ricina nel sangue di Gianni Di Vita e della figlia maggiore Alice, né tantomeno la presenza di anticorpi che segnalerebbero anche una pur minima esposizione. E questo è il primo risultato che arriva dalla Germania, dal Robert Koch Institute di Berlino, specializzato proprio nella ricerca di tossine, e aggiunge un ulteriore tassello alle difficili indagini sulla morte lo scorso Natale a Pietracatella di Antonella De Jelsi e Sara Di Vita. Il marito e padre delle vittime, insieme ad Alice, non sono mai venuti a contatto con il potente veleno. La procura di Larino però precisa, si tratta di esami preliminari. La comunicazione ufficiale scritta deve ancora arrivare, dato che i test sono particolarmente complessi. Parallelamente prosegue l'inchiesta per risolvere questo autentico rompicapo. I risultati delle autopsie hanno confermato che nessuna cura avrebbe potuto salvare le 2 donne. La presenza di ricina era talmente alta da non lasciare scampo. Nei giorni scorsi poi sono state sequestrate a Gianni Di Vita un computer e 10 pendrive. Erano dispositivi usati anche dalle vittime e gli inquirenti sperano di poter ricavare qualche elemento utile sulle loro ricerche online e sui documenti salvati. Nel frattempo continuano ad essere ascoltati diversi testimoni. Al momento ancora nessun indagato. Giuseppe Lisi, GR2.
2: Il caso La Vitola Ranucci. Secondo il legale del conduttore, una sospensione del programma sarebbe una scelta politica e il giornalista sembra intenzionato a fare dietro front sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, che in un post aveva chiesto se fosse ricattato. Sul fronte politico, Fratelli d'Italia presenta un'interrogazione parlamentare sulla vicenda. Forza Italia chiede che se ne occupi il Parlamento. Il leader 5 Stelle Conte invita a tenere alta la guardia sul report. Dall'estero, guerra economica contro l'Iran per isolarlo, la vuole lanciare il presidente americano Trump, annunciando un vero e proprio D-Day che, dice, avrà terribili ripercussioni anche per chi aiuta il regime degli Ayatollah. Nello stretto di Hormuz, secondo il sito Axios, intanto la marina americana garantisce il passaggio delle petroliere lungo un corridoio segreto. L'esercito israeliano ha aperto un'inchiesta sull'uccisione della piccola palestinese di 5 anni a Gaza 2 anni fa. Straziante la chiamata della bambina ai soccorritori prima di morire sotto le bombe mentre era in macchina con la famiglia. L'IDF ammette gravi negligenze, in corso un procedimento penale. La storia è stata narrata nel film La voce di Hind Rajab. Siamo alla musica. Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari insieme con un nuovo singolo.
4: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet.
5: Quando la scrittura di Fabri Fibra incontra quella di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, nasce un brano, Goya, che vi unisce in questa prima collaborazione. Riccardo:
6: io ho scritto un ritornello e poi si è aggiunto Fabri.
7: Ti chiedi se gli artisti sono finti.
8: Ritornello incredibile. Sì. Dopodiché io ho scritto le strofe che sono altrettanto incredibili.
6: Incredibilissime. Direi.
5: Cosa vi ha ispirato?
8: La voglia di raccontare la realtà.
6: Sì, i temi dietro alla canzone sono molti, dalla mercificazione della tragedia alla descrizione nuda e cruda di quello che ci circonda.
5: Perché questo titolo?
6: Sono un gran fan del periodo nero, che è l'ultimo periodo di Goya. Questi quadri mostruosi, strani, e mi sembra un modo estremamente crudo, realista, di descrivere la realtà.
8: Visti i tempi, comunque Goya è super attuale.
5: Marcella Sullo, GR2.
2: Siamo allo sport tennis con la caduta di Nick Kyrgios. Sentiamo.
1: Gli attacchi indecorosi a Sinner, le provocazioni, la moralità tirata in ballo quando, soprattutto via social ma non solo, criticava pesantemente l'azzurro in seguito al caso Klostebol, e ora proprio lui, Nick Kyrgios, crollato nel frattempo nella classifica ATP e fuori per doping. È il karma, esultano i sostenitori del numero uno del mondo. Kyrgios positivo alla cocaina dopo un controllo dello scorso giugno al torneo di Maiorca, è sospeso dal 4 agosto, non ha fatto ricorso e sempre sui social, deriso e condannato, si trova costretto a spiegare e a scusarsi. Ho fatto un grande errore, sono deluso da me stesso. Il rischio di una pesante squalifica, 4 anni, a 31 anni forse la fine ingloriosa di una carriera segnata da colpi di testa e parole fuori luogo, anche da infortuni e momenti difficili, depressione, abuso di alcol, droghe, il talento sprecato in litigi con gli avversari, lamentele, racchette spaccate, un carattere complicato, e adesso la decisione più saggia, allontanarsi dai social e dalla vita pubblica per concentrarsi su se stesso. Manuela Collazzo, GR2.
2: GR2 che torna alle 10:30, la linea come sempre a Good Morning Radio 2.
9: Santo Anastaso, detto Santo, Nicole Ronchi, Edoardo Righini, detto Dode Dio, chi vi parlo, Michel Dessì, al 348-7300-200, i vostri messaggi, la vostra citazione preferita presa dalle canzoni che vi accompagna per tutta la vita.

0: Santa Marea, non ci siamo solo in primavera. Questa è Radio 2, sono le 8:39. Con voi fino alle 9 è il momento dell'oroscopo di Nicole.
1: L'oroscopo. Allora gente, siccome oggi si parla di musica e di citazioni musicali, ho deciso di fare il momento dedicato allo zodiaco vicino al momento, insomma, al tema della puntata. Non ho fatto una citazione per segno, ma una canzone per segno. Quindi iniziamo subito dall'Ariete. Ariete, I Want It All dei Queen. Ma io voglio tutto, va benissimo, lo voglio subito anche, mi sembra perfettamente in linea. Toro, Material Girl di Madonna, perché comunque il toro non è particolarmente materialista, però se c'è un divano comodo, una lavagna, c'è una lasagna,
2: ritrovi.
3: Mi stuzzica,
1: sì, ti stuzzica, ti stuzzica. Gemelli, Oops I Did It Again.
2: Urca, sì, da ripetere.
1: Certo, esatto, ripeto comunque ancora. Sono in due, reiterano l'errore, cioè, ci sta. Cancro, sì. The Winner Takes It All, Abba.
2: Ah,
1: ci piace? Approviamo?
2: Beh, molto di carattere per un cancro.
1: Ma carattere il cancro. Giusto, giusto. Che abbia un carattere che tenda al pianto, un altro discorso. Ma carattere. Leone, The Show Must Go On dei Queen. Non credo di dover spiegare nulla.
2: Il suo show, no, però.
1: Esatto. Così.
4: Come ti sbagli?
1: Come sbaglio? Io non mi sbaglio mai sul leone. Mai.
4: Esatto. No, mai.
1: Vergine, Every Breath You Take dei Police. Ci sì, piace?
0: Ci sto perché è la mia canzone preferita, ma no, non so il motivo.
2: È perché ti cava il fiato, la Vergine.
0: Quello ci sta.
1: Perché lui non è che verifica che tu stia sbagliando o meno, verifica che tu stia sbagliando come previsto.
0: No, ok.
1: Cioè,
0: okay.
1: Era quello il concetto. Bilancia, Should I Stay or Should I Go dei Clash. Perché è una canzone. No, è che è una canzone che dura meno di qualunque sua decisione. Quindi ho detto, secondo me è giusta. Scorpione, Back to Black di Amy Winehouse. Okay. Ci piace perché comunque lui non è che attraversa periodi emotivamente complicati, lui ci prende proprio da residenza nei momenti complicati.
2: Perfetto.
1: Della vita, quindi
2: mi sembra. Ma infatti è stato anche troppo positiva come canzone.
1: Burn to Run, Bruce Springsteen.
2: Importante.
1: Bruce Springsteen, Burn to Run, dei Sagittario.
0: Sagittario, ok, va bene.
1: L'importante è che vada.
2: Sì, no, certo. Non, neanche lui sa dove, però va, l'importante è che vada.
1: Capricorno, Work di Rihanna, sì, come piano pensionistico.
2: Per la vita. Come?
0: Prepara quello, bene.
1: Acquario, Acquario, se ti lamenti veramente,
0: sentiamo,
1: ti blocco.
4: Sì, vai.
1: People Are Strange dei Doors. Perché hai capito che il problema non sei tu, sono gli altri.
0: Certo,
4: vabbè, oggi può andare pure meglio.
1: Prova a lamentarti.
4: Va bene, grazie.
1: Prego.
0: L'accettata.
1: E finalmente arriviamo ai pesci con Dreams di Fleetwood Mac. Perché il pesce è fisicamente con noi, la testa da un'altra parte, di solito in un sogno, in un bel sogno. E anche oggi, come ieri e come domani, questo oroscopo è perfetto.
2: E direi che dopo questo oroscopo stellare ci ascoltiamo Budapest su Radio 2.

0: Ezra Budapest 2014, 8.45 Radio 2, Good Morning Radio 2 con voi fino alle 9, al 3487 300 200, le vostre citazioni musicali preferite. Arrivano anche dei vocali tipo:
1: ridicolo, pensare a chi sta peggio non ti fa stare meglio a meno che tu non sia cinico, una canzone di Max Gazzè con Caparezza che mi porto veramente dentro, migliora la tua memoria con un click, si chiama questa canzone, e ve la consiglio perché ci sono altre frasi molto molto belle. Ciao ragazzi.
2: Grazie per il consiglio. Bello. Continuiamo con gli altri vocali.
3: Armando da Castellaneta Taranto. È vero, non vogliamo pagare la colpa di non avere colpe, preferiamo morire. Una frase molto bella di Claudio Lolli, ho visto anche degli zingari felici.
2: Citare Claudio Lolli, devo dire, è una chicca perché ce ne capisce vuole. tanto.
0: Bisogna saperne italiano. Ancora.
4: Sono Luca da Cividale del Friuli. La frase che più mi prende il cuore è quella di Jovanotti che dice: di aver ragione non me ne frega niente, voglio avere torto mentre tu mi baci.
0: Vedi? Il mondo è bello perché è vario. Da Lolli a Jovanotti, siamo passati dall'uno all'altro. Sentiamone un'altra.
5: Gambiero da Polla. Avendo il piede pesante e avendo un Alfa Romeo, la frase è quella dei nuvolari di Lucio Dalla. Ah, certo. Con l'Alfa Rossa fa quello che vuole.
0: Bello, bello. Quando si cita
6: però
0: Dalla,
6: tu,
0: ci piace.
6: Amico mio da Polla, devi andare piano, non devi avere il piede pesante. Guidare sempre con prudenza, mi raccomando.
0: Ma bello, come richiama le cose, dalle indicazioni, sempre richiamando all'ordine.
2: E io richiamo allora ancora una volta Dalla, che ci saluta dicendoci: amante è solo chi ama, non quello che è amato. Per questo sono fortunato, più fortunato di te. Ci dice Silvia da Torino. Insomma, grazie per questi messaggi che ci fanno veramente volare qui su Radio.

0: Glass on My Soul qui su Radio 2. Continuano ad arrivare messaggi al 348 7300 200. Il tema della puntata è la citazione della vostra canzone preferita. Arrivano anche degli audio, ascoltiamoli un pochino.
1: Buongiorno Nicole, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. La citazione che più mi è cara è: al diavolo non si vende, si regala. Vediamo se sapete di chi è.
2: Bello. La sfida, di chi era la voce? Chi è che mandava questa
3: voce?
2: La voce
3: mi è sembrata del direttore Giovanni Alibrandi, il direttore di Radio 2, che salutiamo. Grazie direttore.
0: Grazie direttore. Grazie. Per il messaggio. Io però mi tiro fuori da questa sfida.
2: Faccio notare che ha salutato solo Nicole e le ascoltatrici, cioè noi tre non ci hanno accaduto
4: il direttore. Però gli dico è già la citazione tratta dalla canzone di Vasco Rossi, perché comunque uno è direttore mica per caso.
3: Pensava di prenderci in fallo il nostro direttore, invece
0: io mi sono chiamata fuori perché ammetto l'ignoranza, però sinceramente con una certa umiltà ho detto no, io non ci casco.
4: Comunque una domanda interessante sarebbe sapere come mai vengono in mente a volte delle citazioni, no? Sì. Cioè perché ci si lega a questa cosa qua, e a volte probabilmente è legato ai ricordi, no?
3: Sentiamo. Assolutamente, perché le canzoni fanno riaffiorare ricordi più facilmente delle sulle parole. Uno studio del 2025 dell'Università di Waterloo ha confermato canzoni vere e gli stessi testi semplicemente recitati. Le canzoni hanno evocato ricordi autobiografici nel 49% dei casi, contro il 33% dei testi parlati.
2: Capito? Quindi la citazione viene capito?
0: Direttore, se sta ascoltando, può fargli presente di smetterla di finanziare ricerche completamente inutili?
2: No, ma non la finanziata
3: lui.
2: Sono spese mie.
0: Ma usali in modo diverso.
2: Comunque ringraziamo l'Università di Waterloo che collabora con Michel Dessy direttamente.

0: E questa è una delle frasi più citate dai nostri ascoltatori, dalle nostre ascoltatrici. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, di Battisti, Pino da Napoli, Rossana da Trieste, Carla da Siracusa, che salutiamo. Grazie a tutti per aver contribuito a questa bella puntata.
1: La puntata di Good Morning Radio 2 chiude qui. Se volete riascoltarci, Rai Play Sound, dopo di noi Radio 2 Hits. E adesso ricordate che
2: canta che ti passa, ma se canta De Sì, passa in fretta, eh?
1: Passa. Ciao a tutti, a domani.
3: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 8.58, apriamo sulla Brescia-Bergamo-Milano tra Caravaggio e Treviglio in direzione dell'allacciamento con la tangenziale esterna di Milano, dove si registra un incidente. Andiamo in A1 in Emilia-Romagna tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Bologna, il traffico risulta rallentato per un veicolo in avaria. In Toscana in A11 tra Chiesinuzzanese e Capannori verso Pisa, il traffico invece è rallentato a causa di una perdita di carico. E ancora in Regione sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli in Valdarno e Pontedera Ovest in direzione Livorno si registrano rallentamenti per lavori. Ci spostiamo in A14 nelle Marche tra Ancona Sud e Porto Sant'Elpidio, raccomandata prudenza alla guida per vento forte. Ora sul tratto urbano della A24 a Roma tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione di quest'ultima presenti code in galleria a causa di lavori. Chiudiamo infine in A25 tra Pescina e Cocullo verso Pescara, segnalato un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: 2-2. Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
4: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: 2-2. A me piace mangiar bene.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Golia,
5: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
4: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
3: Ascolta il podcast Umanide vs. Golia su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà!
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo!
4: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
5: Buona festa dell'amicizia, Frido!
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!

0: dottor Scotti. Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Simona Giacinti, apriamo con la cronaca. Donne ancora vittime, 6 femminicidi da Ferragosto, altre scampate per miracolo. Arrestato in provincia di Como un uomo che da settembre, sotto effetto di alcol e droga, vessava la convivente, finita in ospedale con un braccio fratturato, e nelle ultime ore altre 2 donne hanno rischiato la vita.
3: Si è rifugiata in un bosco per sfuggire al compagno che l'aveva ferita alla mano con un colpo di pistola ad aria compressa. Provincia d'Imperia, lei 50 anni, francese, ha riportato anche un trauma cranico. Lui, dopo una breve fuga, è stato fermato. A Cattolica, un 45enne, si è lanciato in auto nel porto. La moglie era accanto. Entrambi salvati, lui si è dileguato. Donne che hanno rischiato la vita e donne che l'hanno persa. Domani l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, che aveva denunciato più volte l'ex. Lui era in cura. Dopo il femminicidio si è impiccato. Lo zio di Tania.
4: Gli organi competenti si devono prendere cura di questa persona. Io l'ho conosciuto, era un manipolatore, piangeva, urlava. Strillava.
3: Il ministro della giustizia valuta l'invio di ispettori in procura a Venezia per far luce sul caso. A Colleferro, Ioanna Ruissi è stata accoltellata a morte dal marito. Pare che da tempo subisse la sua ira e i suoi abusi. Nel Cosentino, uccisa a colpi di pietra la 72enne Carmela Bifano, fermato il coniuge, sempre in Calabria, è morta dopo essere stata massacrata di botte dal compagno Ornella Forastefano. Elena Baiocco, GR2.
2: Ex Silva, i sindacati lanciano un appello a Mattarella. A Taranto, situazione insostenibile, mentre sono in corso le verifiche per la fattibilità del progetto da parte della nuova cordata italiana.
5: La strada verso una proposta vincolante per l'acquisto dell'ex Ilva è ancora tutta da tracciare. Le 14 aziende associate a Federacciai intendono infatti procedere con cautela. Il piano prevede la creazione di una nuova società partecipata dalle aziende interessate e incarica il presidente di Federacciai, Gozzi, di valutare la presenza di condizioni favorevoli a sostenere il nuovo progetto industriale. La cordata italiana sarebbe interessata a tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, ma resterebbe fuori l'area a caldo di Taranto, il cuore della produzione dell'acciaio, per la quale il Tribunale di Milano ha disposto lo stop da fine ottobre per motivi ambientali. Un quadro di totale incertezza che spinge i sindacati a rivolgersi direttamente al Presidente della Repubblica Mattarella. FIM, FIOM, Wilm e USB chiedono al Capo dello Stato di essere ricevuti in occasione della sua presenza ai Giochi del Mediterraneo a Taranto per evitare che la situazione si trasformi in una bomba sociale senza precedenti. Francesca Capannolo, GR2.
2: Il meteo, ancora sole e caldo al sud, bollino arancione a Roma, Bologna, Ancona, Campobasso, Bari e Palermo. Temperature in calo invece al nord per piogge anche forti con allerta in Lombardia. Le previsioni con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
6: Per quanto riguarda il fine settimana, sabato ancora un po' di stabilità, soprattutto sulle regioni settentrionali, domenica ancora un po' di piogge temporali, qualche rovescio su Alpi e Prealpi, però il grande caldo rimane sulle regioni meridionali.
2: Stati Uniti e Iran, secondo la CNN, sono almeno 750 militari americani rimasti feriti in guerra dopo le minacce iraniane di possibili raid contro le basi americane in Europa. In caso di escalation, Trump rincara la dose e aggiunge altre minacce, questa volta di carattere economico. Il corrispondente.
7: Guerra economica all'Iran e isolamento di quel paese a un livello senza precedenti. Le annuncia Trump alla fine di una giornata in cui era sembrato ottimista rispetto allo scenario medio orientale.
8: Right now, I think the situation is so good.
7: La situazione ora è così buona, aveva replicato ai giornalisti, allontanando ancora nel tempo l'eventuale ripresa di negoziati con Teheran. Anche perché, sostiene il presidente, adesso lo stretto di Hormuz, a sud dell'Iran, è aperto. Tante navi lo attraversano, dice. Proprio nelle ore in cui la stampa rivela un'operazione segreta con cui le forze armate a stelle e strisce starebbero garantendo da alcune settimane il passaggio di 15-20 petroliere ogni notte nella parte sud di questo braccio di mare lungo la costa dell'Oman. Obiettivo: ridurre i prezzi globali del petrolio, mentre con il blocco navale attorno ai porti dell'Iran e con sanzioni definite draconiane, Washington vuole accrescere la pressione sulla Repubblica Islamica. Qualunque Stato fornirà sostegno a Teheran affronterà conseguenze finanziarie terribili, minaccia adesso Trump, chiamando poi a raccolta gli alleati per un nuovo D-Day economico. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
2: Lo sport, dopo la pausa estiva, la Formula 1 ripartirà domani dall'Olanda con le prime libere, proprio alla vigilia del Gran Premio di casa. Max Verstappen ha rinnovato con la Red Bull per il 4 volte campione del mondo, contratto prolungato fino al 2030.
9: Perdo l'orientamento in testa.
2: Il Tenco Ascolta, dedicato agli artisti emergenti, torna in Abruzzo con due serate speciali in provincia di Pescara, a Marina di Città Sant'Angelo e sabato a Caramanico Terme, vetrina per i giovani cantautori, tra loro Valentina Sciarra, Aria e Twell, che stiamo ascoltando, per poi proseguire con il concerto I Premi Tenco, interpretato dalla Medit Orchestra con la voce di Arianna Antinori. Sabato invece Brigida, Lidia Paolucci ed Eleonora Toscani. Prossimo giornale radio alle 12:30, la linea va a Radio 2 Summer Club. Buon ascolto.

0: solito giro intorno al palazzo, capito? Sono andato, ho fatto la solita grattacheca, quella cosa. Ah, ma siamo in onda! Buongiorno, buongiorno, buongiorno Barbara Venditti.
1: Buongiorno Simone Calomino.
0: Come va? 20 bene, agosto, bene. Buongiorno, giovedì.
1: Buongiorno anche al dolce Marco Lolli.
0: Al dolce Marco Lolli, presidente del nostro club. Buongiorno, c'è Paola Brai con lui oggi.
1: E c'è Valentina Reggiani.
0: Oh, c'è un sacco di gente.
1: Lo so, però Valentina Reggiani oggi fa l'ultimo giorno di scuola.
0: Sì, ma no, domani è l'ultimo giorno
1: domani,
0: di Valentina.
1: Domani è vero, hai ragione.
0: Sì, ma poi Barbara, qua tutti insieme, sempre qua, ma saranno un po' troppo abitudinari.
1: Eh no, le abitudini fanno bene alla vita,
0: dici,
1: alla salute. Sì.
0: Non lo so.
1: Parliamo anche di quello, prima però abbiamo una buona abitudine, quella di iniziare con una canzone.
0: Ah, sì.
1: E oggi è la volta di Joliet.
0: Ai.

0: Si intitola Onora, il nuovo singolo di Geolier, o almeno il singolo di quest'estate. Io mi incastro con le parole delle canzoni.
1: Si intitola Nor.
0: Io mi chiedo, sì come non suono che non fa urmi, non è una cosa tanto bella.
1: Sì come non suono che non fa urmi, perché penso solo a te tutto il giorno, tutto il sono abitudinario, penso solo a te.
0: E allora oggi benvenuti a tutti voi abitudinari, ma anche a tutti quelli che vogliono cambiare le proprie abitudini, perché il Club dei Club, che è Summer Club, oggi accoglie proprio le vostre abitudini.
1: Accoglie, benvenute abitudini, benvenuti al 3487-300-200, perché oggi vogliamo sapere una cosa molto semplice, cioè in che cosa siete abitudinari, che proprio non riuscite a fare a meno di fare quella cosa a ripetizione continuamente, è un'abitudine.
0: Ma è una cattiva o una buona abitudine?
1: Questo ce lo dovete dire voi, però diciamo che in linea di massima, Barbara, gli italiani sono abitudinari.
0: Sì, insomma, il 29% è la percentuale di italiani che dichiara di tornare sempre nello stesso posto per le proprie vacanze, un po' come l'assassino che torna sempre sul luogo del delitto. 29% in vacanza sempre lo stesso posto, stessa spiaggia,
1: stesso mare. Vedi, pure le canzoni lo dicono, ma perché, cioè, non servivamo noi per dirvi questa cosa, però marchiamo il concetto. Per esempio, a tavola c'è il massimo livello di abitudine degli italiani, proprio abitudinari al massimo. Il 70% per esempio è legata delle persone intervistate, legata alla colazione fatta a casa,
0: homemade. Però c'è anche la seconda colazione.
1: Quale?
0: Che è quella della fai al bar.
1: Ah, quella
0: solitamente gli italiani la fanno. Il 79%, anzi l'80%, consuma pane e pasta almeno una volta al giorno.
1: Siamo italiani,
0: vabbè, che dobbiamo fare?
1: Che cosa vuoi?
0: Tipico.
1: Che dobbiamo mangiare? Ma quindi, cari ascoltatori, ma in pratica, ma quali sono le vostre abitudini? Ditecelo al 3487-300-200. Oggi c'è un poco così,
0: un po' così.
1: Quindi ti diamo Billie Eilish, un attimino mi tolgo la lingua. Vai, Billie Eilish.

0: Birds on a Feather, Billie Eilish alle 10.44, Radio 2 Summer Club con Barbara Venditti e Simone Calomino. Non sono stato particolarmente chiaro, diciamolo, non sono stato chiaro, non sono le buone abitudini,
1: cavillo,
0: le cattive abitudini, ma è l'essere abitudinari che noi vogliamo indagare oggi. Barbara, dimmelo bene tu.
1: Allora, sono una persona profondamente abitudinaria, sì, per scelta o per istinto, questo non lo so, sì, un po' da sempre, da tutta la vita, mi circondo di abitudini, se non ne ho, ne faccio altre, sì, ne creo altre. Perché? Perché in questo modo ho più tempo libero.
0: Ah.
1: Cioè, se io mi vesto sempre nello stesso modo, o almeno ho un mio schema,
0: sì,
1: quel momento della decisione davanti all'armadio lo uso per fare altro.
0: Non è sei la sola.
1: È un po' Zuckerberg che lo fa,
0: sì,
1: no? Ce l'ha insegnato, si veste sempre con la maglietta grigia e il pantalone nero, perché lui in questo modo non deve decidere cosa mettersi.
0: Ma ce lo dice chi analizza il comportamento umano, che infatti essere abitudinari riduce lo stress decisionale, perché tu hai meno scelte da compiere, questo significa che hai meno fatica mentale, perché già, dai, insomma, riduci le opzioni possibili perché c'hai un'abitudine, fai sempre quella, sei abitudinario, fai sempre quello, no?
1: Sì, appunto, si è maggiormente efficienti, quindi più spazio alla creatività, perché le abitudini automatizzano il nostro comportamento, no? Devi fare il caffè quando sei assonnato lì, non sai neanche dove sono i cucchiaini, metti tutto allo stesso posto e così sai e trovi tutto subito.
0: Ecco, per esempio, ci sono anche delle cose che gli italiani fanno continuamente, no? Continuamente le abitudini degli italiani e il loro essere abitudinari si concreta così, per esempio ritrovandosi a tavola la domenica mattina, il pranzo della domenica, oppure fare la siesta, il pisolino. Valentina Reggiani il pomeriggio fa la siesta,
1: non ma non è che ci pensa, lei torna a casa, mangia e poi automaticamente
0: salutarsi con due baci sulle guance. Insomma, cari ascoltatori, anche voi sarete abitudinari in qualche cosa, noi indagheremo, dobbiamo indagare, andiamo a fondo della faccenda, no?
1: Talmente tanto a fondo che adesso ci ascoltiamo una canzone che parla d'amore, dice,
0: ah, sì?
1: Parlami d'amore.
0: Mamma,
1: sì, perché anche in amore si fanno sempre stesse cose.

0: Get Up Again, Janet Jackson su Radio 2. Simone Calomino, stavo dando un'occhiata a questo video, ci trovate anche sul canale 202, salutiamo Silvia Baldassarra che
1: Silvia
0: è alla regia visual, e in questo video Janet Jackson balla benissimo perché lei viene da una famiglia dove si balla notoriamente bene, e stavo pensando in maniera filosofica che i ballerini sono un po' abitudinari perché loro imparano i passi di danza, quindi quando impari un balletto la tua mente è libera, può volare, anche se il tuo schema insomma nel balletto è sempre lo stesso.
1: A me
0: no?
1: piace molto questa tua convinzione reale del fatto che avere un'abitudine ti semplifica.

0: Fica la vita, sì. Essere abitudinari, attenzione, non avere un'abitudine.
1: Per esempio, Achille da Cosenza dice: mangio le stesse cose tutta la settimana da mesi, perché sta seguendo una dieta della sua nutrizionista, ma pensa al tempo che risparmia a decidere quello che deve cucinare.
0: Ma Achille, tu sei abitudinario per necessità, invece c'è chi è abitudinario proprio per cervello, tipo alcuni geni della storia. Voltaire, per esempio, non poteva fare a meno di bere 40 caffè al giorno. 40, signora mia, 40, anche 50.
1: Guarda, gli è andata comunque meglio di Beethoven, sì, perché lui aveva un'ossessione millimetrica per la sua colazione. Lui ogni mattina contava personalmente ed esattamente 60 chicchi di caffè per prepararsi la tazza perfetta. Qui la questione del tempo è un po' diversa,
0: diversa. Sempre a proposito di caffè, in un certo senso, Honoré de Balzac, per esempio, era sua abitudine fare 15 ore di fila di scrittura, una maratona vera e propria per la quale aveva necessità di bere grandi quantitativi di caffè. Ma Immanuel Kant
1: è l'unico,
0: l'abitudinario
1: migliore
0: per eccellenza. Che ha fatto Immanuel?
1: Allora, lui veniva chiamato spaccaminuto perché faceva sempre la stessa passeggiata, sì, passando nello stesso posto tutte le mattine. Spaccava il minuto, tant'è che una volta non è passato da quelle parti e la gente si è preoccupata e che insomma gli fosse successo qualcosa, invece lui stava leggendo Rousseau.
0: Difatti l'unica volta che ha saltato la sua routine è stata appunto per leggere Rousseau e ha mandato nel panico il villaggio. Noi siamo abitudinari e quindi ora andiamo in spot perché è così. Funziona così. Radio 2.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente. 2-2.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Jealous Lover, The Rolling Stones, sono le 11 e più abitudinari di loro non si può, ma di chi? Ma chiaramente dei vecchietti trasteverini, che fanno i vecchietti trasteverini dalla notte dei tempi praticamente?
1: Giocano a carte, ecco. Non lo so, a Briscole 3-7, a Piazza San Callisto sono sempre lì dalle 10 del mattino a mezzogiorno e mezza e poi c'è anche il turno pomeridiano,
0: certo.
1: Dalle 17 alle 19:30.
0: Non ne saltano una.
1: Lo vogliamo dire che a me mi veniva da ridere a pensare ai Rolling Stones che giocano a 3-7.
0: Ma che dai, che pare brutto, che quelli stanno meglio di noi, che guarda,
1: no,
0: oggi sono
1: quello.
0: A pezzi, Barbara, sono a pezzi.
1: Me lo immagino Mick Jagger e Keith Richards.
0: Sì, che giocano a carte.
1: Hanno detto che carico, che fai? Mi passi il 3.
0: Belli i dialoghi, dovresti scrivere un libro su questa cosa, sui dialoghi
1: Rolling Stones
0: a carte
1: che giocano a carte a
0: dei Rolling Stones.
1: Comunque, vabbè, quella è un'abitudine carina, no?
0: Certo, ma i vecchietti trasteverini, tornando sul pezzo, no, loro non giocano a soldi, mai, per carità,
1: no.
0: Giocano per il piacere di giocare, lo fanno tutti i giorni e sono famosissimi sui social perché appunto la gente, soprattutto i turisti che vogliono vedere quali sono le abitudini di questi italiani, cosa fanno, molto pittoresco, amano filmarli mentre giocano a carte, per l'appunto, no?
1: Ci sono delle cose che vanno contro l'essere abitudinario, dei difetti
0: degli
1: abitudinari,
0: sono?
1: La perdita di spontaneità,
0: ma
1: per
0: perché?
1: Esempio, ma io non sono d'accordo,
0: no,
1: la resistenza al cambiamento assolutamente. Anche qualche difficoltà relazionale, per esempio uscire dai propri schemi diventa difficile, vallo a far capire agli altri, insomma ti devi adattare in qualche modo.
0: Tu ritieni?
1: Sì.
0: Tu ritieni questa cosa?
1: Quindi qualche volta bisognerebbe rompere gli schemi.
0: Rompere gli schemi. Abbiamo anche dei consigli per rompere gli schemi, ma prima voglio sentire una cosa un po' del 2019 che dici, così, perché io sono abitudinario, mi piace sentire la musica che ho già sentito. Sì, questo è post concerto, loro sono i Coma Cose, loro hanno rotto una loro abitudine, quella di stare insieme.

0: Loro sono Coma Cosa e post concerto anch'io ti temporalo fortemente. Ti temporalo fortemente, perché all'interno dei miei schemi lascio comunque il tempo per i temporali.
1: Ma dico, lui le ha detto: la mia ragazza è bella come David Bowie. Per carità, fa molto piacere, molto carino, ma poi uno si chiede: ma com'è che si sono lasciati?
0: Beh, vabbè, quelle sono storie, perché ogni tanto gli schemi vanno rotti. E se voi siete degli abitudinari e avete degli schemi che tendete a ripeterli, dicetecele.
1: Diteceli.
0: Al 3487 300 200, rompete gli schemi. In che modo portate avanti gli schemi della vostra giornata?
1: E mentre voi dicete, noi dimo questa cosa qua, che praticamente ci sono degli schemi, dei modi per rompere gli schemi.
0: Raccontameli.
1: Il corpo al contrario. Sì, perché tu vuoi rompere uno schema. No, che fai? Ti metti all'incontrario, sì. Ti metti con la testa in giù. Vedi il mondo da una prospettiva diversa e capisci che fare sempre le stesse cose allo stesso modo non è un bene. Questa cosa può essere un po' eccessiva. Non c'è problema. Se tu sei mancino, usi la destra. Come?
0: Magari se sono
1: sei
0: più scorsa, usi la manca. Sinistra.
1: Sì, fai così. Ribalta i tuoi schemi, Barbara, per cortesia.
0: Mi metterò a camminare al contrario.
1: Ecco.
0: Vestirmi a occhi chiusi, non so se è una cosa, insomma.
1: Devo dire che questo non lo fai, perché sei sempre molto carina, molto
0: però
1: carina.
0: Cose facili, vedi, perché c'ho il trucchetto. Altrimenti
1: c'è pure quello della casa sottosopra, cioè se tu hai sempre le stesse abitudini, quindi ti siedi sempre sulla stessa sedia quando mangi, oppure sai dove prendere le posate, le cose, invece inverti il cassetto delle posate con quello delle cucchiarelle di legno. Se tu li inverti, svegli anche il cervello, perché devi capire dove stanno le cucchiarelle, dove stanno le forchette, cambia posto a sedere.
0: Non ce la faccio. Dimmi un'altra.
1: No, un'altra. Scelte alimentari folli mi suggeriscono dalla regia. Cioè loro suggeriscono praticamente di, a occhi chiusi, prendere un ingrediente al supermercato ed utilizzarlo. Se ti trovi nella corsia sbagliata e prendi, che so, detersivo, poi ti devi mangiare il detersivo. Mi chiedo.
0: Troppo rischio e anche poi dopo magari troppo tempo a capire che ci devo fare con quello che ho comprato, che non ho scelto io. Però hai ragione, Simone, bisogna abbattere gli schemi.
1: Abbattiamoli anche con l'aiuto di Blu Soleil e Luisa con Soleil Bleu. No. Ah, è un canto d'amore. E chissà dove era andata a finire. Avevo voluto rompere un'abitudine. Canto d'amore per noi qui.

0: L'orchestra della canzone diretta dal maestro Angelini, no, lasciami cantare una canzone.
1: Ma no,
0: bellissima.
1: Ma non è questa.
0: Cioè, scusami. Cinico Angelini suggerisce. No,
1: era
0: non
1: Sugar Ray, Every Morning, ah, che se vuoi puoi cantare,
0: sì,
1: andando in motorino, ah, non lo so, su una,
0: scusa,
1: strada costiera.
0: Volevo rompere gli schemi, non volevo sempre,
1: bravo,
0: essere abitudine. E buona abitudine,
1: bravo,
0: lanciare bene i dischi, allora noi.
1: Hai ragione, ci sono buone e cattive abitudini. Salutiamo Gabriella che ha scritto al 3487-300-200 dicendo: io ormai da tanti anni mi faccio 40 minuti di camminata la mattina.
0: Brava, brava.
1: Quella è una buona abitudine.
0: Buona abitudine.
1: Sana abitudine anche rispondere alla nostra indagine etnografica.
0: È un'ottima abitudine inviarci ora al 3487-300-200. Oh,
1: no,
0: mamma mia.
1: Facciamo.
0: 3487-300-200. La cartolina sonora, che cos'è? Un vocale di 20 secondi dove ci dite cosa state facendo nel vostro dialetto. Noi proveremo a tradurla, ma allegate traduzione se siete buoni, perché non sempre ci riusciamo. Barbara,
1: insomma,
0: no,
1: noi ci proviamo. Sta diventando una buona abitudine quella di imparare. La cattiva abitudine, come dicono Mace e Salvo, è quella di non capire i dialetti di tutta Italia.

0: No, non era un sospiro, era una risata. Stiamo ridendo fuori onda. Perché? Perché il Summer Club è un posto dove siamo come siamo, un po' come voi, siete come siete. Quindi stamattina Simone Calomino non capisce quello
1: niente,
0: che dico.
1: Non capisco,
0: ma non è colpa
1: niente.
0: Tua, è colpa mia. Sono io.
1: Barbara, però è arrivato il momento, quello appunto abbiamo parlato di essere abitudinari, e noi abbiamo questa ottima abitudine, mi permetto di dire, di ospitare un club realmente
0: importantissimo. Torniamo seri.
1: Torniamo seri perché è un momento alto.
0: Adesso devi presentarlo il club affiliato, quindi.
1: Allora, oggi abbiamo ospite il club dei modelli di nudo e abbiamo ospite Damiana Ardito, che è una modella di nudo. Buongiorno Damiana.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Damiana, nudo artistico, quindi per i pittori esistono ancora i pittori che cercano una modella da ritrarre.
2: Certo, esistono da sempre, è un mondo al quale mi sono avvicinata grazie alla mia passione per la storia dell'arte. Ho visto che esisteva ancora questa immagine, questa figura della musa ispiratrice.
1: Certo.
0: Ma una musa ispiratrice che però lo fa per mestiere, ma com'è che si diventa modella di nudo? Cioè, come hai fatto a trovare questo lavoro?
2: Sono stata sempre nel mondo dell'arte, quindi sia come frequentato l'istituto d'arte, l'accademia, e quindi mi ritrovavo sempre per caso ad essere disegnata da amici così all'improvviso, magari mentre stavo a dormire o in altre situazioni. Poi a un certo punto ho incontrato Adriano Frida, che è stato un grandissimo artista e mi è scomparso calabrese, e quindi per la prima volta mi ha dato il mio obolo, diciamo così. Quindi
1: è iniziata la tua vita professionale così, col primo obolo. Ma lo stare in posa, Damiana, è essa stessa un'arte performativa? Cioè tu in quel momento non stai solo servendo l'arte di qualcun altro, ma stai facendo una vera e propria performance artistica, giusto?
2: Certo, anche perché poi insomma la storia dell'evoluzione della figura del corpo è cambiata nel corso dei secoli, quindi è arrivato già dall'Ottocento, la figura della modella non era più solo semplice oggetto, ma è entrata direttamente, diventava la coautrice dell'artista.
0: E questo...
2: Quindi ad esempio una delle donne principali è l'Olimpiadi Manet, che è appunto... Sì. Entra diretta con lo sguardo e guarda lo spettatore.
1: Sì.
0: Guarda, ripartiamo proprio da qui, Damiana, ripartiamo proprio da qui, dalla tua relazione con i pittori. Nel frattempo ci ascoltiamo un disco insieme e ti immaginiamo mentre lì, bellissima, resti immobile, perché già lo sappiamo che se lo stanno chiedendo i nostri ascoltatori, ma come si fa a stare fermi tutto quel tempo? Dopo la risposta.
1: Sì.

0: Blue Soleil insieme a Luisa per questa Blue Soleil. Il sole non è blu, anche se oggi stiamo tentando di, come dire, cambiare un po' abitudini, ma la cosa sicura è che per l'arte serve una musa, per l'artista serve una musa, e oggi noi abbiamo Damiana.
1: Damiana Ardito, modella di nudo, anche modella vestita, non è che tu sei sempre nuda, però per i pittori che vogliono ritrarre il nudo artistico tu sei una risorsa importantissima, ma devi stare immobile per molte ore, giusto? Per consentire.
2: Sì, dipende dal lavoro che fanno i professori, su cosa stanno lavorando, ecco, i professori con gli alunni, quindi possono essere pose di pochi secondi, soprattutto nelle scuole dei fumetti, dove magari i ragazzi devono avere la capacità di cogliere il momento del movimento. Quindi magari possono essere 30 secondi fino a pose lunghe anche di 12 ore, ovviamente magari suddivise in 2 giorni. Quindi tendenzialmente si fanno delle pose dai 20 minuti, dopo i 20 minuti c'è una piccola pausa, sì, di 5 e si riprende.
1: E poi bravura comunque sta a riprendere la posizione che avevi prima. Però Damiana, ho una domanda per te, un po' privata, diciamo, ma è vero che il fatto di diventare modella e quindi di riuscire a stare ferma tanto tempo deriva anche da consigli di tuo padre che ti dicevano devi stare ferma? Che ti diceva?
2: Da iperattiva, quale sono sempre stata da bambina, lui mi diceva in dialetto.
1: Sì.
2: A te, t'hanno pagato che ho fatto stai zitta e ferma. E quindi io ovviamente ho seguito il grande consiglio di mio padre.
0: Fantastico, veramente ha visto lungo. Tutti lo sanno, tutti ci stanno pensando, perché in tutte quelle ore, tu hai detto 6 ore, 20 minuti, poi si torna. Ma a cosa pensi? Immobile,
2: cosa
0: lì,
2: penso,
0: tutto quel
2: cosa
0: tempo.
2: Penso? Niente, no, scherzo, ovviamente è sempre, a volte niente, perché può essere anche un momento di meditazione quando sono le pose lunghe, quindi sì, si pensa al respiro, a mantenere la posa, perché al di là, cioè appena vai via col pensiero la posa non regge, è tutto questione di respiro. Si pensa, io faccio anche la cantante, quindi magari faccio memoria dei testi che nel frattempo ho imparato poco prima, quindi faccio memoria dei testi, penso a nuova performance, penso alla posa successiva, penso a ciò che i ragazzi magari hanno bisogno in quel momento per capire l'anatomia in modo migliore.
1: Beh.
2: Poi appunto, come dicevo, faccio anche la modella per i fumettisti e non solo di nudo, e quindi dietro c'è anche, soprattutto per i fumettisti, c'è una ricerca anche del costume,
1: ecco,
2: quindi di conseguenza è tutta una posa legata anche a degli oggetti che magari reggi,
1: sì,
2: oppure ad una frase di un libro che ti è ispirato, quindi sono tanti pensieri che si
1: affastellano e che ti consentono anche di crescere poi, tra l'altro, in quel momento di riflettere sulla tua arte e sulla tua vita. Damiana, mi è piaciuto moltissimo il fatto che hai parlato di una performance condivisa, cioè del fatto che non è solo l'artista che sta creando, ma anche tu stai facendo un'opera d'arte nel momento in cui posi per qualcuno che ti dipinge. Quindi noi ti ringraziamo veramente di essere entrata a far parte del Summer Club e di averci parlato di questa bellissima arte, i modelli di
2: nudo.
1: Grazie
2: a voi ragazzi.
0: Grazie Damiana.
1: E a risentirci presto, magari la prossima volta come cantante a questo punto. Oh, questa fa tutto.
0: Giustamente.
1: Fa
0: perché
1: tutto,
0: memorizza i testi mentre è lì immobile.
1: Arrivano i Kasabian con Superpowers.
0: Noi siamo su Radio

0: Nilla Pizzi e Gino Latilla, Amico Tango. No, no.
1: Samuele Bersani, Freak, canzone che ci riporta direttamente agli anni 90 e non 30 o 40 o 50.
0: Non so se fosse Amico Tango.
1: Non era Amico Tango. Era Amico Tango. Però parla di bolero.
0: Parla di bolero.
1: Di movimento.
0: Maurice Ravel, Bolero, Radio 2.
1: Chissà Ravel come ci manderebbe una cartolina sonora.
0: È il momento delle cartoline sonore. 348 7300 200. Inviateci la cartolina sonora dove ci dite che cosa state facendo nel vostro dialetto. Noi dobbiamo cercare di capire che cosa dite. E infatti
1: hai un esempio?
0: Ho un esempio, ci è arrivato qualcosa. Vedi che cosa capisci, eh? Io non tanto ho capito.
2: Buongiorno,
0: buongiorno.
2: Tosi.
0: Buongiorno.
2: Adesso devo cosirmi una blusa perché non ho trovato una che mi accomodava.
0: Ma perché?
2: E sono tanto triboiare perché con gli anni ho perso anche, sono diventata anche un po' corba.
0: Un po'
2: orba. Però insomma dai, sodrio fare una cosa carina. Buona giornata, Ivana Vicenza, ciao ciao.
0: Ciao,
1: ciao Ivana.
0: Ivana
1: si sta cucendo da sola una nuova camicetta perché non ha trovato nulla che insomma le stava comodo.
0: È un po' orba.
1: Il problema è che ha perso un po' la vista. Ma dai, la creatività.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente. 2-2.

0: Sarà stato più di 20 anni fa, caro Giuliano Sangiorgi, per la prima volta più di 20 anni fa in Negramaro, cantati anche da Simone Calomino. Sono in tour in questo periodo, questa si intitola La prima volta. Di che anno è? 1930?
1: Del 38, mi sembra, fine ottobre 38.
0: Oggi siamo così, ragazzi, abbiamo messo l'orologio indietro ma andiamo avanti rispondendo alle vostre cartoline sonore.
1: Cartoline sonore 3487 300 200, ormai abitudinari come siamo, lo diciamo sempre che si tratta di un vocale di 20 secondi dove loro ci dicono cosa stanno facendo.
0: Dai, fammi un po' un annuncio dei tuoi. Da
1: signore e signori, Daniela ti ha mandato una cartolina sonora, vediamo che cos'è. Attenzione, il funambolo si zetta dalla fune ed ecco partire la cartolina sonora. Qui eccola, vediamo un poco com'è la cartolina.
2: Ciao,
1: buongiorno
2: Daniela, da Abadia Polesine, provincia di Rovigo.
0: Ciao Daniela.
2: Sono sta in ufficio fin adesso a finire le ultime pratiche.
1: Povera te.
2: E adesso vago a fare il lavoro più bello del mondo.
1: Quale? Quale?
2: Vago a far la nonna.
1: Ma no. Ma
0: bello.
2: Sono stata in ufficio fino adesso a finire le ultime pratiche.
1: Sì.
2: Adesso vado a fare il lavoro più bello del mondo. Vado a far la nonna.
1: La nonna.
0: Anche quello
1: nonne,
0: più faticoso, posso dire.
1: Il valzer di nonna Speranza.
0: Niente, oggi è così, ragazzi. Un prima il bolero, adesso mi becca il valzer. Tra poco ci facciamo la mazurka.
1: Allora,
0: la mazurka.
1: No, restiamo attuali.
0: Come
1: perché
0: fa la mazurka? Scusa, com'è?
1: La mazurka.
0: Ti ho detto che la sapeva.
1: Nonna.
0: È tipo jukebox, no? Provare.
1: Vorrei portarti con me a Kurma. Va bene.
0: Fandango?
1: Ti porto a Kurma insieme ad uno dei nostri ascoltatori che ci ha mandato la cartolina sonora.
0: Diamo,
1: senti un
0: Duma.
1: Po' da Kurma. Allora.
3: Nulla, sono andato a Kurma io.
1: E a Kurma. E poi che fa?
3: Le migabelle, perché tutta non le più.
1: Le migabelle, adesso ce la traduci, senti.
3: Sto andando a Kurma io, però il tempo non è bello perché ha piovuto tutta notte.
1: Ma non importa,
0: ma
1: tu ti prendi un camparino, ti metti così a riva del mare,
0: posso dire,
1: no,
0: ma
1: mare.
0: Come non è
1: riva
0: bello?
1: Del mare a Kurma,
0: ma
1: sai?
0: Come ma come non è bello, ma come rifletti su questo, ha piovuto tutta notte, vuol dire che il tempo è bellissimo, è meraviglioso.
1: Che bel tempo, che bel tempo e che belle le cartoline.
0: Cosa sono le parole d'amore quando potrebbero esserci parole tipo è previsto un calo delle temperature. Comunque, per invitarvi a inviare nuove cartoline sonore, proviamo anche con la lingua napoletana con Inu Genea.
1: Oi.

0: Buon Genea, care 11.47, siamo sempre su Radio 2 al Summer Club con Barbara Venditti, Simone Calomino e tutti voi ascoltatori che al 348-7300-200 vi state destreggiando nella cartolina sonora.
1: Che cos'è una cartolina sonora? Ci inviate una nota audio di 20 secondi massimo o giù di lì con cosa state facendo, quali sono i vostri pensieri, però il vostro dialetto.
0: Allora, non è in dialetto questa, ma è comunque molto pittoresca perché proprio mi racchiude l'anima della cartolina sonora. Perché paesaggistica
1: è l'aggettivo di oggi,
0: adesso che tu la sentirai questa cartolina, tu dirai ma questa non è una cartolina sonora, questo è un film, questo è un piano sequenza. Sei pronta? Guarda, è poetica veramente, eccola qua, eccola.
1: Sentiamo il piano sequenza.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Noi siamo in autostrada, vogliamo recarci al lago di Garda.
1: Bellissimo.
2: Per due o tre giorni di relax
0: e già visualizzi
2: prima di
0: qua.
2: Ricominciare l'ufficio per me e ricominciare il lavoro, di duro lavoro di pensionato per mio marito.
0: Che fatica.
2: Notre Dame de Bergen.
0: Sì.
2: E ci godiamo questi momenti, sperando
0: questi
2: che
0: momenti.
2: Oggi non piova come invece dovrebbe fare.
0: No, la pioggia.
2: E vogliamo rilassarci a lungo lago.
0: Lungo lago.
2: Ciao, ciao, siamo Nadia e Roberto.
0: Ciao Nadia e Roberto.
1: Stavo pensando che la vita da pensionato effettivamente è molto
0: è dura,
1: è una vita dura.
0: Dico, devi trovarti tante attività da fare.
1: Ecco, quindi tornando al discorso degli abitudinari, magari hai un sacco di abitudini, devi portarle avanti, invece in un giorno di vacanza così, devi stoppare tutto e andare verso.
0: Comunque devi interrompere la routine andando in vacanza. Ma hai visto com'era paesaggistica? Non avevo ragione, c'era anche
1: come
0: un rumore di fondo
1: piano
0: dell'autostrada.
1: Sequenza.
0: Ti dava proprio l'idea di un film, sì, un film, una cartolina.
1: Continuate a inviarci i vostri film al 3487-300-200 in lingua originale.
0: Lingua
1: però,
0: originale, ovvero in dialetto, è così che le vogliamo.
1: Noi non le traduciamo.
0: No, noi non vogliamo neanche far piovere, tra l'altro, infatti, è Sunny qua, è Sunny.

0: La storia della musica soul su Radio 2, Sunny Bobby Ebb, una canzone che è un inno all'ottimismo, ma anche un inno alle canzoni che vogliamo sempre ascoltare. Perché? Perché è una canzone che abbiamo sentito tante volte, che conosciamo anche nelle pubblicità, colonna sonora. Insomma, quante volte vogliamo ascoltare musica e quante volte davvero vogliamo ascoltare musica nuova? Siamo abitudinari pure in quello.
1: Siamo,
0: Simone,
1: molto abitudinari. Infatti, uno studio sulle piattaforme di streaming musicale dimostra che noi tendiamo a riascoltare la canzone che preferiamo 343 volte l'anno.
0: Ma è tantissimo.
1: Praticamente un giorno sì e l'altro pure, più o meno, no? È sempre quella che vogliamo sentire. Perché? Perché ci dà sicurezza, oppure perché siamo un po' nostalgici del tempo che ci ricorda, magari eravamo giovani, felici, sentivamo quella canzone, e la canzone poi ha il potere di riportarci anche emotivamente al momento in cui eravamo felici, no?
0: Insomma, siamo degli abitudinari anche musicalmente parlando, sì. Questo dice questo sondaggio. Però siccome in Inghilterra la musica è una cosa importante, addirittura è stata chiamata in causa la National Rail britannica,
1: ebbene,
0: cioè
1: sì,
0: la compagnia ferroviaria britannica, che ha detto no, qua dobbiamo trovare una soluzione, cioè abbiamo tanti passeggeri sul treno, questi si ascoltano la musica in cuffia, negli auricolari, e facciamo scoprire loro un po' di musica nuova. Ma come si fa? Bisogna rompere uno schema. Per rompere uno schema serve una canzone che rompa proprio gli schemi.
1: Pulire le orecchie, dicono.
0: Pulire
1: le orecchie, e lo fanno così, con questa strana canzone. Senti, sto ritmo dance che sembra un po' la sigla di Stranger Things.
0: Cioè io ascolto questa e non voglio più ascoltare poi
1: le preferite. E sotto ci stanno i rumori dei treni, vedi? Non si sa bene perché. Avranno studiato che meglio fa così, evidentemente.
0: Ma sai perché? Magari quando uno va a un concerto vuole sempre ascoltarsi le stesse canzoni, gli artisti sono stanchi qualche volta,
1: sì,
0: di fare sempre le stesse canzoni, vogliono che tu ascolti musica nuova, quindi sali sul treno, ti senti questa canzone e sei pronto alle nuove canzoni che ti faranno sentire.
1: Comunque, a quanto pare, sentendo questa canzone poi tu sei pronto a partire ad ascoltare cose nuove, a cambiare abitudini musicali. Incredibile ma vero.
0: Guarda, e allora a questo punto?
1: A questo punto che cosa? Forse essere abitudinari non è divertente, quello che mi volevi dire, ma è quello che vuole dire Elea? No, io me lo chiedo, mi domando e dico, e lo scopriamo insieme, vediamo.
0: Divertente.

0: Elea dice che non è divertente, ma io invece credo che questo sia il momento più divertente del nostro programma.
1: Quando arriviamo noi?
0: Quando arrivano Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato per gli spettinati su Radio 2 che ci segue come programma.
2: Se ci pensi, questo è un programma molto seguito anche da Lorenzo, insomma, Lorenzo Corbini, Giovanotti, che ieri è stato qui.
1: Però quindi non so, perché siccome è un po' in giro, vediamo, magari lo chiamiamo. Pronto?
2: Anche oggi no!
3: Buon ragazzi! Che figata pazzesca essere qui, siamo arrivati.
2: Ma come mi è venuto in mente?
3: Guarda, allora sento il positivo perché sono vivo, Io sento il positivo perché sono vivo e finché sono vivo niente, nessuno al mondo lo potrà calominare.
2: Niente, questa ormai è la sua casa. Chissà, questa è la mia casa,
0: Lorenzo,
2: casa.
0: Perché
1: casa dov'è?
0: Perché hai scelto di venire proprio qua, scusa Lorenzo, ieri e oggi tra l'altro?
3: Perché oggi stavo cercando un biciclettaio, sì, perché sto andando in giro per tutta Italia
0: con la bicicletta, giusto, sì.
3: E ho trovato un biciclettista, non so come si chiama, quello che aggiusta le bici
2: qua a Radio 2?
3: Sì, proprio dentro a Radio 2.
0: Qua dentro.
2: Ma chi è?
3: Sì, è Nicola Angelozzi.
0: Nicola, non sapevo che avessi anche questa donna.
3: Bulloni tutto.
1: Sono in diretta dalle 12 alle 13:30, però nei momenti, diciamo, di buco io sistemo le bici.
2: Lei
3: proprio perché ho bucato, allora ho chiamato lei.
0: Eppure non ha le mani sporche di grasso, no?
1: Che le ho appena lavate.
0: Tendi a lavarti.
1: Qualche volta, capita. Non sempre.
0: Soprattutto
1: le mani.
0: Laviamo le mani con attenzione, a lungo.
3: Ragazzi, vado in un'altra trasmissione. Questa, devo dire, sta un pochino così. No, dai, ciao ragazzi.
2: No, aspetta, ferma.
0: Se n'è andato, quasi meno male. Ma chissà se c'è Vittorio Pettinato da qualche parte, lo vorremmo
2: anche
0: salutare.
2: Perché dovrebbe fare il programma con
3: lui? È sempre lui,
2: mio Dio. È un incubo.
0: I nostri ascoltatori, secondo me, saranno molto confusi, ma non confondetevi, perché questo vuol dire che tra poco arrivano gli spettinati su Radio 2, Vittorio Pettinato e Nicola Angelozzi, mentre Barbara Venditti ed io ce ne andiamo a mangiare. Che cosa mangiamo? Un tramezzino?
2: Una cosa d'abitudine, come sempre.
0: Insalata di pollo,
2: sempre.
0: Che cosa mangiamo? Uno spaghettino.
2: Petto di pollo ai ferri e insalata.
3: Non potete aspettarci?
0: Voi dove? Gnocchi ci sono. Giovedì gnocchi.
2: Giovedì, vedi, per le abitudini.
0: Grazie Marco Lolli, grazie a tutta la squadra del Radio 2 Summer Club. Un saluto particolare a Valentina Reggiani, domani la sua ultima puntata. Sì. Un saluto pure a te, Nicola.
2: Anche a Nicola Angelozzi, pure anche a Vittorio,
0: Vittorio Pettinato, ma soprattutto a Nicola. Ciao a tutti, ciao.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Spettinati su Radio 2. Spettinati su Radio 2.
1: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Giovedì 20 agosto 2026. Vittorio Pettinato e Nicola Angelozzi sempre insieme, sempre con voi dalle 12 alle 13:30 per quest'estate spumeggiante.
3: Siamo arrivati.
1: Vi ricordo che potete guardare, ammirare
3: con amore
1: e con romanticismo
3: e
1: con passione,
3: basta,
1: la bellissima faccia, il bellissimo visage di Vittorio Pettinato
3: con questa aragosta sul cappello, che è molto divertente anche perché oggi, vabbè, non si sa. Vogliamo anticipare, spoileriamo?
1: No, con questo spoiler ogni volta nel primo talk io dico sempre non parleremo di quello che parleremo.
3: A me piace,
1: non ce la fa. Però cosa dobbiamo fare? Noi siamo soliti
3: facciamo così, andiamo con la musica.
1: Sì,
3: che mette pace.
1: Della buona musica, in questo caso Achille Lauro con La città degli angeli.

0: Sì, spettinati su Radio 2.
1: Questo era Achille Lauro.
0: Questo era Achille Lauro fatto male. Oh sì, la città degli angelozzi, è dove tutti stanno. E se mangi e non mastichi ti strozzi. No, questa, oh sì,
1: questa,
0: sì.
1: Questa cosa non l'ho capita, Lauro, ma puoi spiegarmela meglio?
0: Oh sì.
1: Solo
0: oh là là. Sì, tutto, oh sì, sì, ullala.
1: Ullala, bene.
0: Nicola Angelozzi.
1: È Vittorio Pettinato e che è tornato qui con noi oggi. Parliamo di una cosa importantissima. Coloro che ci stanno accanto sempre, decidono di, ci scelgono in qualche modo, di animali domestici. Non so, una ragosta.
0: La ragosta può essere...
1: può essere
0: un animale domestico,
1: può
0: no?
1: Essere un animale domestico.
0: Come no? Certo, certo, la ragosta secondo me diventerà presto un animale domestico, con quelle chelettine divertenti.
1: Tu, Vittorio, hai un animale domestico.
0: Io ho un animale domestico.
1: Raccontiamolo un po'.
0: È un animale domestico. No, no, non capisco perché Nicole deve sempre ridere. Io non ho fatto nulla.
1: Non ho fatto... Se rido,
0: è un animale domestico.
1: Se non rido, perché non rido.
0: È un animale è un animale domestico molto carino, si chiama Shiba Inu, è la razza del cane ed è un cane appunto.
1: E si chiama Nanook.
0: Si chiama Nanook perché quando ero piccolo andavo a sciare,
1: sì,
0: e c'era questo cane della, come si dice, della protezione civile, adesso non so dirti, con cui io giocavo e si chiamava Nanook. E quindi poi quando è venuto a mancare questo cane io andavo lì, mi mancava, ho detto quando avrò un cane lo chiamerò Nanook.
1: Cane che hai desiderato da quando eri bambino.
0: Da, fin da piccolo, è sempre stato il mio sogno. Tu invece hai animali domestici? Hai
1: Io
0: avuto animali
1: domestici.
0: Domestici?
1: Ho uno spizio di Pomerania che si chiama Mina.
0: Beh,
1: che è
0: vabbè.
1: A Catania, bianco, tutto super fluffy, morbidoso. E poi due piccoli animaletti, due piccoli cagnolini, due piccoli chihuahua, Bimba e Bambi.
0: Sempre a Catania?
1: No, sono a Roma.
0: Ah, con te vivono?
1: Sì, vivono un po' con me, un po' con una mia amica, ah, una mia cara amica, sì.
0: Ah, che bello!
1: Sì, sì, siamo...
0: Non lo sapevo avessi due simpatici...
1: Ma come, no? Parlo solo dei miei cani.
0: No, no,
1: è
0: no,
1: che
0: no,
1: tu
0: no,
1: non mi ascolti, Vittorio.
0: Io ti ascolto, però non me ne hai mai parlato.
1: Voi uomini siete tutti uguali.
0: Non è vero. Però voi che ci state ascoltando, fateci sapere appunto i vostri... raccontateci dei vostri animali domestici e soprattutto il loro nome e perché avete dato questo nome.
1: Quindi al 348 7 300 200, oggi vi chiediamo: avete un animale domestico? Ma soprattutto come si chiama? Ma soprattutto
0: perché
1: l'avete chiamato così? E in sottofondo abbiamo una canzone che veramente ci fa divertire. Lui è Lenny Kravitz con I Change Over Till It's Over qui su Radio 2.

0: Lenny Kravitz, gli spettinati, sono le 12:10:31 e qui con Nicola Angelozzi oggi parliamo di animali domestici.
1: Ciao ragazzi, io ho un siberiano,
2: sì.
1: E inizialmente avevo pensato di chiamarlo Nemo, mm-hmm. Avevo già preparato la casettina di cartone, bello inciso il nome di Nemo, poi quando siamo andati a ritirarlo dall'allevatrice le abbiamo detto lo chiameremo Nemo, ci ha guardato con una faccia, ma è il nome di un pesce, e allora abbiamo cambiato e mi è venuto in mente Miso, per cui il mio gattone da 6 kg
0: pensavo Dumbo,
1: 200 grammi di un anno e mezzo, si chiama Miso.
0: Che bello,
1: ciao.
2: Beh, al 348 stanno arrivando tanti messaggi proprio se avete degli animali domestici, come si chiamano e perché. Ma perché stiamo chiedendo proprio questo. Però abbiamo fatto una ricerca. In Italia oltre 10 milioni di famiglie convivono con almeno un animale domestico. E quanto emerge da questa indagine? I cittadini nel tempo libero. E nel 2024 la quota di famiglie con animali raggiunge il 37,7% del totale, per una stima complessiva circa di 25 milioni e mezzo di animali domestici presenti nelle case degli italiani.
0: E possiamo dire con grandissima soddisfazione che i più diffusi, gli animali più diffusi sono appunto cane e gatto, che sono i più presenti, diciamo il 33,9% delle famiglie ne ospita almeno uno, che comunque è tantissimo, Nicole.
2: E che bello, perché è importante avere secondo me un animale.
0: E infatti l'ho detto con grande soddisfazione, perché avere un cane, avere un animale, un gatto, avere un animale domestico, anche un coniglio, qualsiasi animale domestico, porta gioia, allegria, compagnia. Ricordiamo quante persone che magari si ritrovano ogni tanto da sole, anche per esempio studenti universitari o persone che appunto si ritrovano da sole, ecco che un animale di compagnia ti aiuta ad affrontare momenti della giornata.
2: Però anche lì è una responsabilità, quindi bisogna stare attenti se decidete di prendere un animaletto con voi.

0: Dancer, gli spettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato vi tengono compagnia dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.30.
1: Parliamo di animali domestici e ti vorrei fare una domanda, Vittorio.
2: E io ti risponderò.
1: Perché scegliamo di prendere con noi un animale?
0: Beh, io una risposta te la do senza pensarci troppo. Compagnia e affetto, sicuramente la compagnia e l'affetto sono una delle motivazioni più importanti, perché gli animali offrono una presenza costante e un legame basato sulla fiducia e amore senza giudizio. Cioè, avere qualcuno che ti ama senza giudicarti è almeno spero perché a volte il gatto ti guarda un pochino.
1: Non ti possono rispondere.
0: È vero, non possono dire quello che pensano.
1: Ti amano incondizionatamente.
0: Però tante volte, sai, quando dicono gli manca solo la parola.
1: È vero.
0: Altri motivi per cui appunto scegliamo di prendere un animale con noi, Nicole, secondo te?
1: Secondo me anche no, non è tanto secondo me, ci sono dei motivi.
2: Della motivazioni scientifiche.
1: Psicologiche. Riduzione dello stress, perché accarezzare un animale stimola il rilascio di ossitocina, un ormone che calma la mente e abbassa la pressione sanguigna. Infatti si parla pure spesso di pet therapy.
0: Sì,
1: gli animali aiutano.
0: Molto importante. Poi altre motivazioni, per esempio il
1: fatto salute e movimento.
0: Esatto, cioè portare in giro il proprio quadrupede peloso in giro per la città, far fare una passeggiata, cioè quanto è bello, quanto è rilassante. Col mio Nanook non è così rilassante, perché lui annusa, si ferma, ti guarda, poi
1: giusto,
0: sì,
1: normale.
0: No, ma è troppo, eccessivamente, perché lui è ancora molto selvatico, essendo uno Shiba Inu, diciamo che è rimasto ai primordi, però ecco, gli piace proprio attaccarsi agli odori, si mette lì e inizia.
1: Bene, continuiamo con i motivi. Aiuto nella socializzazione, portare fuori un cane facilita l'incontro con altre persone e fa superare il senso di solitudine.
0: Sì, assolutamente, primo assolutamente della giornata. Poi anche per i bambini è molto importante, perché avere un bambino a contatto fin dalla tenera età con un animale, diciamo che lo aiuta e stimola l'empatia, perché insomma bisogna imparare il rispetto per gli animali, quindi insegnarlo fin dalla prima età è qualcosa di importante. E soprattutto poi, diciamo, una motivazione importante, quella appunto di salvare vite. Molte persone scelgono l'adozione nei rifugi per dare una seconda possibilità a un animale in difficoltà.
1: Ma infatti poi parleremo pure di una campagna di Radio 2 durante la puntata di oggi, quei cani di Radio 2. È importante adottare e soprattutto anche importante non lasciare i propri animali quando si va a fare una vacanza. È
0: soprattutto
1: giusto
0: adesso che è agosto anche.
1: Giusto portarli con sé. Ma continuate a scriverci i vostri messaggi, raccontateci un po' i vostri animali domestici, come si chiamano e perché soprattutto.

0: Mars con Oh My Soul ci tiene proprio in un... Perché ti guardi, Vittorio? Pettinato, no. Si guarda e si specchia tutto il tempo. Uno pensa, vabbè, Nicole magari si specchia, si guarda, vede se viene bene. Invece, tra i due...
1: Colpevole, devo dire. Vittorio, stavo guardando...
0: No, tu stai guardando te stesso. Perché sul canale 202 le persone possono vedere questa cosa che tu ti specchi.
1: Sto impazzendo!
0: Altri 487-300-200 ci arrivano dei messaggi. Quando ero bambina avevo un cane che si chiamava Bo. Si creavano molte scene comiche perché la gente chiedeva: come si chiama? Bo. Ma non è vostro. Grazie ragazzi, mi tenete tanta compagnia al lavoro.
1: Ce n'è anche una divertente che diceva sempre: questa qui non c'è arrivata, però si sa. Quando il mio cane si chiama Chuck, perché? Perché quando lo chiami si gira. Dai,
0: vabbè, dovrebbe esserci, vabbè, Marco. Tan, tan, tan, tan.
1: Non ce l'abbiamo.
0: Io ho due cani, Molly e Noce, e due gatti, Leo e Zampa. Sandra da Ivrea.
1: E poi abbiamo un messaggio audio, posso dire, bellissimo, bellissimo, ve lo facciamo sentire.
2: Ciao, sono Caterina di 11 anni e vivo a Torino. E il mio cane si chiama Patagonia. Perché praticamente io da piccola avevo questa mini statuina di un cane identico a Pata. E l'avevo chiamato giusto appunto Pata. E poi mio papà. Sì. È argentino.
1: Argentina.
2: E quindi abbiamo aggiunto Gonia, perché Patagonia è una regione dell'Argentina. Ciao,
1: grazie per questo messaggio molto dolce.
0: E poi ancora, ciao, da sempre ho animali. Ora ho una cagnolina di nome Aria, in onore del Trono di Spade, ed una miscia bellissima, Nana, secondo me, di nome Shakti, in onore della dea indiana dell'abbondanza. Sono cresciute insieme e sono fantastiche.
1: Beh, crescere con un animale, quanto è bello, perché passi parte della tua vita insieme a lui, sviluppi un rapporto che è indissolubile.
0: Ma
1: però,
0: poi cani e gatti insieme, vedi, non litigano, stanno bene.
1: Come me e te, siamo cane e gatto, però ci vogliamo bene.
0: Tu sei
1: bene.
0: Il cane o sei il gatto?
1: Io sono un cagnolino.
0: E io sono una gattina, allora. Eddie Brickell, What I Am, qui agli Spettinati, su Radio 2.

0: What I am. Che cosa sono io? Che cosa sono io? Che cosa sei tu, Nicole?
1: Che cosa siamo noi? Siamo gli spettinati su Radio 2. Oggi parliamo di animali domestici. Continuate a scriverci al 348 7300 200. Come si chiamano i vostri animali domestici?
0: E perché?
1: Perché soprattutto qua ci scrivono tanti messaggi. Ma adesso ci fermiamo un attimo, come sempre, per le importantissime notizie del GR2 e torniamo sempre qui con voi su Radio 2 fino alle 13:30. A tra poco.
2: Sono le 12:30.
3: Rai GR2.
4: Buongiorno da Fabiana Cofini. La guerra in Ucraina in apertura: sale a 16 morti il bilancio del massiccio bombardamento missilistico russo su Kiev nella notte, 40 i feriti.
5: Di nuovo danni ad un ospedale pediatrico, ma anche ad una scuola, un magazzino alimentare, a uno della Croce Rossa, oltre che a varie case. Kiev dichiara lutto cittadino per domani. L'attacco notturno è stato fra i più intensi della guerra. Una scarica in pochi minuti di 46 missili balistici ipersonici da crociera scagliati su una capitale sguarnita di difese aeree. Ogni intercettore che ci viene consegnato è un atto di umanità, implora il ministro degli esteri Sibiga. Finché l'Ucraina non disporrà di un sistema di difesa antimissile sufficiente, la Russia non prenderà sul serio la pace, scrive Zelensky. A preoccuparlo sono però anche i guai politici e giudiziari in corso. Da una parte, la nuova inchiesta dell'Agenzia Anticorruzione, che ieri ha spinto Zelensky a licenziare la vice capo dello staff presidenziale, Irina Mudra, perché indagata per riciclaggio insieme a politici e funzionari di banca. Dall'altra parte, la sfida politica lanciata dal popolare ex ministro della difesa, Mikhailo Fedorov, che ha invocato elezioni nonostante la guerra in corso, guerra che continua a terrorizzare dal cielo anche la Russia. 726 i droni ucraini sul paese nella notte. Valeria Fraschetti, GR2.
4: Il conflitto nel Golfo Persico: alle minacce di Trump di una guerra economica senza precedenti risponde Teheran. Il ministro degli esteri della Repubblica Islamica, Raqqi, mette in guardia: insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare a ulteriori sconfitte. E i Pasdaran minacciano: in caso di ripresa di un conflitto aperto useremo armi più distruttive. In Italia, attraccata al porto di Bari, la Life Support, la nave di emergency che lunedì 17 agosto ha soccorso un barchino in zona SAR libica con a bordo 48 migranti, originari prevalentemente della Somalia e dell'Egitto. A bordo dell'imbarcazione anche 7 cadaveri, migranti deceduti durante la traversata.
6: Tra i sopravvissuti ci sono ben 29 minori stranieri non accompagnati, tra cui 3 ragazze. In tutto i migranti soccorsi in acque zona SAR libica dalla Life Support di Emergency sono 50, 2 in gravi condizioni sono stati rianimati, stabilizzati e consegnati alla Guardia Costiera che li ha portati a Lampedusa. In 7 sono morti per soffocamento perché rinchiusi nella stiva del barchino. Il soccorso è avvenuto il 17 agosto e lo staff di Emergency aveva chiesto un porto più vicino, da qui la polemica perché persone provate fisicamente ed emotivamente, alcune hanno anche gravi ustioni sul corpo, hanno dovuto viaggiare per 3 giorni prima di poter sbarcare a Bari. A prendere in consegna i minori e le salme c'è il sindaco di Bari, Vito Licese.
7: È stato richiesto dalla prefettura una collaborazione attiva all'amministrazione comunale in relazione sia alle procedure formali relative alle 7 salme, ma soprattutto forniremo tutta l'assistenza nella fase di accompagnamento dei 29 minori stranieri non accompagnati.
6: Bari, Amalia De Simone, GR2.
4: Ad Ancona 5 operai sono rimasti intossicati all'interno di un cantiere edile in un sottoscala di un condominio per la diffusione in aria di monossido di carbonio. 2 di loro, trovati a terra privi di sensi, sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale del capoluogo marchigiano, dove sono stati ricoverati anche gli altri 3, meno gravi. Dopo gli interventi dei sanitari, i 5 sono stati dichiarati fuori pericolo. Il Ministero della Giustizia sta valutando l'invio di ispettori in procura a Venezia sul caso di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno la sera di Ferragosto a Campo Nagara, in provincia di Venezia. L'ultima decisione sull'eventuale ispezione spetterà al ministro Carlo Nordio e servirebbe a verificare se qualcosa non abbia funzionato nel sistema di protezione della vittima, che aveva già denunciato in passato il suo assassino. Ora il meteo: ancora sole e molto caldo a sud, bollino arancione per temperature elevate ad Ancona, Bologna, Bari, Campobasso, Roma e Palermo. Temperature in calo invece a nord per piogge anche forti, con allerta in particolare sulla Lombardia, condizioni che varieranno poco nei prossimi giorni. Le previsioni con Stefania De Angelis, maggiore dell'Aeronautica Militare.
8: Piogge al nord e venerdì arriveranno anche al centro con temporali localmente intensi. Per quanto riguarda il fine settimana, sabato ancora un po' di stabilità soprattutto sulle regioni settentrionali, domenica ancora un po' di piogge temporali, qualche rovescio su Alpi e Prealpi, però il grande caldo rimane sulle regioni meridionali.
4: Siamo allo sport, tennis. A Cincinnati l'inattesa eliminazione del tedesco Zverev, considerato il grande favorito viste le assenze di Sinner e Alcaraz, apre scenari interessanti nel tabellone. Per Musetti e Cobolli, ghiotta occasione per puntare al primo torneo 1000 in carriera.
9: Due azzurri ai quarti di finale sul cemento dell'Ohio, e già questa è una prima volta, ma di scenari inediti se ne potrebbero aprire altri ancora. Sasha Zverev ha abbandonato quella che sembrava un'autostrada verso la vittoria, e così liberi tutti a partire da Flavio Cobolli, il primo in ordine cronologico a scendere in campo questa sera contro lo statunitense Tommy Paul, artefice dell'eliminazione del tedesco. Un solo precedente tra i due, proprio a Cincinnati due anni fa, favorevole al romano, già virtualmente numero 8 del mondo, miglior piazzamento di sempre, e chiamato a blindare anche la posizione utile per assicurarsi un posto alle finals di Torino. Solo domani invece Lorenzo Musetti, altro avversario di casa, il gigante Francis Tiafoe. Assoluto equilibrio in 8 sfide, ma per il carrarino pesano altre statistiche che lo vedono a digiuno di successi, bronzo olimpico e Davis a parte, da ben 4 anni. Davvero troppo per un ex numero 5 del ranking, ora scivolato ai margini della top 10. E guardando anche agli altri due quarti di finale, Tirante contro Fis e Nakashima contro Fritz, è quest'ultimo l'unico della compagnia ad aver mai vinto un Masters 1000. Ecco che Cincinnati potrebbe portare davvero una ventata di aria nuova. Guido Ardone, GR2.
4: La linea torna alla trasmissione Spettinati, la prossima edizione del GR2 alle 13.30 più tardi.
10: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

0: E siamo tornati qui dopo le notizie del GR, gli spettinati, come sapete, Vittorio Pettinato, Nicola Angelozzi e tanti amici che vengono a trovarci. Oggi parliamo di animali domestici, quindi abbiamo chiamato un esperto anche, diciamo, che può darci dei consigli sul rapporto con il proprio animale domestico, Paolo Crepè. Benvenuto.
1: Ai bambini non bisogna comprare il barboncino toy, non compratelo. No. È un errore educativo grandissimo.
0: Perché si deve adottare?
1: Sì. Però il bambino cresce con questo batuffolo bianco profumato col cappottino, si chiama Muffin.
0: Muffin. Muffin,
1: Muffin.
0: Così.
1: Muffin.
0: Ma perché Muffin?
1: Che esperienza vuoi che faccia nella vita? Uno con un bambino Muffin!
0: Quindi
1: io un bambino comprerei un bel varano del Comodo.
0: Sì. Ma no, comprare non va bene.
1: Lo chiamerei Gianfranco.
0: Sì. Gianfranco.
1: Gianfranco. Papà, Gianfranco mi ha morso, bene.
0: Ma perché Gianfranco?
1: Hai conosciuto il limite a 7 anni, perfetto. Oppure un bel casuario, un uccello di australiano di quasi 2 metri.
0: Così.
1: Con degli artigli che ti apre come una busta dell'INPS.
0: Ma sì, perché sì, questa cattiveria?
1: Nome,
0: così,
1: Pierluigi.
0: Pierluigi.
1: Pierluigi.
0: Però secondo me non ci sta con la cattiveria. Per Luigi mi dà
1: la mattina
0: un po'...
1: non devi più dire amore porta fuori il cane.
0: No.
1: Devi dire la mattina amore controlla se Pierluigi oggi ci consente di uscire.
0: Quello
1: ti
0: fa capire. Al contrario.
1: Educazione all'autonomia.
0: Bene, bene, bene.
1: Vuoi responsabilizzare tuo figlio?
0: Sì.
1: Comprali una iena maculata.
0: Ma no, sì. Ma io non capisco questa cosa. Poi
1: chiamala Federica.
0: Ma perché Federica? Io non capisco questa scelta.
1: Guarda, arrivano i bambini.
0: Papà,
1: papà, Federica ha fame. E io che devo fare? Hai 8 anni, trovati tu, cacciagli qualcosa. Trova qualcosa. Basta con questi animali che mangiano crocchette al salmone. Crocchette al salmone, abolite crocchette al salmone.
0: Ma perché no crocchette al salmone?
1: E poi dormono.
0: Con le patate?
1: No, dormono su questi memory foam, praticamente. Io voglio un bambino che torna a scuola e dice, papà, tranquillo, ho già dato da mangiare a Nabucodonosor.
0: Come?
1: Nabucodonosor, il coccodrillo del Nilo.
0: Chiama. Così.
1: Prendete un coccodrillo.
0: Oggi
1: perché un animale deve prepararti alla vita.
0: Alla vita.
1: E la vita molto spesso non fa bau bau.
0: No, ti stacca direttamente. Miau, miau.
1: No, ti stacca direttamente un polpaccio. Grazie a tutti.
0: No, vabbè, come sempre l'esperto Paolo Crepè viene qui agli spettinati e ci racconta queste cose un po' spettinate.

0: Fuori dal tunnel del divertimento, Caparezza, gli spettinati, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato.
1: Al 348-7300-200 ci arriva un messaggio. Salve, volevo intervenire sul nome.
0: Buonasera, signore, salvo. Patente il libro. Nicola Angelozzi oggi ci regala una perla
1: pure tu. Salve, volevo intervenire sul nome dell'animale domestico se sono ancora in tempo. Ho un barboncino di nome Struffolo.
0: Non è un piatto tipico, un dolce tipico napoletano?
1: Gli struffoli.
0: Sì. Dovrebbe essere. Non voglio commettere gaffe. Spero che di aver detto qualcosa. Gli struffoli esistono. Bene, buonissimo. Parliamo quindi di animali. Ci state scrivendo appunto il nome dei vostri animali domestici e il motivo per cui appunto si chiamano così. Ma noi oggi vogliamo parlare e aprire un pochino al mondo degli animali anche per quanto riguarda il cinema.
1: Cinema, perché sì. Noi siamo due Tony Morcello?
0: Guarda sempre Tony Morcello, critico cinematografico, incredibile.
1: Non viene mai a trovarci lui.
0: No, allora torna facendo una rubrica sugli animali più importanti della storia del cinema.
1: Certo,
0: allora
1: ci illustri
0: per esempio
1: questi animali.
0: Una tigre del Bengala.
1: Sì.
0: Ecco, la tigre del Bengala, appena voi citate la tigre del Bengala vi viene subito in mente la vita di P, questa grandissima storia. Una storia incredibile di amicizia, una condivisione di una zattera tra una tigre e un umano, qualcosa di incredibile. Oppure vogliamo parlare di Paddington, l'orsetto britannico? Signor Angelozzi, per favore, un po' di contegno. Poi Edvige, vogliamo parlare.
1: L'orsetto britannico.
0: Sì, l'orsetto britannico, lo trovi ovunque a Londra. C'è sempre
1: lui. A Londra.
0: Dove lo trovi? E poi abbiamo Edvige, per rimanere in tema London.
1: Come?
0: Edvige, la civetta di Harry Potter, quella bianca.
1: Giusto,
0: quella che porta le lettere. E lei è la corriera del ci porta le lettere. Poi abbiamo per esempio Zanna Bianca. La conosce Zanna Bianca?
1: Adesso sì, ovviamente.
0: Zanna Bianca la conosce.
1: Perché con Tony Morcello come si fa a non conoscere Zanna Bianca?
0: Esatto, poi abbiamo i 101 Dalmata della carica dei 101.
1: Il cane che vorrei io.
0: Oggi ho visto un dalmata. Portano fortuna. Allora, quando lei vede un dalmata.
1: Non si vedono mai, per questo siamo proprio.
0: Gli rubi una macchia.
1: Faccio così.
0: Ricordiamo che poi i dalmata vanno a fare ogni 6 mesi la mappa dei nei, importantissima. La visita dermatologica. Poi cita la scimmietta di Tarzan, la stoica spalla di Tarzan.
1: Bene, io devo.
0: Cico, Marley, Beethoven, abbiamo tutto.
1: Io la ringrazio, vedo che c'è un grandissimo
0: Babe, Stuart Little, abbiamo Lassie, il commissario Rex, abbiamo un sacco di animali che salutiamo tutti.
1: Un grandissimo entusiasmo perché il nostro Tony Morcello, quando viene qui dagli spettinati così, entusiasta.
0: Angelozzi.

0: queste qui sono le parole originali.
1: Falsetto.
0: No, è il testo originale fatto in falsetto, ma...
1: In falsetto, ho detto solo il falsetto, non ho detto non è il testo originale. Perché ti arrabbi?
0: Perché era Tony Monsello che cantava i Bee Gees. Nicola Angelozzi, guarda come c'è la ride.
1: Abbiamo ascoltato Night Fever qui spettinati, siamo veramente spettinati oggi. Ma al 348 7300 200,
0: le faccio uno shot,
1: messaggi arrivano
0: un sacco di messaggi. Ciao spettinati, noi abbiamo due gatti, Timone e Zo, sono i nostri tesori, due trovatelli salvati da piccoli perché abbandonati, gli abbiamo dato una casa e in realtà sono loro che hanno salvato noi, grande verità.
1: E tra l'altro colgo l'occasione per ricordare la campagna che è stata lanciata proprio quest'estate coi cani di Radio 2, non lasciamoli soli quando parte l'estate, abbandonare un animale è un gesto crudele, lui non ti dimentica, non farlo tu. È vero, perché è importante, e noi e la famiglia di Radio 2 si impegna proprio per mandare questo messaggio, non abbandoniamo gli animali perché loro non ci abbandonano mai, ci scelgono ogni giorno e soprattutto d'estate bisogna stare attenti, anche perché fanno parte della nostra famiglia e quindi devono stare con noi.
0: Ritenetevi fortunati quando avete un animale in casa, ritenetevi fortunati perché è una grande gioia.
1: E se hai un pettinato in casa?
0: Ah, quella è la più grande gioia che
1: pensavo la più grande sfortuna del mondo.
0: Ma non ti permettere.

0: Drop Dead, gli spettinati.
1: Olivia Rodrigo nella magnifica reggia di Versailles. Sì. E non so se il suo videoclip. Sì, cosa?
0: Sì, sì, sì. La conosco io la reggia di Versailles. Sono stato diverse
1: volte. Ah, pensavo Olivia Rodrigo.
0: Io ci ho dormito nella reggia di Versailles.
1: Lasciamo perdere e andiamo avanti.
2: Io il cane che si chiama Tiago, perché l'avevo intitolato a Tiago Motta, che era il mio idolo quando giocava all'Inter. Ciao Renato.
0: Rimaniamo sempre nel mondo Inter, perché ci scrivono. Geo ci scrive: buondì, il mio cagnolino di 70 kg, 70 kg, quindi cagnolino, proprio di no. Beh. Si chiamava Javier, come Zanetti, scelto da me e mio padre anche per le nostre origini argentine. E poi ci arrivano sempre altri messaggi. Insomma, la mia gatta l'ho chiamata Camomilla, e ci dà anche una spiegazione, Rachele, perché adoro le tisane e perché pensavo fosse un'amica dolce. Invece si è rivelata una tigre altezzosa come Nefertiti, sempre di cattivo umore e che ti guarda di traverso. Mai nome fu più infelice, ma noi la adoriamo. Ed beh, è anche così, appunto, l'amore per gli animali.
1: Adesso abbiamo Marco Castello, L'acqua ghiacciata.
3: Non fosse per la sua gemella a galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare, talmente piatto e senza alito di vento,

0: Perché qui gli spettinati, Vittorio Pettinato non è solo un bravissimo comico, un bravissimo imitatore. Lui riesce anche a fare i versi degli animali. Quindi cominciamo subito, giusto?
1: Ho bisogno di un attimo di concentrazione, possiamo togliere veramente tutte le basi perché qui ho...
0: Niente, silenzio.
1: Silenzio assoluto. Allora, io faccio questa cosa in maniera molto, come dire,
0: seria,
1: quindi non vorrei essere proprio preso in giro perché mi darebbe particolarmente...
0: Quindi al 348-7300-200 ovviamente prendeteci sul serio.
1: Sì, infatti non voglio proprio, cioè non ridere perché... mi offendo, sinceramente
0: scusami,
1: mi offendo.
0: Così è un po' troppo.
1: No,
0: cioè,
1: anche
0: non ridere,
1: vedo
0: neanche...
1: delle risatine così non...
0: No, veramente tra poco piangono.
1: Iniziamo
0: col
1: allora,
0: primo animale.
1: Questo è il verso del gabbiano. Io chiaramente faccio tutto con la mia voce, con alcune parti
0: del canale 202 potete anche vederci.
1: Sì, però qui è meglio sentire, quindi parto con il verso del gabbiano che è stato il primo, diciamo. Vado.

0: Okay. Sono in difficoltà.
1: E questo qui
0: continuiamo.
1: Poi per rimanere sempre nel mondo, dato che tu ami tutto il mondo volatili, sì, eccetera.
0: Ne abbiamo parlato di fobie,
1: ne abbiamo parlato
0: mia fobia.
1: Io, esatto. Le oche.
0: No.
1: Oche è stato l'upgrade dal gabbiano in poi.
0: Pensi tu come...
1: Poi
0: com'è
1: abbiamo il pollo, che è chiaramente un animale molto, molto difficile da imitare.
0: Ragazzi, si parla di reputazione e la mia non esiste più dopo questa puntata sugli animali.
1: E infine vorrei chiudere con una grande scoperta che ho fatto negli ultimi tempi,
0: sì,
1: il cavallo a galoppo. Cioè riesco
0: galoppo.
1: Proprio a replicare il cavallo
0: riesci
1: a galoppo.
0: Proprio...
1: A galoppo con la parte gutturale del velo
0: palatino. Bene,
1: okay,
0: ho capito proprio tutto.
1: Vado.
0: Bene, ragazzi, io... Non
1: grazie,
0: so che dire.
1: Spero che appunto questa cosa venga apprezzata da tutti i nostri ascoltatori.
0: Meno male che c'è la musica, perché sennò veramente non saprei cosa dire.
1: Ci vorrebbero, non diciamo niente.
0: Ci vorrebbero altri animali.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Hearings qui agli Spettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Abbiamo un ospite, posso dire, non gradito, graditissimo.
1: D'onore, un ospite d'onore, il nostro direttore Giovanni Alibrandi. Benvenuto direttore.
2: Grazie Nicole, grazie Vittorio. Salutiamo tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori. Una bella trasmissione, anch'io mi sento un po' spettinato e quindi sono venuto qui tra di voi.
0: Io ho messo il cappellino perché stamattina ero impresentabile con questo capello e quindi ho deciso di mettermi un bel cappellino per coprire eventuali difficoltà.
1: Sì,
0: esatto, non mi veniva in mente.
1: Siamo qui a Radio 2, abbiamo parlato della campagna Quei cani di Radio 2, una campagna importante contro l'abbandono degli animali. Un messaggio che veramente vogliamo dare a tutte le persone che ci ascoltano e che ci seguono.
2: Sì, è stata una campagna che abbiamo voluto fare tutti quanti insieme, perché è importantissimo. Ogni anno sono centinaia di migliaia gli animali, cani, gatti, anche altri animali che vengono abbandonati, ed è veramente un atto incivile che va assolutamente fermato. Ci sono le leggi, però ci deve essere anche uno stigma sociale, per cui bisogna dire a tutti quanti ci sono i modi per poter risolvere se uno ha un problema con un animale, ma non va abbandonato, anche perché specialmente i nostri amici a quattro zampe, i nostri cani, sono veramente dei batuffoli di amore, e quindi abbandonate è veramente una cattiveria.
0: Anche infatti, sì, no, scusa, dicevi Nicole?
1: Loro ci scelgono ogni giorno e quindi noi dobbiamo avere questa responsabilità di tenerli veramente con noi.
0: Ne abbiamo parlato anche prima, quanto è importante, quanto sia importante sensibilizzare fin dalla tenera età i bambini a questa vicinanza agli animali, e quindi insomma, se fin da piccoli insegniamo a tutti quanti che l'animale va mantenuto, va tenuto bene, va soprattutto
1: va amato, integrato
0: nella famiglia e amato, ecco che verrà quasi impossibile abbandonarlo, e speriamo che sia sempre di più così.
2: Assolutamente, diciamo, la nostra campagna vuol dire non abbandonate i cani, non abbandonate i nostri amici a quattro zampe, gatti e chiunque. Al massimo, se bisogna abbandonare qualcuno, bisogna abbandonare gli speaker.
1: Bisogna abbandonare Vittorio Pettinato. Grazie Vittorio.
0: Grazie, no, a voi.
1: Ringraziamo il nostro direttore Giovanni Alibrandi, che è venuto qui a trovarci a Roma, e grazie mille veramente direttore per il suo lavoro ogni giorno.

0: 21 Pilots con Ride, ma qui agli Spettinati non siamo solo Nicola Angelozzi, Vittorio Pettinato, è arrivato anche Max Mariola, perché parlando dei nostri amici, dei nostri cagnolini, dei nostri animali domestici.
1: Che famo?
0: Vuoi fare, Max, una ricetta gourmet per un gattino, ad esempio?
1: Ah, oggi famo la cucina gourmet per gatto. Allora, Angelo, come si dice a Roma, non di gatto se non ce l'hai nel sacco. E il mio c'ha pure fame. Gli famo una tartare di tonno con la spuma di croccantino.
0: Ah, trattato bene questo gatto.
1: E sì, gli famo pure la riduzione d'acqua da ciotola. Famo la tartare di tonno, la spuma di croccantino, tonno fresco tagliato al coltello. Questo costa talmente tanto che il gatto si deve pure trovare lavoro.
0: Pure.
1: Poi prendiamo il croccantino, pestiamo fino a farlo diventare polvere. Questo in Francia si chiama cucina molecolare.
0: Cucina molecolare?
1: Sì, però a Torpignattara si chiama il fondo del sacchetto.
0: Pensa tu, libera interpretazione.
1: Impiattamento, famo un rimpiattamento, Nicola. Impiattamo.
0: Non è che il gatto se ne rende conto di un.
1: Io famo un impiattamento buono, scrocchiarello. Gli mettiamo la tartare, il croccantino, due fili d'erba gatta messi così.
0: Come dici tu, Max? Qual è la tua frase?
1: The sound of love.
0: Me?

0: Spettinati su Radio 2.
1: Abbiamo ascoltato Olivia Dean con Baby Steps, queste canzoni che veramente risuonano un po' come canzoni anche un po' antiche. Olivia Dean è veramente bravissima.
0: Ci porta in un altro mondo, in un altro tempo, forse nostalgia dei tempi mai vissuti, ma noi andiamo avanti a leggere i vostri messaggi al 348 7300 200. Viviana ci scrive: ciao, sono Viviana da Roma, quindi qui vicino a noi. La nostra cagnolina si chiama Elvira, in nome di Alberto Sordi. In numerosi film le sue stralunate e dispotiche mogli o fidanzate si chiamano così. E quindi, insomma, è importantissimo raccontarci quelle che sono le motivazioni che hanno dato vita al nome del vostro animaletto a quattro zampe. Abbiamo altri messaggi? Messaggi, Nick?
1: Sì, Angelina, perché è il mio angelo custode, Vincenzo da Bari. Che bello, però, è vero. Sono un po' i nostri angeli custodi.
0: Sì, questa è una cosa molto bella. Tu sei la nostra angelozza custode. La nostra angelozza custode.
1: Il prof non viene mai a trovarci, ma perché quasi mi offende.
0: Perché è lo stesso di prima, è lo stesso di Tony Morsello, è sempre la stessa
1: no,
0: persona.
1: No, perché Tony Morsello è un po' più, acido.
0: È un po' più acido, effettivamente, professore. No, è un po'
1: sei
0: più
1: un po'
0: acido.
1: È un po' più un po' in confusione.
0: Confusione. Sentiamo ancora della bella musica qui a Radio 2.
1: Tranqui funky.
2: Funky. Qua. 1996. J-H e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Funky Funky qui agli Spettinati.
1: È un disannuncio morselliano.
0: No, certo, ormai rimane con noi. Ormai rimane con noi il morsello. Il morsello.
1: Beh, che dire, adesso arrivano le nostre amiche Simona Banchi e Silvia Boschero con Radio 2 Music Room. Sono con voi dalle 13.45 fino alle 16. Ringraziamo tutta la nostra squadra degli Spettinati. Noi ci sentiamo domani alle 12. Adesso le notizie del GR2.
0: Ciao! Ciao.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente. Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sono le 13:30.
5: Rai GR2.
6: In studio Livio Frittella, buongiorno. Gli scenari di guerra in primo piano in Ucraina, nella notte massiccio raid russo su Kiev, colpito un ospedale pediatrico, 16 morti. Allerta in Romania, dove è stato abbattuto un drone marino. Medio Oriente, Trump annuncia una guerra economica contro l'Iran e i Pasdaran minacciano: se dovesse scoppiare un conflitto useremo armi più distruttive. E sulle conseguenze delle guerre il messaggio di Papa Leone per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato: non sono solo un fallimento politico, ma anche morale e spirituale. Il caldo e la strage silenziosa degli anziani: in Italia a luglio decessi in aumento dell'8% fra gli ultra 85 anni. Femminicidi, ai nostri microfoni il punto sull'applicazione del codice rosso con il magistrato Valerio De Gioia della Corte d'Appello di Roma. La pagina sportiva con il calcio: Milan e Leao separati in casa, incontro tra i dirigenti rossoneri e l'agente per agevolare la cessione non facile del giocatore portoghese. Il conflitto in Ucraina è sempre più duro, sale a 16 morti il bilancio del massiccio bombardamento missilistico russo su Kiev nella notte, 40 i feriti.
7: Domani sarà lutto cittadino a Kiev, ma non sanerà la disperazione di una nonna sopravvissuta al piccolo nipote. Una delle vittime della notte di terrore della capitale, 46 missili russi scaricati in pochi minuti su una città ormai sguarnita di difese aeree. Roghi e onde d'urto hanno danneggiato un ospedale pediatrico, una scuola, un magazzino della Croce Rossa, oltre a decine di case. Ogni intercettore che ci viene consegnato è un atto di umanità, rimarca il ministro degli esteri Sibiga, che condanna Mosca anche per aver violato nuovamente coi suoi droni lo spazio aereo moldavo e rumeno. E intanto proprio un caccia rumeno distrugge un drone marino non identificato vicino a un impianto di gas offshore. Implora missili di difesa Patriot anche Zelensky, ma a preoccuparlo sono pure i nuovi guai politico-giudiziari. Da una parte la nuova inchiesta che ieri ha spinto Zelensky a licenziare la vice capo dello staff presidenziale Irina Mudra, perché indagata per riciclaggio insieme a politici e funzionari di banca. Dall'altra parte la sfida del popolare ex ministro della difesa Fedorov, che invoca elezioni. Valerio Fraschetti, GR2.
6: L'altro conflitto, quello nel Golfo Persico. Il presidente degli Stati Uniti Trump minaccia un isolamento economico senza precedenti della Repubblica Islamica. Immediata la replica di Teheran. Sentiamo da Istanbul la corrispondente.
8: Teheran risponde a Trump. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che il cosiddetto D-Day economico contro l'Iran sarà un'altra politica fallimentare per gli Stati Uniti e che è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi economica americana. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale e sarà sconfitto, scrive su X il capo della diplomazia iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è sotto il suo controllo e che sarà riaperto solo quando Washington rispetterà l'interesse un'intesa siglata lo scorso giugno, mentre i Pasdaran dichiarano che in caso di una nuova guerra la Repubblica Islamica metterebbe in campo armi più distruttive di quelle utilizzate finora. I guardiani della rivoluzione dicono di non avere mai smesso di sviluppare e di produrre testate che superano di gran lunga quelle usate nelle guerre precedenti, e fonti del regime iraniano hanno dichiarato al Financial Times che Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR2.
6: E il messaggio per l'undicesima giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, da celebrare il 1 settembre, Papa Leone scrive: la guerra infligge ferite che danneggiano l'intero tessuto vitale, colpendo non solo le singole persone e le comunità, ma anche la loro più ampia rete di relazioni con l'intera famiglia umana e la loro armonia con il creato. E aggiunge il pontefice: la guerra non è solo un fallimento politico, ma anche morale e spirituale. Il Papa questa mattina ha ricevuto in udienza il presidente del Libano, Aoun, che domani sarà a Taranto per i Giochi del Mediterraneo, dove incontrerà il presidente Mattarella e la premier Meloni. In Germania è stato identificato il responsabile dell'incendio doloso appiccato in un centro ebraico a Monaco nel 1970, in cui persero la vita 7 sopravvissuti all'olocausto. Si tratterebbe di un estremista di destra antisemita, all'epoca 25enne, deceduto nel 2020. Le nuove indagini condotte dopo la riapertura del caso indicano che il sospetto è l'autore dell'attentato, affermano le autorità, ma non sarà possibile arrivare a una certezza definitiva perché la legge non permette di incriminare una persona defunta. Torniamo in Italia con il meteo: ancora sole e molto caldo a sud, bollino arancione per temperature elevate ad Ancona, Bologna, Bari, Campobasso e ancora Roma e Palermo. Temperature in calo invece a nord per piogge anche forti, con allerta in particolare sulla Lombardia. Condizioni che varieranno poco nei prossimi giorni. Le previsioni con Stefania De Angelis, maggiore dell'aeronautica militare.
9: Piogge al nord e venerdì arriveranno anche al centro con temporali localmente intensi. Per quanto riguarda il fine settimana, sabato ancora un po' di stabilità soprattutto sulle regioni settentrionali, domenica ancora un po' di piogge temporali, qualche rovescio su Alpi e Prealpi, però il grande caldo rimane sulle regioni meridionali.
6: Il caldo è implacabile, all'origine di un incremento dei decessi, lo indicano vari paesi europei, dalla Spagna alla Germania fino all'Italia. I più colpiti sono i grandi anziani.
10: In Germania 14.000 finora i morti per il caldo, soprattutto over 75. In Italia si stima un aumento dell'8% tra gli over 85. Dati provvisori, non facilmente comparabili su periodi diversi, ma in comune c'è l'impatto maggiore sui grandi anziani. Roberto Bernabei, geriatra e presidente di Italia Longeva.
11: Il grande killer è la disidratazione, di cui non ci si accorge. Il vecchio ha meno senso della sete, quindi beve di meno, e la disidratazione porta degli scompensi in quelle fragilità già presenti per gli ultra 85 anni.
10: Quindi fondamentale una rete di supporto.
11: La disidratazione, se c'è uno vicino che fa bere, dove c'è un'assistenza domiciliare o c'è un familiare, la mortalità rimane sostanzialmente invariata.
10: Dall'anno orribile di morti per il caldo, il 2003, è cambiato qualcosa?
11: L'aria condizionata si è diffusa anche a strati di popolazione meno abbiente e questo aiuta molto. Ma se non abbiamo un'assistenza domiciliare degna di questo nome, il prossimo caldo continuerà ad ammazzare in modo uguale.
10: Sonia Filippazzi, GR2.
6: Cronaca: 6 le vittime di femminicidio dal giorno di Ferragosto, 40 di inizio anno. Per fare luce sulla morte di Tania Terrin, uccisa dal compagno più volte denunciato dalla vittima ed ex partner, il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni ha annunciato che insieme al ministro Nordio si valuterà l'invio di ispettori in procura a Venezia per capire cosa non abbia funzionato e perché. Sull'applicazione del codice rosso abbiamo intervistato Valerio De Gioia, consigliere della prima sezione penale della Corte d'Appello di Roma.
12: Quello che non ha funzionato è stata la scelta di una misura, quella dell'ammonimento, che si risolve in una sorta di cartellino giallo che il questore dà all'uomo violento. Gli elementi di pericolosità avrebbero suggerito l'adozione di una misura cautelare, però è necessario che sia stata sporta una querela.
13: La magistratura da sola non basta.
12: Noi abbiamo numerosissimi casi cosiddetti da codice rosso, quindi la procura o ha delle sezioni specializzate o si trova poi in difficoltà nella gestione di tutti i casi che presentano elementi di urgenza. Allora cosa si dovrebbe fare? Innanzitutto continuare in una formazione obbligatoria e specifica in modo tale che il pubblico ministero sia in grado immediatamente di cogliere gli elementi di pericolosità e di mettere in protezione la donna. Dall'altro lato anche le forze dell'ordine devono avere la stessa competenza.
13: La denuncia è la prima difesa. Tania aveva denunciato eppure è stata uccisa.
12: Però la denuncia è l'unico strumento per sottrarsi al ciclo della violenza.
13: Arianna Di Giorgio, GR2.
6: E dopo le polemiche sull'uccisione di Tania Terrin, Barbara Sergenti, procuratrice aggiunta di Venezia, fa il punto sull'aumento dei casi di violenza e sull'applicazione del codice rosso.
14: Crescita inarrestabile dei codici rossi. Barbara Sergenti, numero 2 della Procura di Venezia, allinea i numeri della violenza nel veneziano, dallo stalking ai maltrattamenti, dalle lesioni al tentato omicidio. Numeri inquietanti.
15: Codici rossi che abbiamo iscritto qui alla Procura di Venezia nel 2025 erano 2271, nel primo semestre invece del 2026 ne abbiamo iscritti 1581.
14: Uno sforzo organizzativo in termini di personale e strutture per quanto riguarda la parte repressiva che fatica a stare al passo con le richieste. La Sargenti non commenta le notizie di una possibile ispezione per il caso di Tania Terrin. Siamo qui, siamo tranquilli. E mentre finisce l'intervista arrivano con il PM Stefano Strino due richieste di arresto per altri due casi di maltrattamenti e lesioni avvenuti dopo la morte di Tania tra ieri e oggi, sempre nel veneziano. Venezia, Milvandrioli, GR2.
6: È attraccata al porto di Bari la Life Support, la nave di Emergency che lunedì 17 agosto ha soccorso un barchino in zona SAR libica con a bordo 48 migranti originari prevalentemente dalla Somalia e dell'Egitto. A bordo dell'imbarcazione anche i cadaveri di 7 migranti deceduti durante la traversata. Ieri una nave italiana ha soccorso 57 migranti a bordo di un'imbarcazione alla deriva a 70 miglia dalle isole Pelagie, trasferendoli poi a Lampedusa su una motovedetta. Sempre in Sicilia, sbarco di migranti questa mattina a Porto Palo di Capo Passero, nel Siracusano. L'imbarcazione aveva a bordo 80 uomini, probabilmente di origine subsahariana. La benzina supera quota 2 euro al litro sulla rete stradale. Il dato è dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese. Nel dettaglio, il prezzo medio self-service sale a 2,002 euro al litro per la benzina, ieri era 1,99, e a 2,11 euro al litro per il gasolio, ieri 2,10. Leggermente più caro il prezzo sulla rete autostradale. Spettacolo, grande sorpresa per i fan di Ariana Grande. La star statunitense ha accolto Cynthia Erivo sul palco londinese. Le due artiste, protagoniste dei due film Wicked, hanno emozionato il pubblico cantando insieme un paio di brani. La corrispondente.
16: Ariana Grande ha sorpreso i fan durante la tappa londinese del tour, invitando sul palco come ospite speciale la sua collega di Wicked, Cynthia Erivo, londinese doc dalla voce straordinaria quanto quella di Ariana. Le due artiste hanno cantato insieme, suscitando la reazione entusiastica del pubblico. L'esibizione ha fatto il giro del web, fan e critici hanno elogiato le voci dal vivo e l'intesa sul palco. In un istante, Glinda ed Elphaba, le protagoniste di Wicked, si sono ritrovate nella vita reale, trasformando un concerto pop in un'esibizione di raffinato virtuosismo. Fianco a fianco, Ariana e Cynthia hanno cantato For Good, intesa perfetta già sperimentata in altre occasioni. L'amicizia tra le due, nata sul set dei film diretti da John Chu, ha conquistato i social. La favola di Wicked è diventata realtà. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
6: Sport calcio, il futuro di Leao è sempre più lontano dal Milan. Jorge Mendes, agente del giocatore, ha incontrato la dirigenza rossonera per cercare di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti.
17: I quadri di valore si possono esporre nel salotto buono di casa sia per mostrarli con orgoglio agli ospiti sia per invogliare gli ospiti all'investimento. A casa Milan sta accadendo qualcosa di simile con Rafa Leao, un tempo stella del diadema rossonero, oggi lampadina fioca, luce sbiadita di un talento che a 26 anni sarebbe però peccato mortale rassegnarsi a vedere spegnersi. Jorge Mendes è tra i più quotati al mondo e le opere lusitane le tratta con maneggevolezza e scaltrezza atlantiche, specie con i club con cui storicamente conclude compravendite suntuose. Firenze, anche recentemente Gonzalo Ramos e Diego Moreira, senza contare Amorim. Il faccia a faccia con Cardinale c'è stato, fruttuoso o meno è tutto da verificare. Per vedere Leao disegnare dribbling lontano da San Siro, il Milan chiede 50 milioni di euro che, aggiunti al potenziale ingaggio preteso dal giocatore, farebbero lievitare il costo dell'operazione a quota 100, un po' troppo anche per le pareti più lussuose d'Europa. Ed allora adesso tocca al mercante d'arte trovare la giusta collocazione con formula adeguata, perché le operazioni dozzinali si fa poca fatica a trafficarle, i capolavori restano materia per pochi. Francesco Repice, GR2.
6: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Fabiana Cofini, in regia Adriano Lippi e Francesco Pio Naglieri. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va a Music Room il prossimo GR2 alle 15.30 da Livio Frittella. Buon ascolto.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Allora, ben trovati nel Music Room estivo di Radio 2, sono le 13:44, Silvia Boscaro è con voi dopo il GR2 e staremo assieme sino alle 16 di quest'oggi. C'è tanta bella musica e ci sono chiacchiere da fare. C'è The One and Only Marco Lolli in regia, c'è Giulio Salvatelli in console e c'è la nostra Simona Banchi, di cui io mi pregio di avere l'adesivo, ogni giorno un adesivo di Simona Banchi tatuato praticamente sulla mia pelle, perché ormai è diventata la mia donna degli incubi più che dei sogni, fino a che non potrò toccarla e magari attraverso, non lo so, proprio il contatto con la pelle avere un po' della sua sapienza cinematografica, perché con lei essa conduce per noi delle bellissime rubriche che oggi avremo all'interno della nostra trasmissione, tutte quante di cinema, ma noi parliamo anche oggi di cose strane, ma non ve lo dico subito. Vi faccio ascoltare la nostra canzone dell'estate, quella un po' osé, se vogliamo, quella espansiva, quella che ti invita ad aprirti sempre di più. Lei è Francamente, questa è Cattedrale.

letto con la nostra fantastica, francamente, che devo dire ci fa partire bene bene bene bene. Allora, bando alle ciance, non voglio fare troppi giri di parole, perché oggi con la Banchi abbiamo deciso di parlare di una cosa che affligge tutti noi, quel sentimento che è impossibile da frenare, perché viene così improvviso, immediato, furioso nei confronti di qualcosa di cui però poi ci si vergogna. Io penso essenzialmente alle canzoni. In Inghilterra, negli Stati Uniti, hanno un nome perfetto per descrivere questa sensazione, ed è il guilty pleasure, ovvero il piacere colpevole. Noi, figuriamoci, in paesi cattolici abbiamo una grande esperienza di piaceri colpevoli, no? Nel senso che spesso e volentieri evitiamo di provare piacere, proprio perché piacere uguale colpevolezza, errore, sbaglio, senso di colpa, aiuto. Però qui si parla di qualcos'altro, no? Si parla di quella canzone che, quando la senti partire, ti dà quel piacere improvviso e tu veramente non riesci a smettere di danzare, di muoverti, di dire il testo a memoria perché lo sai perfettamente, ma non puoi farlo. Perché? Perché non ti deve piacere quella cosa lì. Perché tu sei una persona, qui mi sto descrivendo, no? Tu sai di essere una persona sofisticatissima in fatto di gusti musicali, impeccabile, ascolti solamente, che so io, canzoni in 7/8 scritte in Islanda in una grotta, no? Cose di questo genere, non puoi ascoltare Strada facendo di Baglioni. E invece Strada facendo di Baglioni è una delle tue canzoni preferite di sempre, la sai a memoria, così come tutta la discografia del buon Claudio, fino proprio a quel disco lì, diciamo. Poi dopo il tuo sé, diciamo, sociale ha deciso di dire no, basta, non posso continuare ad essere un fan di Baglioni, e in realtà lo ami tantissimo. I guilty pleasure sono quelli che sono quelle cose che tu non vuoi raccontare agli altri, non vuoi che ti sgamino che sei al semaforo e stai cantando, che so io, una canzone con cui non ti vuoi relazionare. È quel momento praticamente in cui tu ti sei costruito

Vengo a chiedervi di cantarla questa canzone, beh, peccaminosa, diciamo, colpevole. Ma se volete, guarda, io cioè, non vi poniamo nessun limite. Comunque, quella canzone chiamata La Follia, ma che se parte in macchina, addirittura magari abbassate il volume al semaforo perché non volete farvi sentire, il vostro guilty pleasure, quella canzone, poi magari ampliamo anche ad altro, ma io voglio sapere la canzone che sapete di essere assolutamente indifendibile, ma che vi fa sentire super felici.

quelle canzoni forti, devo dire, come questa Roots, anzi No Roots di Alice Merton, fanciulla tedesca di Francoforte, che ti danno la possibilità tutta la vita di vivere tranquilla, perché insomma un pezzone che va fortissimo da un sacco di tempo, è del, non mi ricordo di che anno è, però insomma qualche annetto fa, è una di quelle canzoni che rimarranno. Ci si può vergognare di una canzone come questa? Ma ci sta, se tu ascolti solamente musica, che ne so, classica. Poi c'è questo divario, no? Tra l'ascoltatore della musica colta e l'ascoltatore della musica popolare, divario che in realtà fortunatamente anche dai grandi, grandissimi, ne dico uno su un milione, Morricone, è stato ampiamente insomma sbaragliato, no? Basta questa divisione ridicola tra cultura alta e bassa, soprattutto in fatto musicale. Però noi vogliamo sembrare sempre qualcosa di diverso, e quindi si affaccia dietro l'angolo il tuo guilty pleasure. Noi vogliamo sapere proprio quello, quella canzone soprattututto di cui vi vergognate tantissimo, ma che fa parte della vostra vita, perché poi alla fine mi dicono quelli bravi che è una questione, sempre lì arrivano, i neuroscienziati arrivano ovviamente sempre a una questione di network, di connessione.

cerebrali, quando parte quella canzone lì, quando parte perdono, chiedo scusa, a me mi parte la connessione neurale, quella cerebrale seria, indipendentemente dal tipo di musica, è proprio magari quella cosa lì, quel passaggio, quel genere che ti fa scattare qualcosa, lo dicono i ricercatori della University of North Carolina, ma anche quelli di un'altra parte che non vi sto a dire, che hanno esaminato le capocce, le teste con risonanza magnetica funzionale di un sacco di gente, volontari, poverini, li sottoponevano all'ascolto di una marea di brani musicali, anche orribili, ma pensate, no? Uno delle torture più terribili è proprio questa, ascoltare musica che non ti piace. Comunque loro hanno ascoltato di tutto, in particolare hanno osservato come reagiva il cervello di fronte a tre condizioni diverse. L'ascolto di un pezzo del proprio genere preferito, quindi parte, che so io, i Pink Floyd, ah che bello, sei lì che te la godi. L'ascolto di un pezzo meno amato e poi l'ascolto della propria canzone preferita in assoluto, ma semmai ce ne fosse una, perché è un po' difficile, e da lì hanno capito insomma che il cervello si accende in alcuni momenti sempre in quella modalità lì, quindi non potete sfuggirli, capito? Dovete ammetterlo e basta. Ad esempio questo pezzo qua, no, dei Jungle, quanto ci fa star bene, ma magari non a tutti, ad alcuni fa venire l'orticaria. 3487 300 200, la canzone che vi piace ma che vi vergognate, che

idea, dottor Scotti. 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: anzi Temper City, Temper Trap erano altri, con la loro Self Aware. 14.04, sempre Silvia Boscaro con voi, sempre il Radio 2 Music Room dell'estate, in cui oggi siamo alla ricerca delle mostruosità che ascoltiamo con grande piacere, anzi mostruosità per qualcuno, bellezze per qualcun altro, perché cerchiamo il guilty pleasure, quella canzone che sapete essere, che credete essere qualcosa di indifendibile, di cui bisogna vergognarsi, ma appena la ascoltate diventate delle persone migliori, felici, bellissime. Però se la doveste mettere, che ne so, in una cassetta, io parlo ancora di cassette, pensa come sono antica, in una compilation, diciamo così, se ancora le fate per qualcuno che amate, ecco, non la mettereste mai probabilmente.
1: Io me ne vergogno, quindi non dirò il mio nome. No, ma va. Ascolto un jeans, una maglietta e altre canzoni di Nino D'Angelo.
0: Ma sei stupendo, e non sei il primo, caro ascoltatore, che maledettamente non ci hai detto il nome, perché anche Enza, che io immediatamente così nomino al pubblico ludibrio, ci scrive al 348 7300 200: popcorn e patatine di Nino D'Angelo, il mio piacere segreto da cantare a squarciagola quando ho voglia di tornare indietro nel tempo. A parte, se proprio vogliamo parlare di Nino D'Angelo, è un grandissimo, cioè vogliamo dire quante cose pazzesche ha fatto, che personcina che è. Comunque continuate a mandare i messaggi, perché ho deciso, senti Banchi, se ti piace questa cosa. Solitamente diciamo che noi non giudichiamo, no? Perché siamo bravi, super parte, si fa per dire. E invece oggi volevo istituire il tribunale, no? Il tribunale musicale, che ne pensi? Istituiamo il tribunale musicale. Voi ci mandate i vostri messaggi se volete, celate il nome, scriveteci, no, non voglio che si dica come mi chiamo, tranquilli, così non vi metteremo alla berlina, faremo i bravi. Però raccoglieremo tutte quante le vostre, i vostri guilty pleasure, i vostri piaceri inconfessabili, e li metteremo dentro varie categorie, tipo assolto, colpevole però con un attenuante, oppure che so, colpevolissimo. Poi forse facciamo una quarta categoria, quella della serie, ma dai che è una bella canzone.

0: ciao.
1: Ciao ciao ciao a tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando dalle vacanze, ad esempio il nostro Alexa Longi, che insomma il nostro curatore, che però credo la prossima settimana tornerà da noi molto evocato, no, in sua assenza. Allora, chissà qual è il guilty pleasure di Alexa Longi, anzi non glielo vorrei chiedere perché temo nella risposta. Alcuni ascoltatori, come ad esempio, vediamo un po', Peppe ci dice: guarda, questa cosa di nascondere le canzoni di cui mi vergogno l'ho superata 20 anni fa, eh. Prima non ascoltavo nessun tipo di musica italiana, ma ci picchia, è una roba proprio enorme, cioè tutti gli italiani via, tipo anche, che ne so, De André, questi che si possono anche appendere sulla giacchetta, come farne mostra, invece no. Oggi scrive: non mi interessa più nulla e canto tutto a squarciagola. Ah, che bella l'adultità, che meraviglia. Allora, carissima Silvia, qua abbiamo un'amica che mi dà ragione, quindi è brava. Concordo con te su Baglioni. Non mi piace però quella canzone che piace moltissimo al resto delle persone. Però mi piacciono un sacco le canzoni che passano in radio tamarrissime, tipo quelle di Massimo Cervelli. Ma perché Massimo Cervelli passa canzone? Ah, passa i tormentoni quest'estate. Ah, ok. Però non è detto che un tormentone sia per forza tamarrissimo. Però alla nostra ascoltatrice le viene voglia di ballare, le dà gioia. Cosa stranissima, perché normalmente non li ascolto mai. C'è una parte di te che devi tirare fuori. Se vuoi, vieni a studio. Scherzo, sentiamo.
2: Io una canzone che canto quando sono da solo è Daitan 3.
1: Daitan,
2: ma
1: Daitan.
2: Ma non tanto che è cartone animato, perché mi ricorda che la mettevano nelle discoteche nel litorale. Ciao da Salvatore.
1: Salvatore, tempi belli, eh? Si andava un pochino, ci si divertiva lì mentre suonava Daitan Daitan, arriva dal nemico, scappa. Eh già, anche le sigle dei cartoni animati, beh, oramai sono state super sdoganate anche quelle. Va bene, continuate a mandarci messaggi. Io ancora spero che qualcuno di voi la canti, questa canzone indicibile, non raccontabile, di cui vi vergognate. Non sarebbe male, eh? Intanto ci ascoltiamo questa, che non è male.

0: fantastici America, The Horse with No Name. Siamo proprio agli albori degli anni 70, un pezzo bellissimo, super desertico, super da viaggio, no? Tipico americano. Mi vedo subito su quella macchina in mezzo, nemmeno sulla Route 66, troppo banale, verso sud, verso il Texas, con questa canzone che va fortissimo. Peraltro canzone costruita su due, e dico due accordi, ha fatto la fortuna di questa band pazzesca, perché è finita subito, schizzata subito al primo posto di Billboard 100 negli USA e nel Canada. Quando parlavamo poc'anzi di canzoni che ti cambiano la vita, ecco, questa sicuramente sì. Li ho anche incontrati, gli America. Come dire, hanno quella tranquillità e quella saggezza di chissà di avere scritto A Horse with No Name, che è qualcosa di abbastanza unico. 14:18, fra un po' arriva la Banchi, non ce la siamo dimenticata assolutamente con la sua rubrica. Intanto io sto aggiornando man mano la nostra, il nostro tribunale, con le canzoni che ci state scrivendo al 3487-300-200, di cui vi vergognate ma chiamate tantissimo, e ho già trovato un colpevolissimo. Perché addirittura un nostro ascoltatore ci riporta in vita una canzone di metà degli anni Ottanta che io forse ho sentito, ma forse ho voluto dimenticare. Stefanie di Monaco, Uragan. Ve la ricordo? Oh, Marco Lolli se la ricorda perfettamente, ma sì, Uragan. Ho il disco, hai il disco veramente, ma c'è il singolo, tutto quanto l'album, 45 giri. Secondo me potrebbe anche valere. 1986, Besson era l'album e lei era la principessa di Monaco, ragazzi. Stefanie, che faceva una cosa con quelle voci un po' languide, francesi, però un po' electropop. Sentiamo voi altri, prego.
1: Allora, io da piccolo per tanti anni venivo chiamato l'oroletto, e il motivo era questo: l'oroletto, cingoletto, lollo, ciaro, ciaro, ciaro.
0: Cos'è?
1: Allora,
0: cos'è?
1: Secondo la mia follia di bambino di 4, 5, 6 anni, ne ho 59, questa era una canzone che cantava Gianni Morandi, io non so.
0: Quale canzone era?
1: L'ho cantata per tanti anni, e mio padre e mia madre e le mie due sorelle mi chiamavano l'oroletto per questa cosa qua. Ogni tanto mi torna in mente, non mi vergogno, ma mi fa molto ridere questa cosa.
0: Ma molto carina.
1: Ciao Aldo.
0: Aldo, sei stupendo, hai una voce d'un profondo che veramente qua ci picchia, potresti fare il doppiatore, e ti dico io di cosa. Vabbè, continuate a mandare i vostri messaggi al 3487-300-200, perché stiamo stilando il nostro tribunale delle canzoni veramente inascoltabili e quelle che invece in fin dei conti non sono poi così male. Levante, poi dopo arriva Banchi.

0: scivola, scivola e vai via, come diceva Capossela. Torniamo non a Pigalle, ma nella nostra meravigliosa, nel nostro meraviglioso studio C di Via Asiago 10, dove è arrivata Simona Banchi.
1: Ta-dan.
0: Ta-dan. Un po' giapponese.
1: Sì,
0: un po' chic.
1: Giapponese. Monte Emancipato, fa un po' freddo qui.
0: Un pochino.
1: Ecco perché ho dovuto indossare questo.
0: Ci fa piacere.
1: Copri spalla.
0: Copri spalla, molto bello, elegante. Di che cosa ci fai la grazia oggi?
1: Beh, naturalmente dovresti saperlo. Nel primo intervento si parla sempre di
0: chicche.
1: Chicche che possiamo trovare su RaiPlay. Okay. E ieri sera, mentre cercavo sul mio RaiPlay, che ormai non è più RaiPlay, è RaiPeso, perché la forza di vedere le cose che propongo e poi vi propongo, Rai Mattone. E ci sono tutte cose un po' troppo, un po' pesantone, un po' noiose. Ho detto, voglio sparigliare, ma domani certo. Voglio parlare di una commedia.
0: Oh, ma ci sono un sacco di commedie su RaiPlay.
1: Ed è proprio di questa commedia di cui ti voglio parlare oggi. Ti dico, Napoli, musica, azione, pallottole, gangster movie, melodramma, commedia, sceneggiata napoletana,
0: bello,
1: musical.
0: Tutto insieme.
1: Che cos'è?
0: Non lo so.
1: E sto parlando di amore e malavita. Dei Manetti Bros.
0: Ah, i Manetti Bros, cavolo.
1: Beh,
0: super.
1: Un gran film con Giampaolo Morelli, una fantastica magorica Claudia Gerini, Raiss, Buccirò, Carlo
0: Quando
1: Brucci
0: c'è a Napoli
1: Rosso.
0: C'è sempre Raiss.
1: Ah,
0: bello.
1: E poi Serena Rossi.
0: Ah, certo.
1: Serena Rossi, che essendo un musical sostanzialmente, lei cantò anche la canzone Bang Bang che vinse anche nel 2017, mi sembra, sì, il David Donatello.
0: Che bello!
1: La storia è semplice, è un film che parla di camorra, ma non è un film di camorristi, perché insomma è tutto un po' sono camorristi simpatici.
0: Vabbè, oddio mio.
1: Moni,
0: vogliamo continuare a sdoganarli.
1: Un musical sulla camorra, okay. Perché Ciro, che è un
0: Ciro,
1: un temuto killer della camorra, ha avuto l'incarico di eliminare Fatima, una carinissima infermiera che ha assistito, insomma, a un testimone scomodo.
0: Okay.
1: I due si riconoscono perché sono stati innamorati da giovani e quindi Ciro fa di tutto per ribellarsi ai suoi capi e non ammazzare Fatima. E dando via una fuga rocambolesca, bello, veramente divertente. E poi il personaggio di Claudia Gerini, che è Donna Maria, che è la moglie del mega boss Vicience. Interpreta Donna Maria, che è praticamente appassionata di cinema e quindi è la consulente strategica del marito, perché si ispira ai film
0: per fare azioni criminose.
1: Sì, sì,
0: meraviglioso.
1: Sì, sì, e quindi trasforma tutto in una specie di cinema d'azione. C'è anche una parodia di Flashdance della canzone, del brano che è trasformato in L'amore vero.
0: Bellissimo.
1: No, ma guarda,
0: va
1: non,
0: visto.
1: Non l'hai visto,
0: okay.
1: Naturalmente.
0: No, non l'ho visto naturalmente. Vediamolo.
1: Mamma mia.
0: Vediamolo.
1: Nulla.
0: Su
1: non sa nulla. Stasera ti porto al cinema.
0: Però c'ho la maglietta, non so se hai notato.
1: Ho visto.
0: Di David Lynch.
1: L'ho visto.
0: Non so se oggi mi porta al cinema a rivedere niente meno che Velluto Blu. Che bello. Grazie, la mia nuova
1: lo
0: maestra.
1: Lo capirai?
0: Forse.
1: Lo vediamo.
0: Con le tue spiegazioni.
1: Vabbè, ma tu sei psic.
0: Sono psic. Se è psicologico lo capisco, se no un po' meno. Guarda, ci lasciamo con questo pezzo bellissimo degli MGMT. Balli?
1: No.

14:34 sulla Bossa Nostra di Gaia. Quante volte l'avrete sentita questa canzone quest'estate? È uno dei tormentoni. Sappiate che ci sono dei benefici, visto che parliamo di canzoni, canzoni di cui ci vergogniamo, no? E che ascoltiamo di nascosto. Ci sono dei benefici nascosti nell'ascoltare una canzone in loop tantissime, tantissime volte, se ci piace, ovviamente. Se gestito bene, l'ascolto continuo potrebbe essere un alleato. Ad esempio, molte persone lavorano molto meglio, questo è un dato che si evince da un sacco di ricerche, si ascoltano sempre gli stessi brani. A voi vi succede così? Ascoltate sempre la stessa canzone, la mettete lì, la fate andare mostruosamente in loop tutta la vita? Pare che insomma si attivino anche là dei circuiti cerebrali che ci fanno stare meglio e che insomma fanno sì che sembriamo dei matti, perché poi alla fine è sempre la stessa canzone. Se il vostro smartphone vi segnala che avete ascoltato quella canzone centinaia di volte, sappiate che non siete gli unici, perché ce ne sono tantissime di persone che ascoltano sempre lo stesso brano. E c'è una ricerca che viene pubblicata su Psychology of Music, su 200 persone. Praticamente in un anno le persone ascoltano anche 300 volte la stessa canzone. Secondo me è anche poco, io ascolto 3-4 volte la stessa canzone ogni giorno, che solitamente è una canzone di Sufjan Stevens. L'86% degli intervistati ha dichiarato di ascoltare la propria canzone preferita ogni giorno e più volte a settimana. Perché? Perché fa rilasciare dopamina, il solito discorso. Se una cosa ti piace, ti fa stare bene, ci sono dei neurotrasmettitori endogeni nostri, interni, che vengono prodotti da noi stessi e quindi sono una sorta di medicina fai da te che ci fa stare benissimo. E ha la psicologia cognitiva ha dimostrato che questo ci fa stare bene, e soprattutto ciò che conosciamo ci fa stare bene, che è una cosa bella ma è anche una cosa brutta, perché si rimane sempre lì ad ascoltare sempre le solite canzoni. Vedo che tra i vostri guilty pleasure ci sono delle cose veramente mostruose. Non solo Stéphanie di Monaco col suo Ouragan, non me ne abbia la principessa, però dai, insomma, su, non è il suo mestiere, ne fa altri. Qualcun altro, Roberta, dice: la mia canzone diciamo segreta di cui mi vergogno è Fergalicious di Fergie. Vabbè, dai, secondo me questa te la posso mettere tra colpevole con attenuanti, così come Luisa e il suo piacere nascosto che è Nel sole di Albano. Vabbè ragazzi, da quando ero ragazzina, ma anche Una lacrima sul viso di Bobby Solo. Ma di cosa stai parlando? Ma qui stiamo parlando di capolavori, questi te li metto nell'ultima lista, smettile, è un pezzone, si chiama così. E poi c'è Bada Bambina di Little Tony, perché i suoi avevano un 45 giri. Guarda un po', tutte quante le canzoni di cui ci vergogniamo un pochino sono canzoni che però hanno qualcosa a che vedere con la nostra infanzia o comunque con periodi passati della nostra vita che sono belli, e quindi anche le canzoni diventano belle. Questo è stato un bel periodo della mia vita radiofonica, quando è uscito questo bel pezzo dei Kaiser Chiefs, che effettivamente poi ho voluto riascoltare un miliardo di volte, e oggi ringrazio Lucidi, il nostro Chief of Music di Radio 2, che ce li fa riascoltare. Il pezzo si intitola Ruby, Ruby, Ruby, Ruby.

0: Chiefs, Ruby. Vedo che i vostri piaceri segreti sono soprattutto canzoni italiane, sono quelle che vi fanno imbarazzare di più, che è una cosa un po' strana. Sentiamo un messaggio, vai.
1: Ciao, la canzone che vorrei ascoltare, che mi piace ascoltare, mi vergogno di piacermi ascoltare, è Tortolino Amoroso, una cosa incredibile. Che sono appassionato di cantautori italiani
0: e
1: di musica 60, 70, 80. Rock, devo dire che Tortolino Amoroso non è molto indicato, però
0: vabbè,
1: mi piace.
0: Però qui stiamo parlando del maestro, il maestro Minghi. Tortolino Amoroso è stato un pezzone, ragazzi, voglio dire, ha fatto il giro del mondo, è una di quelle canzoni che ci ricordiamo ancora tutti quanti, però è vero, magari ha un gusto diverso dalle cose che ascoltiamo, vedi, è proprio quello il guilty pleasure, il piacere musicale peccaminoso, è quella cosa che sentiamo che non ci appartiene, però è più forte di noi, la dobbiamo sentire. C'è un altro messaggio, Banchi, che ci puoi far ascoltare? Vediamo un po' se c'è un altro nostro ascoltatore.
2: Ecco. Ciao Lino da Venezia. Io quando sono in macchina, che sto guidando la maggior parte del giorno, mi piace cantare Shout, perché quando arrivo a un certo punto vado giù e dopo su mi dà una carica eccezionale. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grazie, buona giornata a te. Lolli, ma tu lo conosci Ruggero dei Timidi? Ah, porca miseria, forse questo non lo conosce, perché i nostri ascoltatori stanno dando fondo veramente a una discoteca incomprensibile, nel senso che sapete un sacco di cose, ascoltate le musiche che io non ho mai sentito, questo è bellissimo, ora me li vado a prendere tutti quanti, vado ad ascoltarmi e poi dopo aggiorniamo il nostro tribunale sul guilty pleasure. Radio
3: 2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente. 2-2.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Danceria, dove lei riimmagina, no, tutta la vita vissuta nei club americani che si sono inventati la disco music. Madonna, il suo ultimo album. Madonna, un guilty pleasure? Madonna, qualcosa di cui vergognarsi? Non credo proprio. Io sono pazza di Madonna, Like a Virgin sta in tutte quante le mie playlist. Ci sono interpretazioni, tra l'altro, di canzoni come Like a Virgin, Into the Groove, eccetera, eccetera, di Madonna, rifatte da musicisti magari super cupi, alternativi, tutti sghembi, che ti fanno capire come alla radice, cioè, ci sono canzoni che funzionano benissimo, che tornano benissimo e che poi magari hanno quegli arrangiamenti che sono molto anni 80 e quindi non ti suonano più nella testa, però hanno dentro un potenziale pazzesco. Sentiamo gli ascoltatori.
1: Ciao, sono Davide da Genova. Io ascolto heavy metal, thrash metal, vado ai concerti dove si foga, ci si spinge, ci si fa male.
2: Sì.
1: Ma non resisto quando sento il K-pop.
0: No,
1: il Korean pop ha un ritmo troppo incalzante. Mi piace da matti, ma non lo dite in giro.
0: No,
1: ciao.
0: Non lo diciamo in giro, anche perché se no ti arriva una testata da parte di qualcun altro, un qualche metallaro di quelli furiosi. Perché un tempo, ragazzi, non ci si poteva permettere una roba del genere. Non si poteva dire sì, io sono un metallaro, vado a Monsters of Rock, però ascolto, vabbè, non c'era il K-pop, però ascolto i Duran Duran. Non si poteva, perché altrimenti venivi tacciato, cioè venivi rinchiuso in un recinto da matti. Non si poteva assolutamente scegliere entrambe le cose, bisognava stare da una parte. Sei molto simile a Francesca, che ci scrive sempre al 347, vabbè, domani lo dico, 3487 300 200. Ho una playlist jazz molto elegante, dentro però, nascosto tra Miles Davis e Chet Baker, c'è Maledetta Primavera e la canto anche male. Come non può esserci Maledetta Primavera della Goggi, uno dei pezzi più belli dell'universo. Anche questo te lo metto non tra gli assolti, perché non va assolto, ma lo metto nella sezione smettila, è un gran pezzone, giusto? Maledetta Primavera, chi non canta Maledetta Primavera a squarciagola e si fa travolgere dall'atmosfera, dalla potenza della Goggi. E poi c'è Chris Isaak, di cui ci si potrebbe anche vergognare, perché è un po' melenso, no? un po' così, un po' antico, un po' boomer. E invece anche qua è un pezzone, o no? Stessa cosa mi succede con Britney Spears, stessa cosa di Madonna, anche se Britney non è Madonna. Però anche Britney, se voi la andate a rifare con una chitarra, con un jeans e una maglietta, tanto per citare uno già citato, Nino D'Angelo, ci sono delle canzoni che possono venire fuori molto belle. Intanto godiamoci Wicked Game su Radio 2.

Vedi i casi della vita, oggi ho la maglietta, me la potete vedere sul canale 202 del Digitale Terrestre di David Lynch, e arriva un pezzo che era colonna sonora di Wild at Heart, cuore selvaggio. Pezzone, Wicked Game, con la voce morbidosa di Chris Isaak su Radio 2 Music Room. Estate, sempre a chiacchierare di canzoni amatissime ma di cui vergognarsi in questo caso. Prima abbiamo detto che ci sono un sacco di ricerche che ci dicono come stare bene ascoltando la musica che ci piace, perché fa scaricare la dopamina all'interno del nostro corpo, ci rende contenti, no? Sentire quella cosa lì ripetitiva che sappiamo di amare. Però c'è anche un altro lato della medaglia: ascoltando sempre la solita canzone perdiamo un po' di, come dire, curiosità, pensiero divergente. E ci sono tante altre ricerche che invece ci raccontano come ascoltare la musica che non ci piace stimoli invece tantissimo il cervello e la creatività e la voglia di cambiare strada e di magari trovare delle cose bellissime che non ci aspettavamo assolutamente. E allora c'è questo studio di un professore di arti sonore del Columbia College di Chicago che dice proprio questo, dice: ci sono dei rumori, dei suoni che vi fanno orrore, vi fanno venire i brividi, che so, le unghie sulla lavagna, no? Queste cose qua. Ebbene, sappiate che per alcuni magari quei rumori là sono l'inizio di una sinfonia, di un'idea, di una creazione. E lui stesso dice: tanta musica non esattamente immediata, non esattamente pop che noi abbiamo conosciuto e amato, che so io, il primo Lou Reed con i Velvet Underground, se ascoltate, cioè c'è Sunday Morning, la canzone cantata da Nico, che è un pezzo normale, poi parte una roba dissonantissima, inascoltabile, che sembra registrata a caso per strada. E quella roba lì è i Velvet Underground, ma ci sono anche cose di David Bowie del periodo.

berlinese, molto cupe, elettroniche strane, oppure c'è tutto il kraut rock, musica difficile, però poi è diventata un'estetica. Lì per lì non avevamo nemmeno l'orecchio per ascoltarla, ci sembrava le unghie che grattavano appunto la lavagna. E allora bisogna anche darsi una mossa e ascoltare le cose che non ci piacciono, e quindi potrei ascoltare alcune di queste canzoni terrificanti che ci state man mano raccontando. 3487 300 200, continuate a mandarcele, perché stiamo facendo la classifica delle brutture, ok?

alla regia quest'oggi. E Benny e Gust Apperton, Super Lolly, abbiamo ascoltato alle 15.04. Boscaro con voi, ancora un'oretta scarsa da trascorrere assieme con la musica, le chiacchiere sulla musica quest'oggi. C'è un'ascoltatrice, Angela, che dice: ci sono alcune canzoni nella mia playlist che ascolto solo quando sono sola, per l'appunto. Io immaginavo, mamma, qualcosa di veramente terribile, di veramente inconfessabile, e poi invece cosa mi tira fuori? Elio e le Storie Tese. Ma stiamo scherzando? Lei dice: io li adoro, ma alcuni miei amici o familiari non li capiscono e mi prendono in giro. Qui bisogna assolutamente chiamare il telefono azzurro, perché ti stanno maltrattando e non va bene, senza motivo. Se mi inviti a cena una sera a parlare con i tuoi parenti, gliene dico quattro e gli spiego un po' Elio e le Storie Tese. Tra l'altro, musicisti di bravura eccelsa, tutti di altissimo livello, eccelsa l'ironia e tutto il resto, quindi assolutamente. Vorrei proprio capire che cosa ascoltano i tuoi parenti. Ciao Silvia, e che dire di Jimmy Fontana, Il Mondo? Per me è un capolavoro. Scusa Giorgio, perché c'è qualcuno che dice che Il Mondo di Jimmy Fontana non è un capolavoro. Io penso che sia davvero una delle più belle canzoni italiane mai scritte, peraltro con un senso esistenziale e forse anche mistico che secondo me quasi nessuna canzone italiana ha mai raggiunto. Non, guarda, non te lo metto nemmeno nella lista. È ovvio che Jimmy Fontana, Il Mondo, è una canzone meravigliosa, non puoi vergognartene. Invece qualcuno di... Fede, tu ti vergogni di Julio Iglesias? Ma anche lì, ma stiamo scherzando? Però momenti non me la ricordo, mi ricordo solo quella della valigia sul letto, quella di un lungo... No, c'è Lolly che la ricorda, è del 1981. Momenti. Lolly, dove la metteresti Momenti di Julio Iglesias? Assolto, colpevole, quindi non è delle... Pensami Emanuela, il nostro Lolly le mette tra, giustamente, gli assolti, però effettivamente Momenti non me la mette tra i migliori, quindi la mettiamo colpevole con attenuanti, va bene? La metto in questa sessione qua del nostro tribunale ad nostro insindacabile giudizio, non è che noi pretendiamo di dire la verità. Però continuate, 3487 300 200, messaggi anche con la voce, le vostre canzoni Guilty.

0: Radio 2 Music Room, estate 15:10, Silvia Boscaro con voi e Simona Banchi.
1: Eccomi, eccomi.
0: È venuta in mente una cosa, Simona, ascoltando la Nannini, per quanto riguarda canzoni di cui ci vergogniamo. Notti magiche, inseguendo un golfo.
1: Non so di cosa sto parlando.
0: Lolli invece, il nostro regista, volevo dire che è giunto un messaggio di un ascoltatore che ha una, non una canzone ma un album intero di cui si vergogna ma che ascolta sempre, e che è un disco intero di Fiorello. Tu come sei messo con... però non trovo più... Lei ha tutti, lui li ha tutti. Ecco, Spiagge e Lune di Fiorello, il nostro ascoltatore. Certo, il più venduto, dice
1: ma,
0: Marco Lolli, il number one.
1: Prima di parlare del film di adesso,
0: dimmi,
1: mi è venuto in mente così, boom, ma Dragostea?
0: No!
1: E non resisto.
0: Non si balla così, tipo
1: sì,
0: una cosa.
1: Ma secondo me sì, è un po'
0: hawaiana, Dragostea.
1: Sì.
0: Ma no, è un pezzo greco.
1: Vedi come sei prigioniera dello stereotipo. Io non ma io me lo ballo così.
0: Cioè, tu mi ascolti Dragostea, vabbè, sei
1: no,
0: sempre
1: non
0: più
1: è che
0: sorprendente.
1: Te l'ascolto, se l'ascolto mi piace, è gradevole.
0: E lo dici senza
1: così bisogno. Come mi piace questo film, contrariamente, allora premetto.
0: Premetti.
1: In quanto genere femminile,
0: sì,
1: perché se non te ne fossi accorta
0: lo
1: io sono anche
0: sì.
1: una donna,
0: mm-hmm. Ma
1: non amo
0: santa,
1: molto
0: eh?
1: I film western.
0: Ah, non li amo?
1: No, non tanto. Tutto sto cowboy, tutto sta polvere.
0: Su di ciume, poi questi stivali, chissà cosa c'era
1: sta
0: dentro.
1: Sta puzza,
0: mamma mia.
1: Però c'è qualcuno che fa eccezione, come questo meraviglioso film del 1954 di Robert Aldrich che si chiama Apache con Bar Lancaster, che l'ha anche prodotto, cioè credeva talmente tanto a questo film che l'ha prodotto con la sua società, la Hitch Lancaster Production.
0: Ok.
1: E la storia, Bar Lancaster interpreta Masai, un guerriero Apache che rifiuta di arrendersi e decide di continuare a combattere per la propria libertà. Ed è la cosa incredibile, veramente sorprendente per quegli anni e non affatto scontata, che il film è visto dal punto di vista dell'indiano.
0: Miracolo, perché
1: miracolo.
0: Per tutto
1: per questo lo amo, non è il classico western. Il personaggio di Masai è ispirato a figure storiche degli Apache ed è un nativo americano e viene vissuto come un eroe per tutto il film. Bart era anche un grandissimo atleta.
0: Bart per Bart, gli amici, insomma, eravate amici.
1: Te lo ricordi come nel film di Verdone, quando stavo con io Bart. Ex acrobata.
0: Faceva l'acrobata, è vero.
1: Ex atleta. Eseguì personalmente tantissime scene lì di salti, di zompi.
0: Mia, dal cavallo.
1: Cavalli senza sella, certo. Rigorosamente. Molto bello. E questo film servì anche a lanciare Robert Aldrich nella sua meravigliosa carriera. Un film di sopravvivenza, un film di fuga e un film che ci ricorda uno dei più famosi capi Apache, che è stato l'ultimo ad arrendersi, che è
0: Toro Seduto.
1: Ma che Toro Seduto?
0: Chi è?
1: Geronimo, che in Ciriciacqua, che la lingua è Ciriciacqua, si chiamava Goyale, che vuol dire colui che sbadiglia. E tutto questo perché? Per lanciarti la prossima canzone di Shepard che si chiama appunto Geronimo.
0: Ha fatto tutto lei, che donna!
1: Ne so, eh.
0: Grazie Banchi, torni dopo, vero?
1: Certo.
0: Ti aspetto con gioia, ti voglio tutta toccare. Che

Dance. Che ne dici, Lolly, in regia dei conduttori che cantano sulle canzoni? Terrificante, una roba un po' antica, però questo pezzo è troppo carino. Barry Can Swim, 15:21, sempre Radio 2 Music Room. Estate, sempre Silvia Boschero. Voi ascoltatori che siete bellissimi, perché oltre a mettervi così alla berlina indicando le canzoni inascoltabili che invece voi amate, ci dite anche che ascoltate sempre la stessa radio, che è questa qua, Radio 2, e non vi vergognate affatto, per fortuna. Allora, un brano di cui mi vergogno un po' è Momenti di Julio Iglesias. L'avevamo già letta, scusatemi, è vero, però ce ne era arrivata un'altra di Julio Iglesias, eccolo qua, Se mi lasci non vale. Allora, Se mi lasci non vale la metto tra assolto, perché è un pezzone. Momenti la mettiamo tra colpevoli con attenuanti, vai. Poi Sono Giorgia, io adoro The Last Stand dei Sabaton, anche se ho 20 anni. Il metal mi dà una carica pazzesca. Beh, questo te lo metto subito tra i colpevolissimi, vai, così almeno abbiamo anche qualcuno in mezzo ai colpevolissimi. E poi, va bene, ce ne sono veramente tanti. So di essere una brutta persona, ma mi piace la solitudine della Pausini. Ma va, non sei una brutta persona. Dove la metto questo? Colpevole con attenuanti o colpevolissima?

bellissima e elegante, come dice anche il nostro Marco Lolli, di Stevie Nicks dei Fleetwood Mac. Questa canzone l'ha scritta proprio lei, fantastica cantautrice dei Fleetwood Mac, e l'ha scritta per una questione assolutamente personale, perché i due dei Fleetwood Mac, lei e Lindsey Buckingham, il chitarrista, si erano separati. E quindi lei, all'interno della band già famosa, scrive questa canzone dove si parla del dolore per la fine dell'amore tra loro due. E beh, la cosa bella è che poi sono andati avanti nonostante, no? La rottura, insieme hanno fatto questo disco bellissimo, Rumors. Questa canzone in particolare è una delle pochissime canzoni che è finita al primo posto in classifica in America, un pezzo cioè immarcescibile. Tutte le volte che ascoltiamo Dreams entriamo in questo mondo parallelo, è una delle varie tante belle ballate un po' dark, un po' scure che Stevie Nicks è riuscita a scrivere. Lei che è stata soprannominata tante volte la strega bianca del rock americano, nel senso che riusciva a fare quasi delle magie, no? All'interno delle sue canzoni, a scrivere queste melodie che avevano qualcosa di esoterico, di magico, e che ancora infatti ci portiamo dietro amabilmente dopo tantissimi anni. Questo pezzo era del 1977, mentre infuriava il punk, i Fleetwood Mac uscivano con quel brano meraviglioso. Duh.

0: Radio 2, 15:29, fra pochissimo arriva l'appuntamento con l'informazione, però abbiamo l'ultima tranche della nostra trasmissione fino alle 16 con un'altra meravigliosa rubrica della nostra Banchi. GR2, le notizie e subito dopo di nuovo insieme. Radio 2.
1: Sono le 15:30.
2: RAI GR2.
3: Buon pomeriggio da Livio Frittella. In apertura il caso Ricina. Da oltre 4 ore Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Jelsi, morte avvelenata a Pietracatella nello scorso dicembre, è negli uffici della questura di Campobasso. Secondo indiscrezioni è stato effettuato un confronto fra lo stesso Di Vita e una donna sua amica. L'uomo e l'altra figlia Alice sarebbero risultati negativi al test del veleno secondo gli esami effettuati in un laboratorio specializzato di Berlino. Ieri sequestrati PC e pendrive appartenenti all'uomo. Fermato per tentato omicidio, il 45enne di origine albanese che ieri pomeriggio si è gettato volontariamente con l'auto nel porto di Cattolica in provincia di Rimini insieme alla moglie e che poi era fuggito. Dopo essere usciti insieme, giunti nella zona portuale, l'uomo avrebbe aumentato la velocità dell'auto dirigendola deliberatamente verso il mare. La vettura è finita in acqua a una profondità di 3 metri. Il 45enne è uscito per primo dal veicolo. La moglie, che non sa nuotare, è stata trasportata in ospedale a Pesaro, dove ha raccontato ai carabinieri quanto accaduto. Una ragazzina di 14 anni, rinvenuta in stato confusionale su una panchina a Caorle, in provincia di Venezia, ha denunciato di aver subito una violenza sessuale da un gruppo di ragazzi nella notte tra il 18 e il 19 agosto. Individuati e fermati i presunti responsabili.
4: Sconcerto a Caorle per una presunta violenza sessuale avvenuta martedì scorso ad una verde, nel litorale di Caorle, ai danni di una ragazza di 14 anni originaria dell'Interland trevigiano. La giovane, in vacanza con la famiglia, si sarebbe risvegliata poco prima di mezzanotte su una panchina, in stato confusionale e parzialmente svestita. A dare l'allarme al 118 sono stati alcuni ragazzi. Sul posto sono arrivati i sanitari del punto di primo intervento di Caorle. Al loro arrivo la ragazza appariva tranquilla e completamente vestita. Avrebbe poi raccontato di avere un vuoto di memoria durato oltre un'ora e di ricordare di essere stata avvicinata da 3 ragazzi mentre rientrava a casa dopo aver salutato le amiche. Tra le ipotesi, la giovane potrebbe essere anche stata drogata. La presunta aggressione si sarebbe consumata nell'ascensore di un condominio. 2 giovani sarebbero stati arrestati. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori, indaga la polizia locale, che sta verificando anche le immagini delle telecamere della zona. Sulla vicenda c'è massimo riservo, anche per la giovane età della vittima.
0: Giorgia Buran, GR2.
3: Saranno trasferiti altrove i 4 custodi che erano di turno al Museo Regionale di Messina la sera di Ferragosto, quando ignoti hanno rubato le opere d'arte di Antonello di Messina. Al momento sono già in ferie d'ufficio.
5: Non torneranno al lavoro nel museo a Cascina i custodi in servizio la sera del furto delle opere di Antonello da Messina. Alla fine delle ferie forzate saranno tutti e 4 trasferiti in altri uffici dei beni culturali regionali nella provincia di Messina. In attesa che si decidano eventuali provvedimenti disciplinari, la Regione Sicilia ha scelto la strada della cautela. Sembra infatti evidente che qualcosa la sera di Ferragosto non abbia funzionato. I 4 non si sarebbero accorti di nulla mentre i ladri entravano ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. L'allarme interno, non collegato con la polizia, ha suonato alle 20:47 e forse è stato disattivato senza verificare che fosse tutto al suo posto. Al punto che la prima chiamata alla polizia è partita solo alle 21:02 da dei passanti che hanno notato 2 pezzi del polittico di San Gregorio abbandonati in strada. I custodi, sentiti ieri come persone informate sui fatti, non sarebbero indagati. La polizia cerca intanto di ricostruire il percorso fatto dai ladri una volta lasciato il museo, mentre il nucleo tutela del patrimonio dei carabinieri lavora a rintracciare le opere nella speranza concreta che non abbia ancora lasciato l'isola. Messina, Eleonora Mastromarino, GR2.
3: Il maltempo in Liguria, dove l'allerta sale da gialla ad arancione, forti piogge e temporali hanno causato gravi disagi nella circolazione ferroviaria, traffico sospeso sulla linea Ventimiglia-Genova. Nella regione sono caduti da stamattina oltre 37.000 fulmini, più di 20.000 a Genova. Criticità nel Tiguglio orientale, bomba d'acqua a Chiavari, allagati i sottopassaggi, allerta temporali anche in Veneto e in Toscana centro settentrionale dalle 22 fino alle 18 di domani. In Trentino attimi di paura per 8 escursionisti a seguito di un fulmine caduto nelle vicinanze. Soccorso un 19enne colpito dalla scarica elettrica, lievemente ferito. quando lo sport diventa stile. Complici la rete e i social, le maglie delle squadre di calcio sono sempre più in voga nell'abbigliamento estivo dei giovani, ma non solo.
6: Da orgogliosa rappresentazione della fede sportiva, oggetto di moda a tutti gli effetti. Le maglie delle squadre di calcio sono un capo d'abbigliamento sempre più di tendenza. Tra le più ricercate dell'estate svettano quelle della Roma e della Fiorentina, grazie al suo iconico viola. Ma impazzano anche il giallo Borussia Dortmund e il rosa Palermo. Poi ci sono i grandi classici, Juve, Inter, Real Madrid, Barcellona, Aston Villa, Paris Saint-Germain. Anche le divise di club meno blasonati, come Como e Venezia in Italia, acquisiscono popolarità soprattutto grazie alla rete e ai social, ispirando scelte di stile e outfit. Eleonora Chiais, sociologa della moda dell'Università di Torino.
7: Una tendenza che corre velocemente nelle maglie della moda perché riprende dal linguaggio calcistico colori, nostalgia, simboli e li riutilizza nell'abbigliamento quotidiano. Qualcosa che funziona particolarmente bene perché porta con sé un'idea di esclusività e di riconoscibilità senza per forza che questo diventi banale.
6: Daniele Morgera, GR2.
3: La linea torna in Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 19:30.
8: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme, vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un fiore che voglio regalare alla nostra Simona Banghi.
2: Oh, grazie, però non ti allargare.
1: Con una delle tue canzoni preferite, diciamo.
2: Ovviamente, ovviamente, questo usignuolo, questi due usignuoli.
1: Ma prima di darti spazio alla tua pregevolissima rubrica, è arrivato questo messaggio di Federica da Ferrara che ci dice i suoi due brani. Vai. Da vergognarsi. Io non sono tanto d'accordo. Easy Lady di Spagna, te la ricordi? Cosa ma lady, che poi lei era italiana, giusto? E poi Su di noi di
2: su
1: Pupo.
2: Di noi
1: la...
2: nemmeno una
1: dove
2: nuvola.
1: Lo metteresti Su di noi di Pupo? Tra gli
2: allora
1: assolti...
2: io ti boccio Spagna.
1: Spagna proprio colpevole.
2: Ma sì, ma dai,
1: senza
2: ma...
1: attenuanti.
2: Ma senza attenuanti, vestita
1: okay.
2: Male.
1: Va bene, erano i suoi tempi.
2: Spagna bocciata e Pupone invece non possiamo. No,
1: ma la vuoi mettere tra l'assolto completo o colpevole con attenuanti?
2: Assolto completo.
1: Ma ci picchia.
2: Sì, perché gli hanno dato troppo addosso, Pupo. Invece...
1: Ok, perfetto, va bene, vai. Ora però è il tuo tempo, prego.
2: Adesso parliamo di cose serissime. Parliamo di un film che, ma che dico film? Un colossal.
1: Un capolavoro.
2: Un capolavoro. Vabbè, questo ci arriveremo insieme.
1: Vediamo.
2: E sto parlando della storia di Jack e Rose.
1: Oh my God, addirittura. Vogliamo stracciarci le vesti.
2: Guarda perché Giuseppe.
1: Allora,
2: ecco,
1: per
2: vedi?
1: Chi ci sta vedendo nella visual radio, c'è la nostra Banchi che è come se fosse a prua di una nave e si sta un po' sporgendo.
2: E stiamo parlando di Titanic.
1: Yes.
2: Titanic. Sai che DiCaprio non voleva fare il provino? E
1: perché?
2: Quando andò a fare il provino era tutto svogliato.
1: Non
2: c'ho
1: voglia, brutto.
2: Un po' scazzarellato.
1: Forse c'aveva ragione.
2: E allora il regista James Cameron, che ha infilato un successo dietro l'altro, perché l'incasso di Titanic è stato superato soltanto da Avatar, che è dello stesso regista.
1: Oibò.
2: E gli ha mandato un messaggio, ha detto: beh, deciditi, perché sennò la do la parte a un altro. E vedi com'è tornato
1: subito. Come un santo vecchio
2: di corsa.
1: Quindi
2: mentre invece
1: potenziale.
2: Kate Winslet è stata sfrontata e ha mandato proprio un messaggio al regista e gli ha detto: la parte è mia. Brava, tignosa.
1: Brava, bravissima.
2: E il dispensa, un'altra piccola curiosità che ti posso raccontare su Titanic. Non racconto la storia perché
1: la sappiamo tutti, no?
2: C'è la nave, fa forza con l'iceberg
1: e ciaone. A tutti, ma soprattutto la famosa storia, ma che tutti quanti gli ingegneri si sono messi lì a guardare.
2: L'ingegnere esisteva veramente, l'architetto è reale nella vita reale.
1: No, non tanto l'ingegnere
2: il
1: della nave.
2: Il capitano esisteva veramente.
1: Ok.
2: Molly Brown esisteva veramente. Jack e Rose sono inventate.
1: Vabbè, meno male, perché sennò sarebbe stata una cosa troppo zuccherosa.
2: Sì, melensissima.
1: No, ma ti volevo dire un'altra cosa.
2: Vai.
1: Gli ingegneri che ho evocato prima esistono davvero, nella misura in cui poi è stato fatto tutto quanto un lavoro per comprendere se era plausibile che quel pezzo di legno potesse contenere solamente lei e non anche lui, cioè nessuno si capacita del fatto che lui deve mollare quel pezzo di legno e inabissarsi nei mari gelidi.
2: Ma che tra l'altro è una scena che non hanno neanche girato veramente il mare nel set, me l'hanno girata, è tutta fintissima nella vasca.
1: Non sembra però.
2: sì, gli è girata.
1: Però c'è gente che ancora sta lì intignata e dice: non è giusto, perché ci sarebbe stato anche lui su quella zattera.
2: E vabbè, ma lui doveva morire.
1: Vabbè, e se devi morire, devi morire.
2: È da copione, sulla sceneggiatura c'è scritto devi morire. Invece la frase celebre, celebre che dice Jack, che è sono il re del mondo, non era scritta su sceneggiatura, ma è stata totalmente improvvisata da DiCaprio. Tu non lo fai mai, tu che vai sempre in montagna, non dici mai sono il re del mondo.
1: No, perché mi porta sfiga dopo quello che è successo a DiCaprio.
2: Il film ha vinto 11 Oscar e la canzone?
1: È lei?
2: È lei.
1: Che te lo devo
2: l'ascolti,
1: dire?
2: Mamma mia, guarda, già, guarda.
1: C'hai
2: brividi? Guarda il brivido.
1: Meglio la canzone.
2: No, guardare senza toccare.
1: È vero, posso
2: touch
1: toccarti?
2: Free, no, è touch free.
1: Ti prego.
2: Guarda che bello.
1: Ti prego, fammi toccare.
2: Perché anch'io ho un cuore, non pensare.
1: Non è vero, non ce l'hai. Non
2: è peloso, ma ce l'ho.
1: E ispido anche. Grazie Banchi.
2: Ciao.

0: Che pezzo meraviglioso, The Killing Moon degli Echo and the Bunnymen, una band mitica del dark, del gothic, del post-punk, chiamatelo come volete, degli anni 80 britannici, loro di Liverpool, questa voce tipica, drammatica, Ian McCallow si chiama il cantante di Echo and the Bunnymen, questa chitarra elettrica che fa questo giro super ipnotico e questa che diventa una delle canzoni, seppur non esattamente una canzone pop di quelle allegrotte che vanno in giro per le radio, una canzone capolavoro assoluto appunto di quell'epoca e del post-punk molto decadente, per tutti coloro i quali amano la musica un po' triste, decadente, vabbè, Echo and the Bunnymen sono al primissimo posto. Forse tra quegli ascoltatori c'è anche Stefano che al 3487 300 200 mi dice, a proposito delle canzoni di cui vergognarsi, no? Io da ascoltatore di generi come il beat, la psichedelia degli anni 60, il rock e l'hard rock dei 70, il metal, la new wave degli 80, tra cui c'entrano anche Echo and the Bunnymen, i grandi cantautori italiani degli albori degli anni 90, il grunge, l'indie rock, insomma sei me praticamente, nonché estimatore dei classici del blues, rhythm and blues, soul, funk, folk e jazz, ammetto, scrive Stefano con un certo pudore, che il mio guilty pleasure è What's Love di Hathaway, e qui ci sarebbe benissimo Max Cervelli che la metterebbe a bomba perché è una hit dei pieni anni 90, 1993, pezzone incredibile, non so dove metterti con questo pezzo, se tra gli assolti o i colpevoli con attenuanti o colpevolissimi, non lo so, è molto difficile. Ora ci riuniamo insieme e cerchiamo di capire dove vai a finire e poi dopo diamo i risultati. Vogliamo ascoltare? No, c'è un pezzo.
1: Allora io
0: pezzo.
1: Metallaro, panchettone, ska eccetera.
0: Anche tu.
1: E canto di nascosto, comprami, io sono in vendita.
0: Bravissimo, meraviglioso, così dovete fare, andate avanti.

0: Amore o Vera, come cantano in New Genia, che in questo caso mettono in ballo la canzone, il dialetto napoletano, per farci godere di questa bellissima canzone di questa estate. Care, va bene, vi lasciamo, cari ascoltatori. Magari lo diamo domani il resoconto delle canzoni del cuore, ma per cui ci vergogniamo, perché non c'è tempo, dobbiamo salutarci. Abbiamo individuato un'altra crash importante di cui ci vergogniamo, Sal Da Vinci, ma io non me ne vergognerei, lo metterei tra gli assolti. Grazie a Paola Brai in console, grazie a Marco Lolli in regia, Simona Banchi, The One and Only anche lei. Tra pochissimo arrivano il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo La Russa.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: 22 A me piace mangiar bene.

dottor Scotti. 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Sono le 16. Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo.
1: Il pomeriggio di Rai Radio 2.
2: Buon pomeriggio, 16:23 secondi. Buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto di Radio 2. Oggi è giovedì.
3: Oggi è 20 agosto. Buon pomeriggio, sono arrivata come il bip bip con la stessa velocità.
2: Brava, dove stavi? Buon pomeriggio, Camilla Ferranti. Eccola
3: ragazzi,
2: qua.
3: È il 20 di agosto, fanno 702 gradi fuori con 98% di umidità. Inizio ad arrancare la mattina.
2: Hai
3: per
2: ragione.
3: Tirarmi su. Inizio veramente ad arrancare.
2: Cioè, non c'è poi mattina, pomeriggio e sera. È veramente una sfiatata continua,
3: è
2: ragazzi.
3: Una bolla.
2: Suda tutto.
3: Non vogliamo sapere i particolari, grazie.
2: No, suda tutto, i polsi, le caviglie, capito? Il collo, maledetta a me che oggi ho deciso di venire coi mezzi.
3: Ah,
2: si schiattava
3: audace,
2: proprio.
3: Audace e coraggioso, direi.
2: Vabbè, stasera torno a casa col monopattino, vai, faccio un'ora e mezza di viaggio in monopattino per prendere aria.
3: Per prendere aria, però.
2: Sì, ci sta.
3: Col ventilatore, come i nostri ascoltatori.
2: Salutiamo tutta la squadra, salutiamo il nostro regista Eddie Brundo, buon pomeriggio.
3: Ciao,
2: Eddie Brundo.
3: Eddie.
2: Buon pomeriggio Giulio Salvatelli al mixer.
3: Ciao,
2: e
3: Giulio.
2: Matteo Tarquini alla visual, perché siamo anche in TV sul canale 202.
3: Era meglio di no oggi. Ciao Matteo.
2: Ciao Matteo.
3: Salutiamo invece le nostre curatrici Valentina Totta, la nostra Caterina D'Aleo con telefono in mano, presa in lunghe e importanti conversazioni.
2: Ah, mi sta mandando un messaggio la nostra amica.
3: E in redazione invece il nostro Donato Moscati, che mi ha detto: senti, sono andato a mangiare a pranzo in un posto dove c'era tutta frittura. Lo senti l'odore di frittura?
2: Si sente.
3: No, guarda, in effetti no.
2: In effetti no, meno male.
3: Ciao Donato.
2: Intanto è arrivato il messaggio di Caterina e ti dice: ciao Pippo, ricorda Camilla che ti deve salutare. Ah, ok, va bene. Ciao.
3: Ciao Pippo Lo Russo.
2: Ah, non mi volevi salutare,
3: disgraziata.
2: No, non l'hai detto.
3: Buon pomeriggio Pippo Lo Russo.
2: Hai detto: sono arrivata come bip bip, e dopo ci spieghi perché.
3: Okay.
2: Va bene, dai, tra poco iniziamo con le nostre confidenze, le vostre confidenze. Il numero è sempre quello: 348 7300
3: 200.
2: Chi è? Beccati questa.

0: Madame, mamma non mamma, e me lo sono data in testa, non me lo sono data in testa il filo, hai presente quelle cose che tira, tira stombo, tipo le cose che ti togli l'elastico.
1: Allora, comunicazione di servizio, la qui presente Queen Camilla Ferranti credo stia dando dei segni di cedimento.
0: No, dunque, mi sono svegliata invece con un enigma. Allora, gli ascensori, gli ascensori, cioè, sono le due freccette, sali, scendi.
1: Sì.
0: Cioè, ma quando tu, tipo, sai, che ne so, all'ottavo piano e devi scendere, che cosa chiami? L'ascensore a tirare su o a tirare giù? Cioè, tu sei all'ottavo piano, l'ascensore sta al sesto piano, è già scritto, e tu lo devi chiamare perché vuoi scendere. Quindi, quale freccetta spingi?
1: Siamo messi così. Vabbè, andiamo avanti col programma perché lo sai che sembra talmente una stupidaggine che però ci sto pensando.
0: No, ragazzi,
1: mi devo fare
0: non
1: lo schemino.
0: È una stupidaggine, no, secondo voi.
1: Sei arrivato al piano e sei dentro, schiacci giù per scendere.
0: Ma se non tu lo devi chiamare, perché tu sei all'ottavo piano e l'ascensore è al sesto, tu lo devi
1: chiamare.
0: Chiami
1: la freccetta,
0: quindi...
1: chiami la freccetta in su.
0: In su chiami. Certo, no, invece mi hanno detto no, devi spingere quella in giù. Ho detto, ma perché l'ascensore come fa a capire dove voglio andare? Scusami, No, vabbè. Ragazzi, guardate che è una domanda veramente.
1: Ci avevamo preparato tutto un programma, oggi invece prenderà questa piega. Amici ascensoristi, dateci una.
0: Mi sono intrippata su questa cosa, ve lo devo dire.
1: Tutti a casa di Camilla Ferranti a capire come fa a salire. Ma ce l'hai l'ascensore almeno?
0: Sono io che stavo intrippata con la storia della freccetta.
1: No. Vabbè, intrippatevi pure voi con le vostre confidenze, ascensori, quello che preferite, ecco. Cani, gatti, cavalli, macchine, vacanze, quello ovunque vi troviate, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate. Sei pronta a cantare con l'ascensore? Freccetta in su.
0: Questa
1: via!
0: È facile.
1: Dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, ditela noi due, ditela noi due, din don dan, din don dan. Ah, mi piace. Allora, dici un po', faccio un esempio così molto dettagliato.
0: Ciao Pippo, ciao Camilla, sono Claudio, sto tornando ad Ardea Marina, dove ho preso casa in affitto per quest'estate, ma sono passato da Roma per dar da mangiare ai gatti e vi sto ascoltando adesso in macchina.
1: Vedi, brava, bello, dettagliato, pulito, preciso.
0: Brava.
1: Ciao, sono Camilla da Venezia, anch'io ho l'ascensore a casa. Anch'io ho l'ascensore a casa e effettivamente non so se schiacciare su o giù, quindi non riesco a uscire di casa, quindi dal palazzo.
0: Ragazzi,
1: ci sono le scale.
0: Questa domanda ve la proterrete per tutta la vacanza, per tutta la puntata.
1: Va bene, vediamo. 348 7300 200, aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali.

0: It's not usual, comunque incredibile. Io sono giorni che sono in fissa con Tom Jones, con un'altra canzone che era stata scritta da Donegan, ma a parte questo, questa canzone è diventata famosissima, ok, però con la serie televisiva Willy il principe di Bel-Air c'era il fratello di Willy che la ballava ininterrottamente come un pazzo, non so se te la ricordi.
1: Sì,
0: il suo balletto è rimasto super iconico.
1: No,
0: e anche quando lo invitano nei talk show, americani sempre questo, sì.
1: Partono con tutti gli ospiti,
0: che anche a volerlo fare io non sono in grado, perché è un bravissimo ballerino lui, bravissimo.
1: Brava, e tu nonostante sia diplomata al balletto classico non sai fare queste cose?
0: Sì, non mi so disossare come un pollo come lui, no.
1: Vi piace. In tanti ci state messaggiando con le vostre confidenze, con le vostre interazioni al 348 7300 200. Questa cosa dell'ascensore ha trippato tanta gente a quest'ora. C'è uno appena finito di mangiare, voleva fare la penichella, voleva andare a fare il bagno al mare, adesso stanno prendendo gli ascensori per capire come funziona il loro palazzo in ufficio. Allora ci dice Davide: se devi scendere premi giù prenotando la discesa, altrimenti ti chiamano al decimo piano, capito? Okay. Cioè, per dire, se
0: Beh, io sono già dentro l'ascensore però a questo punto.
1: Non mi mettere in bocca cose.
0: No,
1: poi dici, attenzione.
0: Devi essere, come dire, devi essere preciso su questa cosa, perché è un dubbio amletico che mi devo togliere.
1: Se invece vai da qualcuno su, prenoti su, altrimenti ti chiamano al piano terra. Capito? Cioè, tu, a sé il pianerottolo tuo, lo chiami dal tuo pianerottolo, freccia in su, clic e viene su da
0: viene
1: te.
0: Su,
1: se sei al quarto piano, schiaccerai freccia in su al quarto piano. Se devi andare giù, schiacci in giù. Ma tu guarda che problemi alle 4 del pomeriggio, uno.
0: È così. Mi vedi che sono un po' interdetta, è così.
1: Ciao, sono Federico, sto in campagna a irrigare, meno male che ci siete voi con me. Ecco, lui è in campagna, non c'ha ascensore, sta
0: ascensore.
1: Vedi come sta bene.
0: Eppure non mi convincete su questa cosa, quindi io vi farò un video questa sera sul discorso dell'ascensore.
1: Ma cosa,
0: e vi proporrò la domanda, the question time.
1: Attenzione, attenzione, si deve premere la freccetta delle direzioni dove si ha intenzione di andare,
0: lo
1: quindi
0: vedi?
1: Su e giù, perché a non tutti gli ascensori si vede a che piano si trova al momento. Beppe da Zurigo. Beh, se lo dice lui dalla Svizzera.
0: L'intenzione, cioè il discorso è che l'ascensore è un'intenzione, avete capito?
1: Quindi
0: occhio spauracchio.
1: Se io sono dentro l'ascensore e abito al decimo piano,
0: l'ascensore sa che la tua intenzione sarà quella di scendere.
1: Sì, ma pure gli altri condomini come fanno a beccarli?
0: Non lo so, ragazzi, cioè, veramente mi si sta articolando il cervello.
1: Mi sto ricordando però di tutti gli scherzi che facevano in albergo, che si schiacciavano i bottoni a casaccio, così, è aperto un mondo, a tantissima gente. Vabbè, adesso aspettiamo che ci diciate qualcosa di più sugli ascensori, ovviamente tutte le vostre confidenze, dove siete, con chi siete, cosa fate e dove andate.

0: Dog, questo è Boogies in My Soul, il ritmo dell'estate.
1: È incredibile, ragazzi. Uno pensa di vivere 52 anni così in tranquillità, in serenità, poi basta una domanda della Queen a fianco a te e tutto il mondo va a ramengo. Per fortuna ci siete voi che ci state ascoltando e ci fate compagnia e fate il programma al posto nostro. Questa è la verità. E tirate il giusto contributo. Tu che cosa, con cosa te ne sei uscita oggi pomeriggio?
0: Io mi sono uscita con questa difficoltà di chiamare l'ascensore, perché questo dubbio amletico ormai, che praticamente ce l'ho da giorni e giorni. Tanto bene, oggi stavo prendendo questo ascensore, c'erano le due freccette. Come fai per chiamarlo se io sono all'ottavo piano, l'ascensore al sesto, io voglio andare di sotto?
1: Bene, molti dicono...
0: la domanda era, devi spingere questo.
1: Allora, ce ne sono tanti che stanno scrivendo e messaggiando. Questo pare, sembra quello che possa sistemare un po' tutto, ma tanto facciamo sentire anche gli altri. Prego, dottore, dica.
2: Ragazzi, vi prego.
1: Vi prego. Allora,
0: prego.
2: L'ascensore si chiama nella direzione in cui tu devi andare.
1: Sì.
2: Devi scendere, schiacci sempre comunque giù. Devi salire, schiacci sempre comunque su, ovunque tu sia.
1: Sì.
2: Lui come fa a sapere dove devi andare? Beh, glielo dici tu in quel momento. Perché lui si organizza le fermate a seconda delle frecce schiacciate su o giù. Infatti, se tu devi scendere, schiacci giù e l'ascensore sta salendo e c'è uno al piano sopra di te che anche ha schiacciato giù, non si fermerà da te ma si fermerà da quello sopra.
1: Maledetto.
2: E poi scende a prendere tutti. Ce l'ho fatta.
1: Gloria. Mica finito. Gloria. Aspetta, mica finito.
2: Ciao, sono Davide da Genova.
1: Bravo Davide. E lui continua poi, attenzione.
2: Scusate. Aggiungo una cosa magari risolutiva.
1: Sì.
2: Non guardare dov'è l'ascensore.
1: Ma
2: non te ne frega niente di dov'è.
0: No.
2: Tu schiacci la freccia dove devi andare. Devi andare su, devi andare giù, schiacci giù. E se devi andare giù e l'ascensore si ferma al tuo piano con la freccia su illuminata, non lo prendere, perché andrà in su, devi aspettare la corsa dopo.
1: Capito?
2: Ah.
1: È vero.
2: Ciao ragazzi.
1: Se no fai di quelli che aspettano negli alberghi o nei palazzi, che stanno lì un quarto d'ora e vanno da tutte le parti tranne dove devono andare loro.
0: Ah,
1: no, niente, l'occhio pallato oggi di Camilla Ferranti.
0: Ragazzi, non capisco. Mi giuro, comunque io quando arriva l'ascensore nel dubbio li spingo tutte e due. Fino lì ci siamo. A un certo punto l'ascensore arriva, poi che vada su o giù, cioè io questa cosa non capisco.
1: Sentiamo la nostra amica, pronto?
3: Nel dubbio li schiacci tutti e due.
1: Eccola.
3: E anche l'ascensore
0: perfetta, arriva, grande.
3: Comunque sono Mara.
0: Ciao
3: e
0: Mara, grazie.
3: Io sono qua a casa mia,
1: sì,
3: e sto cucendo, sto aggiustando la roba per chi è andato in ferie e per chi dovrà andarci.
1: Brava.
3: Va bene. Ciao, buona giornata.
1: Brava,
0: grazie,
1: Mara, grazie.
0: Grazie, Mara.
1: Ci avete illuminato abbastanza.
0: Beh, sì,
1: ognuno in realtà sta ascoltando la radio e dice: boh, io non ci ho capito una mazza.
0: No, perché continuano ad arrivare, tra l'altro, sono tantissimi da leggere. Ognuno ha la sua spiegazione.
1: Ci sarà qualcuno, ma tanto vi ascoltiamo, che stasera va a caso, va in ufficio e ci prova. Spero per voi che nessuno rimanga bloccato, sennò ci parte la maledizione.
0: Posso dire? Se lo fate, per cortesia, fatevi una storia, taggatevi su Radio Rai 2.
1: Su Radio 2, assolutamente, dai. Camilla Ferranti, Pippo Lorusso, il pomeriggio di Radio 2. Vada!

0: Blanco Los Angeles, siamo appena partiti, il discorso dell'ascensore veramente sta accendendo i nostri ascoltatori.
1: Sì, sì, poi si arrabbiano, tra l'altro Daniele dal lago di Varese, siamo preoccupati perché o lui non c'ha l'ascensore oppure
0: Daniele
1: non sentenzia.
0: È sul lago di Varese, lì non c'è ascensore, c'è soltanto motore, pattino,
1: aspetta,
0: ci sarà.
1: Aspetta, che adesso sto scrivendo, sto capendo, prima mangio la bistecca da 1,265 kg e poi vediamo. Sentiamo la nostra amica, dica dottoressa, chiudiamo in bellezza, pronto?
2: Guarda che l'ascensore fa solo due corse, una che va su e una che va giù.
1: Capito?
2: Le frecce sono la prenotazione della corsa dalla parte dove devi andare. Per cui se tu scendi e l'ascensore va in su, l'ascensore non si ferma e continua ad andare in su. Quando scende vedrà che tu hai prenotato e si fermerà al tuo piano.
1: Brava.
2: Se tu schiacci sia su che giù, praticamente fai perdere tempo a te e a tutti gli altri.
1: È
2: perché
1: vero.
2: L'ascensore fa una fermata in più inutile.
1: Hai ragione, brava Cinzia.
2: Sono Cinzia, ciao.
1: Brava Cinzia Ferrari, poi con
0: capito.
1: Un cognome così, ragazzi, io mi fido di lei.
0: Faccio
1: capito?
0: Perdere tempo, mi piace questo obiettivo di far perdere
1: tempo
0: a tutti
1: che schiaccia
0: gli
1: tutto?
0: Altri.
1: Mamma mia.
0: Sì. Mi piace allora questo gioco.
1: Ma che mi piace, che mi piace.
0: Vabbè, perché qui c'è, vicino a me ci sono persone, Pipolo Russo per esempio, che spinge pulsanti che poi non si spingono, capito? Perché
1: sì.
0: È illuminato, dice spingi pulsanti.
1: Spesso mi sbaglio, sto lì, schiaccio, ma in realtà è un rettangolino grigio dove che si
0: non
1: illumina.
0: Non c'è pulsante lì. Quello è quello che ti dice quello che
1: sì,
0: farà
1: che è stato chiamato. Vabbè, ma ogni tanto ragazzi ci
0: che
1: sta.
0: Che classe.
1: Così, per distinguermi dagli altri.
0: La classe.
1: Infatti io vado sempre a piedi per fare un po' di movimento.
0: Bravo.
1: Allora, signore e signori, vogliamo parlare, abbiamo chiuso gli argomenti, sono arrivati, cioè abbiamo chiuso.
0: Arrivano tantissimi, continuano a scriverci in tantissimi.
1: Leggi l'ultimo, vai, leggi l'ultimo. Se
0: l'ascensore, lo so che un giorno l'ascensore al quarto piano non si fermerà, continuando la sua corsa, il soffitto bucherà. Questa è una filastrocca. E salirà tra due comignoli più su delle nuvole del vento prima di tornare a casa a fare il giro del firmamento. Gianni Rodari, era una poesia di Gianni Rodari.
1: Chiudiamo con Piero che ci dà spaccati di vita sempre molto particolari. Mia moglie era la responsabile delle risorse strumentali di un ufficio. Sì. Prende l'ascensore che prosegue oltre l'ultimo piano, entrano in funzione i freni d'emergenza, l'allarme, l'ascensore viene riportato al piano e tra le persone spaventate direttore, guardia giurata e mia moglie, alla quale dico impassibile, volevi incassare l'assicurazione, vero? Dillo un po', vabbè. Ci sta. Allora, signore e signori, è arrivato un messaggio prima particolare, non so se abbia sbagliato, se sia successo qualcosa, non ho idea. Praticamente siete tantissimi che ogni volta ci mandate dei messaggi che non capiamo, no? Mm-hmm. Cioè arrivano messaggi che dicono ciao, siete questa trasmissione non mi piace su questa, e dicono radio diverse, dicono trasmissioni
0: sì, sì, è vero,
1: diverse.
0: È vero, capita spesso.
1: Quindi oggi facciamo una trasmissione parlando dei messaggi sbagliati che abbiamo inviato o ricevuti, perché capita tutti i giorni.
0: Mamma mia.
1: L'altra settimana mi è capitato, ti faccio l'esempio, di ricevere il messaggio di un amico che mi ha dato un audio, un vocale. Ciao Pippo, ti aspetto qui alla banca, ho prelevato, preleva anche tu che poi andiamo a fare la cosa insieme. Al che ho detto, oh madonna, che è successo qua? Io ho messaggiato, ho detto, guarda, mi sai che hai sbagliato, non sono io il Pippo che cercavi. E lui mi risponde, ah cazzo è vero, cancella tutto, capito? Cioè,
0: succede, succede spesso. Più spesso di quanto uno possa immaginare, perché magari si è distratto in quel momento e quindi hai in testa l'idea di scrivere un messaggio a quella persona, però non so, cioè in realtà sulla rubrica, sulla chat c'hai un altro e lo mandi a quell'altra persona. Si possono creare, ragazzi, degli incidenti importanti, diplomatici.
1: Anzi, molti dicono spesso evita i messaggi vocali, perché quelli li possono riutilizzare, li possono mandare a destra e a sinistra come vogliono, capito?
0: Sì, quindi, quello è bruttissimo, mamma mia.
1: Io uso solo i vocali. No. Amici, messaggi sbagliati, inviati o ricevuti, che cosa vi è successo? Raccontatecelo al 348 7 300 200.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: In serata piogge diffuse interesseranno tutto il nord e il tempo tenderà a peggiorare anche sull'alta Toscana. Domani, venerdì 21 agosto, il maltempo sarà ancora diffuso al nord con rovesci e temporali localmente anche intensi ed associati a grandine. Al centro, cielo molto nuvoloso sulla Toscana con piogge e temporali, in estensione dalla mattinata alle restanti regioni e alla Sardegna, ma in generale attenuazione della sera, salvo residui rovesci sulla Toscana. Al sud prevarrà invece il sole, eccetto per le nubi pomeridiane sui rilievi appenninici con locali piovaschi, ma in rapido miglioramento serale. Temperature massime in forte diminuzione sul nord-est e al centro, in aumento al sud con punte fino a 39 gradi sulla Puglia settentrionale. Venti moderati sud-occidentali sulle coste liguri, la Sardegna, l'Alto Lazio e l'Umbria. Deboli variabili altrove. Da mossi a molto mossi, mar ligure, mare, canale di Sardegna e Tirreno settentrionale. Poco mossi o mossi i restanti mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. 2-2.
5: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
3: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. 2-2.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: fresco. Senza vestiti, Maria Antonietta Colombre. Nel frattempo oggi dovremo chiamare un vigile, perché qui i vari argomenti stanno innescando opinioni su tutte le varie cose, dall'ascensore ai messaggi andati male, cioè di tutto di più sto uscendo fuori.
1: Veramente, sembriamo diventare un parco giochi, un parco acquatico, non lo so. Ognuno si sente in diritto, in dovere di scriverci quello che vuole. Ma fate bene, fate bene. Ci stiamo chiedendo oggi, stiamo parlando dei messaggi sbagliati, quelli inviati, ricevuti, a volte per caso, a volte errori proprio clamorosi, a volte ci sono anche messaggi che vengono veicolati in maniera proprio, capito? Un po' zozzone. Fai la foto che vuoi mandare a qualcuno con cui sei molto in intimità e sbagli, la mandi a un'altra persona.
0: Non si fa, ragazzi, però oggi c'è la cosa che c'è un momento in cui tu sbagli una roba, per cui il cervello ti si innesca qualcosa, dice no cavolo, ho sbagliato, subito dopo che l'hai mandato, e oggi c'è la possibilità di cancellare. Però,
1: ma veramente?
0: I messaggi sì, li puoi cancellare.
1: Ah, li puoi elimina messaggi, sì, però sì, elimina sì, per tutti, non solo elimina per me.
0: No, sì,
1: per tutti. Perché sennò, capito, elimina per me, però rimanevano agli altri.
0: No, per tutti.
1: Sì, il dramma è quando non puoi fermare i messaggi, specialmente le email, ti ricordi le email, quando uno manda le email, che a me è capitato più volte all'inizio che usavo le email, che rispondessi a delle persone, perché magari mi dicevano guarda ti possiamo pagare tot, non dirlo all'altro, io rispondevo all'altro, guarda, però sotto c'era tutta la cronologia degli scambi.
0: Serie di paraculate senza precedenti.
1: Certe figuracce, ragazzi, clamorose.
0: Che ci dicono?
1: Allora, sentiamo quello che mandate al 348-7300-200. Pronto?
2: Sì, ho mandato alla mia ex ragazza due volte il messaggio indirizzato ad un'altra, e lì successe il putiferio.
1: Ciao. Poi, due volte poi, non una, due volte, sai, per essere sicuro. Per
0: putiferio
1: far
0: è poco.
1: Minimo, però dateci un dettaglio, cosa è successo? Che ne so. Avanti un altro.
3: Beh, dunque, neanche due mesi fa ho inviato a una collaboratrice di lavoro un messaggio che era indirizzato alla mia compagna.
1: Ecco.
3: Il messaggio recitava: quanto me ingrifi, virgola porca miseria. Non ho fatto tempo a eliminarlo, che lei aveva già letto, e mi fa: per un attimo ho temuto fosse indirizzato a me, e io le ho detto sarebbe comunque stato un complimento. Meno male che c'è stata una persona tranquilla dall'altra parte, se no
0: roba tragedia.
1: Se no stava già al sindacato e aveva già chiuso bottega.
0: Era già un dramma.
1: Eri già su tutti i telegiornali, figurati. A te che dicono?
0: Allora, ma oggi capita spesso di scrivere un messaggio prima del destinatario e alla fine ti accorgi, perché te lo fanno notare, che lo hai postato sul tuo stato, quindi di dominio pubblico. A me è capitato, che imbarazzo, Giuseppe da Palermo, si succede anche questo.
1: È vero,
0: questo.
1: Prepari il messaggino, poi cerchi quello da inviare, clic, oh mamma mia, l'ho mandato sul mio stato, così, vabbè.
0: È vero.
1: Cioè. È che la verità è che non si capisce più una mazza oggi, abbiamo talmente troppe cose che ci frullano nel cervello, poi vuoi mandare il messaggino a quell'ora, il messaggino prima di andare a dormire, quando in realtà stai già dormendo e ti cadono i telefoni in faccia. Cioè.
0: Sì, ma la verità è che siamo assolutamente posseduti da telefoni e tutte situazioni high tech, per cui anche il cervello ogni tanto dà veramente dei momenti di mancamento, cioè si scollega da solo.
1: Messaggi sbagliati, messaggi ricevuti, tra poco lo scopriremo anche nella nostra super mini classifica.

0: queste canzoni del passato, che meraviglia. Si può dire che prima era meglio? Si può dire questa
1: no,
0: cosa?
1: No, non si può dire, ma lo pensiamo
0: però,
1: tutti.
0: Lo pensiamo.
1: Di qualsiasi epoca, capite? È normale. Lo dicevano i nostri nonni, bisnonni, i trisavoli.
0: Sì, no, sono in un momento amarcord io adesso.
1: Sì, anche i dinosauri dicevano, si stava meglio prima.
0: Infatti non ci stanno più, poverini. Cioè, per non farli vivere in un mondo che non gli piaceva, li hanno eliminati. La natura ha detto basta.
1: Pur di non sentire Fedez, mi guarda, mi astingo.
0: Uccidiamo.
1: Scherzo,
0: giusto,
1: ovviamente. Allora, attenzione, mini classifica, scopriamo i tre messaggi che molti italiani sbagliano a mandare durante le vacanze. Attenzione, momento di relax, momento di spensieratezza, tu sei in vacanza, mandi il messaggino e magari può succedere un problema, no?
0: Certo,
1: può nascere un problema.
0: Ci sta.
1: Terzo posto.
0: Il terzo posto sono le foto delle vacanze ad un collega di lavoro con cui avevi litigato per il calendario delle ferie.
1: Cioè, l'hai mandato proprio a quello, l'hai fatto arrabbiare perché
0: sei in vacanza,
1: che ci voleva andare lui quella settimana, capito? Perché sai già che la settimana dopo questo piglia la pioggia o la bufera, insomma.
0: Consiglio,
1: ci sta. Consiglio,
0: girate sempre con un cornetto regalato da chi vi vuole veramente bene, da qualche parte, sempre.
1: Oppure siete in vacanza, non pensate ai colleghi,
0: no,
1: almeno
0: esatto,
1: una volta, capito? Quelle chat così. Secondo posto.
0: Un WhatsApp audio dove ti lamenti dei compagni di viaggio nella chat con gli stessi amici in comune, bellissimo questo.
1: Questo
0: ci sta, ci sta.
1: Oh,
0: ci
1: comunque
0: sta.
1: Marco, una palla al piede, una cosa così, ti rispondo.
0: Che tu hai detto? Vabbè. Beh, però ci sono delle persone che per dire l'hanno ricevuti e l'hanno presi anche in maniera molto sportiva, perché
1: certo,
0: ridono dei loro stessi difetti.
1: Sulla chat di 20 persone, 19 ci ridono, sta. Quello che invece viene bersagliato non ride mai, capito?
0: Sappiate che la gente però non dimentica.
1: Brava, siamo tutti permalosi, ricordiamocelo, anche noi che lo diciamo per scherzare, ma in realtà è così.
0: Sì.
1: Primo posto per noi, attenzione.
0: Un video di atteggiamenti non proprio consoni di un conoscente beccato in un posto dove non doveva essere, inviato con la leggerezza alla persona sbagliata solo perché aveva lo stesso nome.
1: Succede, lo vedi? Succede. Magari
0: foto,
1: tu mandi il messaggio a Andrea, ti ho raccontato nel fuori onda Andrea
0: chissà che faceva Andrea.
1: Non ho letto il cognome, mannaggia. Leggete sempre, perché a volte quando clicchi subito sulla AN per dire il nome così, ti partono tutti magari i messaggi che mi ha dato per ultimo, no?
0: Praticamente
1: capita.
0: Il concetto che uno deve avere paura quando ti arrivano video, devi avere paura ad aprire video, cioè
1: sì,
0: devi essere terrorizzato.
1: Devi avere paura anche inviare adesso, talmente siamo alle prese con tutti i messaggi dalla mattina alla sera, e ormai le mail, ci hanno scritto anche molti ascoltatori, ma l'ho testato sulla mia casella di mail, hai 5, 10, 15 minuti, mezz'ora per ripensarci prima che parta definitivamente.
0: Per eliminare l'autoeliminazione.
1: Sì, sì, sì. Oh mamma, ho scritto una cazzata, oh mamma, adesso è finito, sono rovinato, invece no, per fortuna.
0: Vuol dire che capita molto spesso.
1: Amici, parliamo di messaggi sbagliati che avete inviato o ricevuto, raccontateci tutto quello che è successo al 348 7300 200.

0: pomeriggio di Radio 2, cattive abitudini come questi messaggi sbagliati che uno voleva mandare a una persona, invece è arrivato a destinatario sbagliato.
1: Dica che io vedo che c'è un romanzo nei Promessi Sposi da
0: qui
1: leggere.
0: Ragazzi, c'è una cosa che manco con una serpentina la puoi raggiungere. Serpentina. Qualche anno fa, udite, ero fidanzato, prendete nota, ero fidanzato con M, donna separata, con figlia maggiorenne, casa bellissima, molto agiata, e convivevo con lei a casa sua.
1: Bene.
0: Caso volle che nel contempo iniziai una tresca con D, una mia cliente sposata con un piccoletto di 4 anni e il marito sempre all'estero per lavoro. Per organizzarmi la serata con D, mandai un messaggio a M, che quella sera sarei rimasto da mia madre a dormire perché ero sola, certo, e non si sentiva bene. Ok, invio. Dopo un po' inviai a D un messaggio che ero riuscito a liberarmi, ci saremmo visti da lei per cena, ma anche questo messaggio inviai a M, tutta contenta che sarei rientrato, mandando a monte la serata con D, che si incavolò non poco. Vabbè, ciao ragazzi, Stefano, insomma, un lavoro, Stefano, cioè l'hai preso come un lavoro.
1: Mamma
0: comunque questo.
1: Ma perché vi è andata a impelagare,
0: esatto,
1: in queste cose qua?
0: Cioè, ti pagano per questo,
1: cioè gli amanti, le situazioni, poi devi sostenere tutto, dire bugie, mantenere le bugie, rapporti tutti finti, non lo so,
0: è una cosa complicatissima.
1: Voglio essere bigotto su sta roba,
0: no,
1: guarda.
0: Ma che siete matti.

0: bambini, insomma, eccetera, eccetera. Ma la famiglia non sapeva nulla, quindi tutti all'oscuro. Okay. Purtroppo poi io lo inviai proprio al suo fratello, che era mio amico, e combinai un disastro.
1: Ma perché l'hai dovuto inviare poi? Mannaggia, ma perché l'hai voluto rinviare?
0: Cioè, perché magari uno dice, oh, guarda che tua sorella, non lo so, guarda,
1: non
0: è successa una
1: cosa. Non si può mai stare in pace, lo vedi? Cioè, non si può, sentiti
0: sì,
1: questo.
0: Sì, cancellate tutto, cancellate tutto.
1: Questo è grave. Allora, una coordinatrice scolastica mandò sulla chat dei genitori un filmato mentre usciva nuda ed ammiccante dalla doccia. Mi chiamo Fabio, nome rigorosamente di fantasia. Penso che lo volesse mandare al marito.
0: Ah, lo vedi?
1: Beh, qui è brutto, perché qui poi ci sono state tante notizie, no, di cose così che sono nel privato, certo. E poi dopo magari sono state invece, come dire, sospese da scuola, dai vari ordini pubblici, quindi bisogna stare attentissimi anche in base al lavoro che uno fa.
0: Posso dire una cattiveria?
1: Vai.
0: Se avete dei dubbi sulla persona che vi sta accanto, sugli amici e tutto quanto, aprite così per gioco le chat dei messaggi, scoprirete che ci sono dei nomi o dei numeri che non hanno, clamorosamente non hanno la chat. Cioè, all'improvviso è come se avessi cancellato tutto. Perché l'hai cancellato?
1: No, vabbè,
0: cioè, tieni
1: paranoia.
0: Messaggi di 5 anni prima di tutti quanti e quella persona lì invece non ci sono messaggi. Come mai?
1: Mamma mia, queste sono paranoie serie.
0: Attenzione, messaggi sbagliati inviati e ricevuti. C'è Alberto che dice, gentile redazione, sono un musicista e didatta. Per piacere, volete leggere il mio libro? Cioè,
1: vabbè, ecco, a proposito,
0: guarda,
1: giusto perché dicevamo.
0: Mandalo a Radio 2 qua, ok? Che noi abbiamo sempre bisogno di cultura, siamo insomma persone per bene, e anzi ci dai l'occasione per ricordare a tutti gli altri, non mandateci niente, cioè prosciutti, frittelle, mozzarelle, gelati, via Asiago 10,
1: croccantini, grazie Caterina D'Aleo, croccantini,
0: sì, gelati soprattutto, che si sciolgono, dobbiamo mangiare subito, dai, oh, se passate da via Asiago mi mangio il gelato, ce lo mangiamo in diretta, vai.

0: dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: Joliet. Comunque dopo io devo raccontarvi una cosa, vi devo raccontare un pezzo di arredamento
1: che Pippo
0: voleva comprare per realizzare non so bene che cosa.
1: Ma così ognuno di noi si sente architetto, ma soprattutto succedono tante cose nel fuori onda, Donato Moscati, Caterina, tutti a ridere come dei pazzi.
0: C'è anche l'opera d'arte anche di oggi firmata.
1: Sì, ve la vendo se volete, con poche migliaia di euro potete portarvela a casa.
0: Artista sconosciuto.
1: Allora, io sono artista sconosciuto, ma ci sono dei posti meravigliosi che vanno conosciuti assolutamente, e ad esempio oggi il nostro Ivan Cardia, sai dove si trova?
0: No.
1: Si trova all'Oro Piceno, un posto meraviglioso, un borgo piccolo con tanti ragazzi che fanno veramente un sacco di cose. E allora buon pomeriggio Ivan.
0: Ciao Ivan.
2: Ciao Pippo e Camilla, insomma nel nostro viaggio ho trovato una realtà particolarissima, mi trovo all'Oro Piceno, si chiama proprio così questo borgo, l'Oro Piceno, perché è veramente un gioiellino dove l'oro sono i ragazzi. Con me Mattia e Nicola, so che vi state preparando a una festa importantissima.
3: Sì, ci stiamo preparando per il Vino Cotto Festival, siamo i Devincotti, un'associazione di l'Oro Piceno, questo piccolo borgo nella provincia di Macerata.
2: Si sente di Macerata,
3: siamo molti ragazzi che partecipano per questa 54esima edizione.
2: Un modo per vivere il territorio, per assaggiare i buoni prodotti, il buon vino, bere sempre
3: responsabilmente.
2: Perché qua i ragazzi si divertono con la testa, non fanno casino, ballano, mangiano, e poi mi hanno detto che non se ne vanno più perché si innamorano del borgo. Com'è questo posto?
3: Il posto è bellissimo, è un posto fantastico sulle colline marchigiane e sotto il castello Brunforte, quindi è un posto davvero bellissimo.
2: Come si vive nel vostro borgo?
4: Ma si vive benissimo, ci conosciamo tutti, siamo in pochi, quindi ci conosciamo tutti, ci si aiuta tutti quanti insieme. Per forza esci di casa sempre con il sorriso, anche quando magari c'è qualche goccia di pioggia che rovina i piani.
2: Oh, ma che bello!
3: Io allora faccio l'invito a Pippo e Camilla e gli dico appunto: che fai, non ci vieni alla festa dello Vicotto?
2: Cioè ragazzi, ma qua veramente c'è la simpatia, l'entusiasmo, ma da cosa nasce tutta questa voglia di fare?
3: Beh, questa voglia di fare nasce sicuramente dal fatto che ci sono molti ragazzi nel borgo, il borgo è piccolo e quindi ci fa piacere organizzare qualcosa.
2: Dimmi una cosa, quanto amate il vostro territorio?
3: Beh, lo amiamo molto, sicuramente lo amiamo molto.
2: Quali sono le altre feste che caratterizzano il vostro borgo?
4: Ma di solito noi organizziamo, dipende dalle annate, o la castagnata, quindi durante il periodo di ottobre-novembre, qualche volta l'evento di Capodanno, quindi per passare anche...
2: Pure il Capodanno,
4: pure
2: sì.
4: Il Capodanno.
2: Ragazzi,
4: pure il
2: ma
4: Capodanno.
2: Io voglio prenotarmi
4: perché
2: con voi.
4: È una festa classica in cui nessuno sa cosa fare, allora dai, organizziamo pure quella.
2: Che vogliamo dire ai ragazzi che ci ascoltano?
4: Guarda, se non passete, lo dico adesso, se non passete all'Oro, al Vino Cotto Festival, guarda, niente proprio...
2: No!
3: Dove vai a troppeglio?
2: No! Allora, noi vi salutiamo da l'Oro Piceno, ma torneremo qui, eh?
3: Assolutamente, vi aspettiamo.
2: Giorno, notte, inverno, estate, saremo sempre,
3: sempre
2: qui.
3: Sempre, sempre qui.
4: Sì. Ciao, ciao!
3: Ciao Pippo, ciao Camilla, ciao Fiore!
1: Ciao
0: grinta,
1: ragazzi!
0: Che grinta,
1: ciao,
0: che entusiasmo!
1: Lo vedi, Ivan Cardia, allora con questo entusiasmo dei ragazzi di l'Oro Piceno ci vuole una canzone che ci faccia ballare. Loro, gruppo italiano che anni fa conquistò il Sud America con questa canzone.

0: i ricordi da discoteca, c'era tutto un balletto. Che bello, io che stavo all'università qua a Roma, c'erano i romani che la ballavano tutto in un modo particolare.
1: Con le mani sulla testa, con le mani
0: sì,
1: sulla
0: facevano tutte cose così. Sembrava tutti coniglietti arrabbiati.
1: Ma lo so, da noi su invece si ballava in altro modo. Si sudava, mi ricordo che si sudava molto. Bello, bello, bello. Eiffel 65 Blue, che è stato un successo mondiale, veramente.
0: Vero.
1: Tanta, tanta roba. Voi lo sapete, stiamo parlando di messaggi sbagliati, inviati o ricevuti. Spesso diciamo che i messaggi si trasformano in vere e proprie telenovelas, perché non
0: abbastanza
1: finiscono più, e quindi se vi incalziamo arrivano tutte poi le informazioni. E allora è arrivato un messaggio tipo: nella puntata precedente
0: ero fidanzato con M, donna separata, con figlio maggiorenne e questa casa bellissima, ma a un certo punto iniziai una tresca con D, che era una cliente sposata ma con figlio di 4 anni piccoletto. La serata voleva organizzare la serata con D all'epoca, però a questo punto mandò il messaggio ad M,
1: ecco,
0: e con quella serata dicendo che sarebbe rimasto a casa della mamma a dormire perché non si sentiva bene,
1: sì,
0: ma inviò questo messaggio a D dicendo che si era riuscito a liberare e si sarebbero visti da lei per cena. Ma anche questo messaggio lo ha inviato a M, e quindi tutta contenta che sarebbe rimasto rientrando. Comunque ha mandato a monte in definitiva la serata con D. Che cosa è successo?
1: Nella 37esima puntata
0: cosa succede? Dopo circa un anno M mangiò la foglia e lo cacciò di casa. E non si fa così però, ci sono rimasto molto male.
1: No, no, finale va lasciato sempre aperto. Adesso
0: nella
1: dimmi
0: prossima
1: che
0: puntata
1: ci sarà un G, ci sarà un G, qualcosa
0: ma
1: del
0: nella
1: genere.
0: Nella prossima puntata, cioè, comunque M ha mangiato la foglia dopo un anno, qui siamo dopo 3 anni, può succedere di tutto di più. Ritorna.
1: Se fossi uno sceneggiatore direi: comunque M che t'ha cacciato di casa, t'ha cacciato anche perché lei da 3 anni aveva un'altra tresca con F, capito?
0: Ah, certo, però c'è sempre D che resta fuori. D ritorna però, D ritorna dopo un tot di anni.
1: Di bocca buona, va bene tutto.
0: D ritorna con un nuovo figlioletto, un anno.
1: No, sì. Queste storie mi fanno paura. Anche questo, ciao ragazzi, Enzo. Allora, mi faccio capire, cena tra 7-8 amici in una casa nel bosco dove abbiamo dato una mano al proprietario per un po' di lavori. A fine cena eravamo tutti messi bene, no? Insomma, abbiamo bevuto un po' di più. Mentre tutti gli altri avevano deciso di dormire lì, io dovevo rientrare per impegni familiari l'indomani. Con molta calma e prudenza parto con la raccomandazione di mandare un messaggio agli amici di essere arrivato a casa. Oh ragazzi, tranquilli, quando arrivo a casa ci penso io.
0: Okay.
1: Bene, mando il messaggio: sono a casa, grazie per la bellissima serata, ma lo mando a mia moglie che si arrabbia e va su tutte le furie. Per fortuna i miei amici, non vedendo il messaggio, sono venuti a casa mia e mi hanno salvato da mia moglie che era arrabbiatissima perché pensava l'avessi mandata a chissà chi.
0: Mamma mia,
1: capito?
0: Enzo,
1: perché a volte il messaggio sbagliato, se anche benevolo, se anche non c'è nulla di male, si trasforma
0: si
1: in
0: può essere. Ma sì, a voglia, mi è successo anche a me una volta.
1: È successo?
0: una tragedia, cioè soltanto guarda, questa è stata fatta invece in buona fede. Frequentavo una persona, a un certo punto, siccome si era portato a cena un altro, cioè così per ridere, scherzare, io per attirare l'attenzione faccio finta di mandare un messaggio a una mia amica, ma in realtà non mandavo niente, cioè così giocavo con il telefono. Lui si è molto ingelosito pensando che io avessi mandato un messaggio a una persona, perché poi mi ha detto pure: a chi l'hai mandato?
1: Certo.
0: Ah, ma no, ero e lì è impazzita e finita la relazione.
1: Scusa, ma tu che sei la queen a tavola, a cena di gala, così col telefonino, ma dai,
0: ma mi ero stranita che di uno mi invita a cena e si porta l'amico dietro. Ma che razza di cena è? Cos'è la copertura?
1: Mary Hollywood.
0: Cos'era la copertura?
1: Giocava a poker.
0: Qui gatta cicova. No?
1: La copertura mi fa ridere sta cosa. Va bene, dai. 348 7300 200, i vostri messaggi sbagliati, inviati o ricevuti.

0: È live in diretta al pomeriggio di Radio 2. Che ti è successo?
1: Niente, oggi è una giornata strana. Ripensa qualcuno. Forse.
0: Mi sa che stasera arriva l'acquazzone, guarda.
1: Davvero?
0: Solo a casa mia e non a casa tua come l'altra sera.
1: Dai, è vero, è prevista questa cosa. Colonnello sì, Russo, sì. Era prevista?
0: Allora, centro nord è già iniziata molta pioggia, diciamo.
1: Sì, no.
0: Pioggia battente anche, sì, temporali, si sa, è normale. Ma anche dal centro sud arrivano delle perturbazioni e quindi purtroppo l'umidità rimarrà.
1: Quindi per questo intartaglio e ho il pensiero breve.
0: In che senso, scusi?
1: Pensiero breve, mi piaceva questo termine, pensiero breve.
0: Mi ricordo a scuola, memoria labile, ti ricordi? Le macchine da scrivere con memoria labile. Vabbè, non sappiamo cosa abbiamo detto, ma va bene lo stesso. Camilla Ferranti, la nostra queen, sì. Pippolo Russo, il king dello scrocco. Lascia un bigliettino col mio numero, ci dicono,
1: sì.
0: Questo è Leonardo. Lascia un bigliettino col mio numero di telefono sulla macchina di una ragazza bellissima che veniva in palestra. Il mio numero di telefono era uguale, tranne l'ultima cifra. E a quello di una sua amica, capito? Cioè il numero era uguale a quello di una sua amica, lei si sbaglia, mi chiama e siamo sposati da 36 anni.
1: Ma questo è un bel finale, però. Cioè, questo è un bel risultato. Questo è un risultato romantico, bello. No,
0: aspetta, questo è quello che dice lui. E la moglie dice: sì, mi sono sbagliata, da 36 anni non so più come fare, capito?
1: No, vabbè, dai. No, 36 anni.
0: Signore e signori, eccolo là.
1: 36 anni.
0: Ci sta, 36 anni, voglio tanta roba. Bravi ragazzi. Purtroppo, quando arriva Cavalluccio di Mamma Rai è perché arrivano i consigli non richiesti di Camilla la Queen. Oggi
1: sono
0: che ci
1: richiesti,
0: dire?
1: Guarda, poi tra l'altro oggi ho proprio a fagiolo, se riesco anche a organizzare il pensiero, sono proprio dei consigli a fagiolo,
0: cioè?
1: Su questo matrimonio di 36 anni, perché poi una volta che ti sposi c'è il momento, ragazzi, preparazione, vacanze estive, andare a trovare le famiglie di origine, dove si passano, hai tipo 15 giorni di vacanza,
0: sì.
1: Sai che questi 15 giorni devi spalmare tra quello che vuoi fare te, un po' nella famiglia di tua moglie e un po' nella famiglia.
0: Quello si contratta sotto le feste di Natale.
1: No, ma che si contratta?
0: A Natale dei tuoi, in estate.
1: Una bomba di escandescenza, è un dramma esistenziale.
0: No, quello si contratta prima.
1: Poi ci sono le famiglie del nord, famiglie del sud, quindi viaggio con valigie per andare a nord, con tappa poi di nuovo su Roma, per dire, perché certo. Ti fermi a Roma o dovunque tu abiti, e poi dopo valigia per andare in Puglia, per esempio, oppure in Calabria, e c'è certo. Altra famiglia, altre abitudini. Come le prendi queste vacanze?
0: Dipende, innanzitutto può capitare anche, scusi dottoressa, poi dopo la lascio parlare, può capitare che le vacanze vengano anche condizionate da malanni di qualcuno, per cui devi andare per forza ad aiutare o a fare, capito?
1: Certo, quindi che cosa si tratta? Si tratta effettivamente delle convivenze forzate e anche talvolta un po' prolungate. E non sempre proprio piacevolissime. Poi io parlo su consigli, effettivamente non le ho vissute, però...
0: Tu non sei sposata?
1: No, però io sento comunque il malessere in generale
0: del mondo.
1: Di quando si parte adesso, devo andare una settimana giù, è tragedia esistenziale, cioè già parti con un magone, capito?
0: Beh, perché
1: brutto.
0: Conosci gente che si lamenta, io conosco gente che invece dice che figata, vado giù dai miei suoceri, dai nonni, vado giù.
1: Non ho visto nessuno che è tutto
0: Mamma
1: così contento,
0: mia.
1: Così fidati che non ho visto
0: allora,
1: nessuno dei miei amici.
0: Ricordo chi si collega solo adesso con Radio 2 o col pomeriggio Radio 2, Camilla Ferranti, la Queen, fino a ieri abitava su Marte. Prego, può procedere.
1: A Camilla Landia, ripeto, però Camilla Landia è un bel posto, ma cosa c'entra? Io sono l'amica su cui te ti confidi e poi io comunque raccolgo quelle che sono le esperienze, l'experience.
0: E senta, experience, oggi quindi il consiglio qual è?
1: Prima di tutto ti devi confrontare con il tuo compagno barra compagna prima di partire, cioè vi sedete e dite: allora organizziamo questa vacanza, quanto tempo vogliamo dedicare a entrambe le famiglie, quanto
0: sì.
1: Tempo vogliamo stare dai tuoi genitori, quanto tempo vogliamo stare dai miei. Lì scatta la litigata, perché sai che c'è, l'anno scorso siamo stati 3 giorni di più dei tuoi e invece
0: sì, sì,
1: quest'anno è...
0: A volte dipende anche dal tono, noi siamo tutti attori in Italia, no? Per cui dal tono, senti...
1: ragazze sono sempre un momento di
0: da tua madre quanto ci dobbiamo stare?
1: Sì,
0: oppure
1: certo.
0: Quando partiamo, quando andiamo
1: perché
0: via?
1: Perché poi tua madre fa questo e fa questa...
0: Beh, è normale.
1: Vabbè,
0: quello
1: succede,
0: è il folklore
1: ragazzi.
0: Italiano, guai se non fosse così.
1: È bello, dice, cioè...
0: Ma
1: cioè,
0: sì, è divertente, sì, sennò sarebbe giornate tristi.
1: No, insomma. Perché sai, se succede che devi occupare comunque, che ne so, una settimana di vacanze in dei luoghi che sono un po' più piccoli, dove fai delle robe insieme, condivise, quindi bisogna anche darsi, come dire, consiglio di darsi delle piccole regole condivise, cioè del tipo facciamo cosa scrivi.
0: No, nel frattempo non scrive più la mia penna.
1: Cioè, gli orari per i figli, gli orari anche, insomma, per organizzarsi e sapere che in quel momento è una convivenza forzata in cui tu necessariamente devi comunque andare incontro a quelle che sono le abitudini e le usanze della famiglia che in quel momento ti ospita.
0: Certo.
1: Quindi non è che puoi fare quello che vuoi, se tu sai che loro alle 8:30 cenano, tu non tornerai dal mare alle 8, per dire, no?
0: Certo.
1: Ma tornerai dal mare alle quando c'è il tramonto e tu ti vorresti fare la birretta
0: alle 9, capito?
1: La birretta, no.
0: Vabbè, ma uno lo dice, si parla, eh. Io con mia suocera, guarda, non mangiate perché io torno dopo le 9, guardo il tramonto, sto al mare.
1: Basta. No, ma no, perché dopo ti fai le docce, dai fastidio che fai la doccia e fai ma un disastro, no. Si crea disordine in casa.
0: Quando, quando sarai sposata, capirai che tutte queste cose si superano.
1: Ma che
0: capito?
1: Ti superi? Se...
0: Per il quieto vivere.
1: Tu superi qualunque cosa. Cioè, quando succedono questi litigati, tu ti devi immaginare perché sono sposato. E quindi ritorni su Sannino che ti canta questa canzone e ti ricordi il lungomare.
0: Sì,
1: quando eravate innamorati. E il motivo per cui adesso stacco. Ah! Mestoli che si lanciano.
0: Niente, non ce la fa, non me la fa sentire una volta sta canzone, è incredibile.
1: Ma
0: guarda.
1: Sono i miei consigli, perché devi intervenire, scusami.
0: Hai ragione.
1: Va bene, dunque andiamo avanti. I nonni, nonni, parlare con i nonni serenamente e dire no, guarda, i miei figli noi li educhiamo così, va bene viziarli, però insomma un po' meno, ecco. Beh. Quindi educare anche in questo senso.
0: Hai fatto stranire il cavallo.
1: Prendere dei momenti per se stessi, quindi non è che devi condividere proprio tutto tutto, allora ci sta magari quella volta che nella settimana te ne vai anche a pranzo fuori, cena fuori, certo. Insomma ti prendi un po' dei momenti per te e soprattutto aspettare prima di reagire, cioè se succede quel giorno che tipo, che ne so, tua madre mi ha detto che la caffettiera non si mette in questo modo e magari ti prendi proprio in quel giorno in cui sei particolarmente nervoso.
0: Aia.
1: Respirare 10 minuti di respiro.
0: Vabbè, ma ci
1: e
0: vuole,
1: di detox,
0: ragazzi.
1: Prima di innescare la bomba atomica che ti porterà a finire la vacanza e probabilmente un periodo di separazione.
0: Ma no, addirittura figurati, no, è che invece sono divertenti le cose,
1: devo riflettere, cioè il momento della devo, guarda, prendere una pausa di riflessione.
0: Sposati,
1: sì,
0: presto, accoppiati presto, fai i suoceri e cose,
1: sì,
0: perché vedrai che è tutto più divertente.
1: Sì, eh?
0: Camilla, sì, certo che è più divertente.
1: Ma leggo dei messaggi, infatti, come vi divertite.
0: Adesso vediamo. Sono le 17:23 e questi erano i consigli non richiesti di Camilla, la Queen.

0: chase every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. 2-2.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: 17:28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove l'attesa di 2 ore al piazzale italiano, la coda verso Chamonix. A 7 Milano-Genova, coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, e sempre sulla 7 traffico intenso, quindi rallentato verso Genova tra uscita Bolzaneto e Bivio. A 7 a 10 Genova Ventimiglia. 10 km di code, il traffico è bloccato sulla 10 Genova Ventimiglia tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest, direzione Genova. Sempre sulla A10, 4 km di coda a tratti anche verso Ventimiglia tra Bordighera e Ventimiglia. A12, 25 minuti tempi di percorrenza stimati tra Genova Est e Bivio, A12 a 7 verso Genova, anche qui coda a tratti, traffico intenso. A1 Milano-Napoli, coda a tratti e traffico intenso tra Calenzano e Bivio A1 variante di Valico in direzione di Bologna. Sulla A24 il traffico è rallentato per un incidente tra L'Aquila Est e Assergi in direzione di Genova. Sulla A14 Bologna-Taranto di sposta la chiusura del tratto tra Foggia e San Severo Est a causa del fumo. All'interno del tratto chiuso ci sono 2 km di coda. E questo è tutto. Buon viaggio da Rai Mobilità.

0: amici.
1: Finalmente, finalmente arrivano anche i complimenti. Questo era Marco Castello all'acqua ghiacciata. Senti che cosa mi scrivono. Camilla mi ricorda gli attori degli anni 60 perché erano bravissimi al cinema, alla radio e alla TV. Grazie. Volevo lodarmi da sola, però me l'hanno scritto, grazie.
2: Infatti assomiglia a Aldo Fabrizi. Sei veramente...
1: Lui ha capito i miei consigli.
2: Ma certo che l'hai capito.
1: Senti che cosa ti dicono.
2: Tantissima gente ha capito i tuoi consigli. Io oggi sono stato elegante, ho detto, non ho detto avete capito una mazza come me? No.
1: No, dopo quando ho chiuso, mazza oggi proprio sei partita di cose.
2: Sì.
1: No.
2: Senti il primo messaggio che è arrivato. Pronto?
3: Quando vado giù dai parenti di mia moglie non è vacanza ma sequestro di persone.
2: Bravo,
1: grazie, guarda, mi sento contenta perché so che almeno viene condiviso da qualcuno. Ma è arrivato anche il nostro amico. Sì, lui c'era, pensavate di no,
2: Chi è?
1: Pensavate di no.
2: E chi è?
1: È il Lago di Varese.
2: Ah, aspetta, no, il nostro Daniele dal Lago di Varese.
1: Di no,
2: aspetta,
1: ma lui è arrivato.
2: Sì, ma non so se vuole dirci qualcosa sui messaggi. Non ho idea. Oggi si parla di messaggi sbagliati, inviati o ricevuti. Secondo me, Daniele, che insomma, fai ormai è radio tua, fai tu. Prego.
4: Daniele dal Lago di Varese. Allora, grazie e grazie per la compagnia, perché dalle 9 di stamattina qui c'è temporale, ci sono stati 9.780.427 fulmini.
2: Li ha contati?
4: Piove, meno male che ci siete voi, perché almeno, come dire, mi svago un po' aspettando la mia simpatica e bella moglie.
2: Aia.
4: Quindi... Siamo tanto.
2: Ciao.
4: E c'è una bella
1: cenetta
4: che
1: l'aspetta.
2: Hai capito?
1: Con un faremo di shining.
2: Simpatica e bella moglie. Che sai, spesso quando si fanno i complimenti, simpatico e bello non vanno d'accordo.
1: No,
2: quando uno è simpatico vuol dire che è brutto.
1: Come se
2: quando, uno è bello, spesso sta sulle balle così. Però ci sta. 9.600, 427.000 fulmini.
1: 180.000.
2: Oh, neanche uno che ti ha acchiappato. Tu pensa quanto sei fortunato.
1: Meno male che abbiamo lui dal Lago di Varese. Bisognerà andare alla fine questo Lago di Varese. Ma ci inviterà secondo te?
2: Oh, invitaci qualche volta, Daniele.
1: A mangiare la famosa fiorentina.
2: Però un chilo 2,65 da dividere in due, capito? Ma ognuno con la sua grigliata, eh?
1: Sì, ormai, questo era un famosissimo spot.

0: You Gotta Be. You Gotta
1: Ma qual
0: Be.
1: Era sto spot? Qual era poi? Adesso mi hai fatto venire in mente lo spot.
0: Era uno spot famoso.
1: Allora, nel fuori onda le ho detto che ieri notte, sai, quando vuoi dormire, non prendi sonno, così io mi metto ormai, non guardo quasi più la televisione normale, canonica, a parte alcune cose che mi possano interessare, ma guardo sempre YouTube, ok? E quindi ieri mi sono visto Disco Ring, la famosa Disco Ring creata da Boncompagni, 10 stagioni, mi sono visto 10 stagioni di Disco Ring, e poi mi sono visto tutta una serie di spot anni 80 e 90 per così rivedere, tornare nel passato. Erano,
0: che bello!
1: Come eravamo semplici, come eravamo.
0: Mi piace divertenti. Questa cosa di Pippo che vuole rimanere al passo con i tempi, che accetta la modernità, il cambiamento, certo. L'universo che change, just a little, no?
1: Guarda, potrei usare parole che come ti facciano...
0: Come si stava meglio prima, è così, mi piace questa versione romantica di Pippo.
1: Potrei farti molto male con le parole, ma preferisco dire che bisogna guardare al passato per andare nel futuro.
0: Certo.
1: Però era meraviglioso, ragazzi, certo. Meraviglioso. Allora, andiamo a chiudere il nostro argomento di oggi, ovvero messaggi sbagliati che abbiamo inviato o ricevuto. Qua sono uscite fuori telenovelas clamorose,
0: di gente
1: che ha mandato messaggi a fidanzati, non fidanzati, mogli, amanti, insomma, è successo veramente di tutto. E allora c'è qualcuno che dice pure: attenzione, che chi è sposato da oltre 36 anni non sta molto bene, capito? Ma non è
0: vero.
1: È l'amore che trionfa. Che ne so, è anche un mutuo che finisce magari a 40 anni, quindi ti conviene stare ancora insieme, dividi le spese, sai, queste cose qua.
0: C'è. Ma poi guarda, invece leggiamo un altro, che invece questo è un classico delle amiche. Questo è un classico tra noi ragazze, succede sempre. Una volta ho scritto, e ce lo dice Meg, volta ho scritto ad un'amica lamentandomi, insultando un'altra amica, ma l'ho inviato per sbaglio a quella che volevo insultare. Naturalmente è finita l'amicizia. Questo è un classico. Bello. A noi donne succede sempre.
1: Ovviamente,
0: a
1: Camilla, da brava queen, ha edulcorato il messaggio. Reso molto.
0: Non volevo essere proprio, come dire, proprio quella.
1: E invece ho scritto proprio all'astrologa.
0: Alla Gigi, sì.
1: Ah, veramente? L'hai imparato? Sì. Che meraviglia. Amici, tra poco potete fare gli auguri di compleanno a chi volete voi, oppure dediche d'amore, voi lo sapete. Ricorda il numero come solo tu sai fare:
0: 348 7300 200.
1: J'adore.

0: Grande
1: Bruno Mars,
0: ma
1: insomma, solo attraverso la musica si può trovare il bello del passato.
0: Brava, che ritmo ragazzi. Il pomeriggio di Radio 2, sono già le 17:44. Camilla Ferranti, Pippolo Russo, ma dobbiamo chiudere in bellezza. Messaggi sbagliati, inviati, ricevuti, ne arrivano talmente tanti che spesso non mandiamo in onda, ma questo, siccome parla un po' di meteo, qualcosa a che fare. Senti.
2: Ciao, sono Marco dal lago di Bruxelles.
0: Tutti le laghi.
2: Non c'è bisogno di essere colpiti da un fulmine.
1: No.
2: Perché ci sono delle persone che sono già fulminate.
1: Vero.
2: Di suo.
0: Sì.
2: Per esempio un grande speaker della radio. Ciao, siete bravi.
0: Grazie. Ce l'ha con me.
1: Perché
0: grande speaker,
1: investito
0: no?
1: Di questa cosa.
0: Perché sono quello tra i più anziani.
1: Grande speaker, ha detto uno speaker, ma perché devi essere te?
0: No, ha detto un grande speaker della radio.
1: Va bene,
0: quindi,
1: ma perché sei te?
0: Perché parlava di me, grande speaker della radio, parlava di me.
1: Avrebbe detto, altrimenti saresti stato come Pippo, avrebbe detto il nome e cognome. No,
0: perché ha dato nel fulminato in maniera
1: gentile.
0: Vabbè,
1: guarda, perché siccome ho ricevuto io un complimento non gli va bene, capito?
0: Beh,
1: Pippo, sei bravo anche te.
0: No,
1: dai,
0: va bene,
1: no,
0: dai.
1: Sei carino anche te.
0: D'altronde. Mi va con lo zoppo, come si dice. Arriva dopo. Allora, volete fare gli auguri di compleanno, amici, parenti, colleghi? Potete approfittarne 348-7300-200 oppure date retta a questa ragazza.
1: Una bellissima, meravigliosa, indimenticabile, romanticissima dedica d'amore.
0: Ah, perché se lo dici così, allora con questo modo sinuoso, sì. Per piacere, ricorda il numero. Perché se lo dico io, da grande speaker, poi non mi dicono niente.
1: Diciamo,
0: signori, fate attenzione, moglie, tappate le orecchie.
1: Dedica d'amore che potete mandare al numero 348 7 300 200.

0: Nottetempo Franco 126 con Giorgio Poi. Bene, allora. bene. Siamo purtroppo già al momento degli auguri, velocissimamente.
1: Purtroppo,
0: passa il tempo.
1: C'è gente che aspetta soltanto quel momento, insomma. Figurati.
0: Ma no, io lo dico perché non mi voglio separare, capito?
1: Lo so, però la vita è fatta così. Poi un giorno ci saluteremo e chi si è visto, si è visto. Ciao, ciao.
0: Può darsi.
1: Allora, tanti auguri che stanno arrivando al 348-7300-200. Inizio io con questo. Pronto? Vai. Dica, dica.
2: Ciao Pippo.
3: Ciao Camilla.
2: Volevamo fare gli auguri alla nostra splendida bambina che oggi compie 11 anni. Buon compleanno, Sofia.
1: Auguri Sofia. Tanti auguri alla piccola Sofia. Tanti auguri anche a Marcella di Taranto che oggi compie 58 anni e li festeggia con la nipote che oggi stesso ne festeggia 17.
0: Brava,
1: capito?
0: Che bello, auguroni.
1: Mazza, quelli in famiglia quando succede che nasce, non dico lo stesso mese, ma lo stesso giorno è veramente...
0: Ma secondo te quando uno nasce il 29 di febbraio, quando lo festeggi il compleanno?
1: Una volta il 28, una volta a marzo, una volta non lo so.
0: No, però poverino, non ti senti mai festeggiato. Vero e proprio, cioè,
1: no,
0: 29
1: festeggi
0: ogni 4
1: sempre
0: anni.
1: Festeggi sempre. Conosco tanta gente ad esempio che è nata un giorno ma è stata registrata all'anagrafe il giorno dopo e festeggia due giorni. Capito?
0: No.
1: È sempre un'occasione per festeggiare. A te che dicono?
0: Dedica d'amore, che non è una dedica d'amore ma voleva essere una dedica d'amore, ce lo scrive Leonardo Romano. Sono quello dei 36 anni di matrimonio, volevo lasciare una dedica a mia moglie ma poi ho pensato
1: ma come no?
0: Allora, così gliel'avessi fatta indirettamente, un romantico non romantico,
1: romantico. E poi c'è Paolo da Genova che dice: ciao ragazzi, oggi festeggio 62 anni con mia moglie che amo tantissimo, può valere come dedica? Donatella, ti amo.
0: Beh,
1: poi fare la dedica d'amore il giorno del tuo compleanno, diciamo che migliora le cose. Nel senso che magari il regalino è più importante, oppure la serata, capito? Prende una certa piega. Sempre bello così.
0: Oggi in una versione soap opera romantica, Pippo.
1: Sono loro che scrivono e io racconto perché, quello che voi raccontate.
0: Perché devi dire la verità, tu sei un romantico di base, quindi devi dire questa cosa.
1: Sì, sono romantico.
0: Finalmente l'ha detta, guarda, ci ho messo tipo 2 mesi e mezzo per tirargliela fuori.
1: Brava, sono stato un disgraziato fino a 30 anni e poi dopo sono diventato romantico. È troppo sensibile.
0: Guarda, te la faccio sentire perché questa non la conosco. Chi è?
1: Ecco, brava.
0: Chi è? Ah, è nuovo, questo non c'era.
1: Ma che è nuovo, questo è tutte le sagre di paese. Rosario Miraggio, ma che ne sai tu, che ne sai?
0: Ma Donato oggi mi ha fatta conoscere una donna addirittura. Cioè una donna, sono infiniti ragazzi, un altro universo. Via.
1: Domani ti faccio sentire Maria Nazionale e lì proprio ci innamoriamo tutti quanti, dai. Avete ancora tempo per fare gli auguri a chi volete?
0: Ma cosa festeggiate la festa del fagiano italiano? Perché?
1: Oggi tra l'altro è la giornata mondiale delle zanzare, quindi se qualcuno vi sta ciucciando il sangue, non stasera, siate tranquilli, siate clementi, dai. Va bene, va. Un saluto a quelli che girano per casa già con la ciabatta pronta per questa sera.
4: Salida del vuelo con destino alla fine.

0: Savage People chiudono questa puntata.
1: Allegria,
0: mamma
1: questa
0: mia, ieri sera, cioè stanotte, erano dentro una puntata ospiti di Disco Ring con Boncompagni che poi li va a interrompere mentre stavano cantando. Meraviglioso, bellissimo. Sammy Barbeau, Anna Pettinelli, tutti gli amici insomma che hanno condotto quei programmi in quegli anni. Tanta, tanta roba. Bello, bello, bello.
1: Questo c'aveva anche la coreografia, faceva così.
0: Era bello, era bello. Ti dico, quando è nata la visual qui, ci siamo presentati con l'altro programma, tutti conciati come Village People.
1: No,
0: fa morire da ridere.
1: Meraviglia.
0: Bello, bello, bello. Chiudiamo con gli ultimi auguri che sono arrivati, come sempre i ritardatari. C'è questo qua. Pronto? Pronto? Dica, dica.
2: Mia moglie è nata il 25 dicembre e ogni anno pretende due regali. Ciao, belli.
1: Ha ragione,
0: ha ragione.
1: Simone. Regalo di Natale, regalo di compleanno.
0: Ci sta.
1: Ha ragione.
0: Io pure, 5 gennaio
1: pure.
0: Mi fanno un regalo solo che vale per tutto il periodo.
1: Perché?
0: Non lo so. Grazie Camilla Ferranti. Ci sentiamo

0: domani.
1: Grazie Pippolo Russo.
0: Vi lasciamo con Estate da Matti. Ciao. Radio 2.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
5: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Buonasera dall'estate da Matti di Radio 2. Buonasera Maurizio Guccini.
1: Buonasera Noemi Serracini.
0: Come stai Mauri?
1: Bene, bene, un po' accaldato. Oggi ho preso sole e soprattutto sono riuscito a perdermi le cuffiette nel giorno in cui parleremo di qualcosa di simile.
0: Esatto, nel giorno in cui si parlerà di cose perse, cose perdute, a volte però anche ritrovate, perché non tutto quello che viene perduto poi rimane smarrito per sempre. Buonasera Giovanna Romano alla regia, Marina Baglivo alla parte tecnica. Come sempre la squadra è quella, forse avete imparato a conoscerla, forse no: Donato Moscati in redazione, Linda Critelli alla cura di questo programma, e piano piano vi sveleremo anche chi c'è che ci segue sul canale 202 del digitale terrestre. 3-2-1 si va, tutto è pronto, c'è anche il primo pezzo da far ascoltare della nostra magnifica playlist. Fino alle 20 l'estate da matti inizia con rullo di tamburi,
1: Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

0: Emma e Fabri Fibra, antidroga, Rai Radio 2, questa è Estate da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Noemi, tu oggi ti sei ricordata tutto? Non hai perso nulla?
1: Stranamente mi sono ricordata tutto, stranamente non ho perso nulla, perché io sono veramente molto distratta e perdo sempre qualche cosa in giro. Per fortuna però spesso la ritrovo anche, le cose che mi capita di perdere poi mi dice bene e le ritrovo. E mi è capitata una cosa simile a quella che è successa alla protagonista della nostra avvincente notizia di oggi, perché una ragazza che fa la pendolare negli Stati Uniti, come tanti di noi in giro per il mondo, lavandosi le mani sul treno non ha trovato l'acqua nel treno, dopo essersele tutte belle insaponate, ha pensato bene di asciugarsele con le salviettine che invece erano disponibili. Mentre se le asciugava, ha buttato tutto nello scarico e non si è resa conto che le si era sfilata la fede.
0: Ah.
1: E cosa è successo?
0: È successo che hanno smontato tutto.
1: Hanno smontato praticamente gli scarichi del treno. Allora, se fosse successo in Italia l'avrebbero ritrovata sui binari la fede, perché c'è tutto quello che scarichiamo dal tempo inizio sui binari. È successo negli Stati Uniti e hanno potuto smontare lo scarico del treno e recuperare, ma dopo settimane, non è che è successo in giornata, dopo settimane hanno recuperato la fede e gliel'hanno ridata. Pensa comunque che civiltà.
0: E a te cosa è successo invece?
1: A me per ben due volte l'anello mi è caduto nello scarico del lavandino, però del rubinetto, e tutte e due le volte smontandolo con la santa pazienza sono riusciti a recuperarmi l'anello. Quella gente che mi guardava e diceva vabbè, ma che palle che sei, però è possibile.
0: Vuoi sapere,
1: però è successo.
0: Vuoi sapere io come l'ho perso l'anello? Stavamo giocando a palle di neve, aveva nevicato, io tirando le palle di neve si è sfilato, è volato e non l'ho trovato mai più perché si è perso nella neve. Quindi,
1: però che cosa romantica, un anello perso per sempre nella neve, è una cosa molto romantica, perché il freddo ci fa ritirare un po' le dita.
0: Sì, è vero, probabilmente per quel motivo
1: si restringono un pochettino.
0: Esatto,
1: che
0: esatto.
1: Cosa vuoi, Donato Moscardi?
0: Niente, si è perso un anello sicuramente. Allora, Crying at the Discotheque sta arrivando, ma voi scriveteci cosa avete perso.

0: balla molto presto alle 18.10 su Radio 2 con Crying at the Discotheque. Alle 18.10 siamo anche però pronti a ricevere tutte le vostre segnalazioni di tutti gli oggetti che avete smarrito, che avete perso, delle cose che vi capita di dimenticare più spesso, 3487 300 200, mentre noi stiamo raccogliendo notizie sugli oggetti, anche quelli veramente più strani, dimenticati tra taxi, hotel, in tutte quelle situazioni in cui ovviamente ci portiamo dietro anche le cose più insolite, e poi capita pure però di dimenticarsele. Ce ne sono alcune veramente assurde.
1: Guarda, te ne dico una veramente assurda: una borsa con dentro le cuffie per fare radio e tutto l'armamentario per fare radio, che ho dimenticato io ieri qui sotto per strada, praticamente.
0: Per strada dove, Maurizio?
1: Ero andato a mangiare un panino e l'ho dimenticato.
0: E hai lasciato la borsa lì.
1: Però l'ho ritrovata il giorno
0: male,
1: dopo.
0: Fortunello, ma non è tanto strana, allucinante quanto l'urna con le ceneri di un parente che ha dimenticato una persona su un taxi. Cioè, sceso dal taxi, è arrivato a casa e poi ha gridato: oddio nonno, oddio mamma, chissà chi c'era in quell'urna. Per fortuna non lo saprà mai la povera morta,
1: sì.
0: Però è stato molto bello, veramente. Diciamo che il defunto ha fatto l'ultimo viaggio proprio, cioè
1: sì.
0: Quello che tu non senza sapere poi dove andare, perché credo l'abbia recuperato, cioè spero l'abbiano recuperato, perché poi di solito se ti ricordi l'operatore con cui hai preso il taxi, magari la sigla del taxi, si riesce in qualche modo anche a risalire all'oggetto smarrito. Però tu pensa al tassista che si è ritrovato l'urna con le ceneri.
1: Io spero che l'urna non sia stata ritrovata da Kate Richards, perché si dice che appunto abbia sniffato l'urna con le ceneri del papà.
0: Addirittura.
1: Quindi insomma.
0: Quindi,
1: si spera che non l'abbia ritrovata.
0: Vabbè,
1: lì, ma
0: un
1: ci
0: atto
1: sono...
0: quasi
1: sì.
0: spirituale. Un gesto,
1: certo,
0: per tenerlo con sé,
1: certo,
0: per sempre.
1: Certo, ma ci sono anche altre cose che sono state dimenticate abbastanza particolari. Per esempio è stata dimenticata una nonna, ma non le ceneri, la nonna vera e propria.
0: La nonna
1: è stata,
0: in carne e
1: sì,
0: ossa, ma
1: si sono dimenticati
0: poverina.
1: La nonna, poverina. C'è anche chi ha dimenticato l'abito da sposa, magari questo è un segno premonitore.
0: Dici non ti vuoi veramente... il cosiddetto atto mancato.
1: Sì,
0: bisogna capire se lo ha dimenticato dopo il matrimonio o prima del matrimonio. Questo è un fatto determinante.

0: maledetto me, Fulminacci.
1: Eh sì, Fulminacci se la prende sempre con qualcuno, maledetto me, stupida sfortuna.
0: Beh, stavolta con se stesso, esatto. Però se l'è presa. E funziona, devo dire, funziona sempre molto il caro Fulminacci in radio. Al 348-7300-200 ci siete voi, cari amici del gruppo degli scordarelli qui dell'Estate da Matti. C'è per esempio David che dice: io smarrisco continuamente gli occhiali e io senza occhiali non leggo nulla. Gli occhiali sono una di quelle cose anche che io semino, come gli ombrelli.
1: Anche
0: per
1: io.
0: Esempio, ombrelli, guanti, occhiali, non so veramente quanti ne ho comprati sì. nella mia vita, perché appunto mi capita di perderli e spesso, ecco, invece queste sono tra le cose che non ritrovo.
1: Guarda, io li perdo spesso e c'è stato un periodo che compravo continuamente lo stesso modello perché lo perdevo e lo ricompravo, lo perdevo e lo ricompravo. A un certo punto ho deciso di cambiare occhiale, insomma, da lì sembra che non lo perda, però insomma.
0: E capita, esatto, capita di perdere, esatto, cose, a volte anche cose a cui teniamo molto, come ci scrive Monica, che invece dice: mi avete fatto ricordare una perdita che ancora oggi rimpiango. Qualche anno fa ero in un grande magazzino, ho trovato un vestito e mentre lo provavo al collo avevo una collana molto particolare di perline, non costosa, semplice bigiotteria, ma era un ricordo molto caro. L'ho tolta e quando sono uscita dal camerino l'ho dimenticata sul sedile. Sono tornata indietro quasi subito, ma qualcuno era già entrato e l'aveva portata via. Che brutto, mi dispiace Monica. Capisco però questa sensazione poi di perdita e di mancanza se è un oggetto a cui tenevi particolarmente.
1: A me è successo con il portafogli, stavo mettendo benzina, appoggio il portafogli sul distributore, vado via, lo lascio lì, torno dopo 10 minuti,
0: non c'era più.
1: Speravo di ritrovarlo perché dentro non c'erano soldi, c'erano solamente carte, cose varie, eccetera eccetera, invece non l'ho ritrovato e dai filmati si vede la persona che lo prende, no, apre, vede che non c'è niente, però se lo prende lo stesso,
0: era un bel portafoglio.
1: L'ho ritrovato 3 mesi dopo all'ufficio oggetti smarriti, e così
0: con i documenti,
1: con
0: però nel frattempo avevi
1: con quasi tutto
0: vabbè,
1: tutto
0: capita. La cosa più bella invece è quando sei convinto come me di avere perso il portafoglio, ti disperi, stai per fare la denuncia e poi invece scopri che l'avevi semplicemente lasciato a casa. Che bella testa io.

0: Vanessa Randi su Radio 2 alle 18:23. Siamo diventati l'ufficio oggetti smarriti. Raccogliamo storie soprattutto di oggetti smarriti che spesso hanno fatto ritorno, però come nel caso di Patrizio che dice: io ho lasciato la macchina fotografica sul tettuccio della macchina nel parcheggio all'inizio di un sentiero di montagna, ho fatto la mia escursione fino alla cima e quando me ne sono accorto al ritorno, 2 ore in tutto, ho trovato un biglietto sul parabrezza che diceva che la mia macchina fotografica era al bar del parcheggio.
1: Beh, gente civile, veramente, sì, veramente onesti.
0: E Patrizio fortunato.
1: Esatto.
0: Ci fa piacere per te, caro Patrizio. È molto brutto perdere cose, poi se sono preziose come una macchina fotografica, insomma, è anche un investimento quello, no? Cioè sono pure soldi poi che per cui devi ricomprarti un oggetto che se è fatto bene costa pure un bel po'.
1: Però io devo chiedere a Carlo come fa a perdere spesso la bicicletta, perché ci ha scritto Carlo: io perdo spesso la bicicletta e l'ho già lasciata 2 volte a 15 chilometri da casa. Innanzitutto Carlo, ma come ci torni a casa?
0: Forse con il la carica sui treni e poi si dimentica dove la mette. Comunque è uscito l'elenco 2026 delle cose smarrite, dimenticate sugli Uber in giro per
1: non vedevo l'ora di che uscisse questo elenco.
0: Ci sono delle cose incredibili, Maurizio Cuccini. Senti, tra le cose proprio più strane, più assurde, hanno messo in questo elenco, ovviamente in pole position, una protesi dentaria con 2 denti, perché gli altri non si sa che fine avevano, no? 2 denti, probabilmente mancavano solo 2 denti, ma ti immagini?
1: Però se non sbaglio, le protesi dentarie sono tra gli oggetti più ritrovati negli alberghi.
0: Davvero?
1: Sì, sì.
0: Come fai a dimenticarti la protesi dentaria? Cioè esci senza denti praticamente.
2: Vabbè, perché scusa, non posso uscire.
0: Esatto, cioè, ma poi parli anche male, capisci? Cioè,
2: certo, non ho capito, ognuno esce come gli pare.
0: Devi
2: uscire così, che cosa vuoi?
1: Comunque, 348-7300-200, diteci che cosa vi dimenticate sempre. Arriva Bert con Più in alto. Mi piace.

0: Più in alto, Bert su Rai Radio 2, questa è Estate da Matti con Noemi Serracini, Maurizio Guccini. Noemi, sai, poco tempo fa mi è capitato di intervistare Bert, una ragazza veramente interessante dal punto di vista musicale.
1: Ti è piaciuta anche artisticamente? Com'è?
0: Sì, tra l'altro, nonostante sia molto giovane, ha già avuto una vita musicale, insomma, molto appassionante. Lei inizia a suonare tra le colline toscane, mi ricordo che mi raccontò che si chiudeva in camera sua, la sua camera era un po' la fonte di ispirazione. Aveva una chitarra che le hanno regalato quando era piccola e con i suoi risparmi acquistò un notebook con cui iniziò a prodursi da sola la sua musica. È arrivata a New York. A New York poi ha iniziato a fare pezzi in inglese, dormiva sui divani dei club per risparmiare, insomma.
1: E tutte quelle cose che si fanno quando inizi, cioè il fuoco sacro della passione che ti motiva e che ti spinge, insomma, a investire su di te. E adesso suona e se la cava pure bene, direi.
0: Sì, ha iniziato a fare brani in italiano.
1: Nome d'arte da dove arriva? Te l'ha raccontato questo Bert? Da dove viene?
0: Sì, me l'aveva raccontato, le piaceva Bert, però per non limitarsi alla parola nascita, compleanno, insomma, eccetera, eccetera, ha aggiunto un H.
1: Non perde proprio lo smalto e la bellezza del suo corpo, del suo essere statuario. Il prossimo artista che stiamo per suonare, che risponde al nome di Ben Harper, che si conserva ancora molto molto molto bene, e al 3487 200 300 300 200 continua a raccontarci le cose che smarrite più spesso, le cose che più spesso vi capita di dimenticare.

0: 2, mentre ci state raccontando al 3487 300 200 tutte quelle cose che vi è capitato di smarrire o che vi capita magari anche spesso di dimenticare. Intanto mi piace leggere Rachele che dice: adoro Ben Harper, mettetelo più spesso, mi fa sognare. Hai ragione Rachele, lo adoriamo anche noi, lo adoro anche io. Dimentico tutto, Maurizio, ci scrive un nostro ascoltatore, o meglio le cose spariscono praticamente. O vivo nel triangolo delle Bermuda, occhiali, chiavi, portafoglio, orologi, telefono, qualsiasi cosa praticamente.
1: Ma soprattutto nel triangolo delle Bermuda.
0: Stupendo, e vabbè, vive così, dimenticando.
1: Chiavi, portafoglio,
0: tutto.
1: Orologio, telefono, però vi do un consiglio, io che perdo tutto, sapete cosa faccio? Ho un piccolo teschio finto vicino all'ingresso di casa.
0: Ah, finto? Esatto, ma dai, finto, non è il cadavere di qualcuno, sicuro?
1: Beh, diciamo, serve un pochino a mettere paura ai malintenzionati.
0: Ok.
1: Comunque, in cui io metto tutte le cose quando rientro. E quando rientro le metto là.
0: Quindi se non è lì l'hai persa probabilmente.
1: Se non è lì veramente mi dispero e...
0: Non ti ricordi dove l'hai messa, come faccio io che ho questa testa.
1: Assolutamente.
0: Penso di perdere le cose, invece poi non ricordo semplicemente dove le ho messe. Sentiamo l'incredibile storia accaduta a questa nostra ascoltatrice. Ve lo anticipo con un finale un po' splatter, diciamo così.
2: Alloggiavamo in una stanza della foresteria della Basilica di Superga. Nostro figlio portava l'apparecchio per i denti. Dopo una cena lo appoggiò sul tavolo, questo apparecchio poi è stato dimenticato.
0: Grande
2: classico. Ci siamo ricordato la mattina successiva, non trovandolo da nessuna parte, abbiamo disperatamente cercato nei secchi della spazzatura ed era bellamente appoggiato vicino al pannolino sporco di uno degli altri ospiti della basilica.
0: Però non infierire, Maurizio, però l'hanno ritrovato e questa è la cosa più importante. È un finale così un po' impegnativo, ma l'hanno ritrovato. Poteva andare molto peggio,
1: veramente peggio. Cosa ci può essere che andare a rovistare in mezzo a un pannolino sporco, scusatemi.
0: Ma non era in mezzo al pannolino.

0: Fabio Rovazzi, Arisa, io direi anche Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana su Rai Radio 2, Questa Estate da Matti, Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Continuiamo un pochino con gli oggetti un po' matti che sono stati persi nella lista, appunto, che è stata stilata da poco tempo. Tra questi oggetti unici, io veramente ce ne ho trovati alcuni veramente molto particolari, per esempio 420 ciambelle.
1: Subito lì tu sei andato, golosone, a vedere le ciambelle. Non le avrebbero ritrovate con te, vero? Te le mangiavi tutte tu, le ciambelle,
0: sì, certo,
1: dell'Uber.
0: Certo.
1: Beh, altra cosa veramente curiosa, mantello con la statua della libertà, per non parlare della foto con l'immagine di Gesù tempestata di Strass.
0: Sì,
1: ma anche questo devo dire mi fa sorridere.
0: Devo veramente sapere come hanno fatto a dimenticarsi del pesce vivo.
1: È perché l'acquario da 280 litri, cioè come fai a dimenticarti un acquario da 280 litri? Ma anche però devo dire l'autista e dell'Uber che non si ricorda che ha caricato uno con un acquario enorme, questo scende, paga, se ne va, scusi il suo acquario. Però posso dirti, nulla raggiunge le vette, anzi la vetta che ha raggiunto un signore un po' di tempo fa nel Frusinate, che si è dimenticato la moglie in autogrill. Cioè questo è ripartito e soltanto dopo un po' di chilometri, quando lei lo ha richiamato, ha capito che non era, cioè che non era con lui. Non so se sono rimasti insieme i due, magari qualcuno all'ascolto, se c'è qualcuno della famiglia all'ascolto può dircelo.
0: Guarda, un mio caro amico che fa il cantautore era in tournée con un artista molto famoso, è rimasto per sbaglio chiuso nel bagno e sono partiti lasciandolo lì, e è rimasto 3 ore finché non si sono accorti di averlo
1: che stava lì. È così, è molto cioè può succedere, ti senti proprio veramente uno zero, cioè se ti dimenticano così penso che ti hanno una crisi di identità, per cui fai, io andrei in analisi.
0: Guarda,
1: cioè te lo dico, torno in analisi.
0: È capitato anche a me, è capitato anche a me, i miei amici stavano andando al mare, ci siamo dati appuntamento, abbiamo parcheggiato, sono partiti lasciandomi lì. E quindi, insomma, che cosa dobbiamo fare se non ascoltare la fantastica Under Pressure che sta arrivando?

0: Under Pressure, Queen e David Bowie, qui su Rai Radio 2, state da matti. Noè, mi sai che in un certo qual modo questa canzone entra col tema del giorno?
1: Per quale motivo?
0: Perché John Deacon si dimenticò il giro di basso che aveva preparato appunto per il brano. Fortunatamente qualcosa si ricordò, qualcosa ci mise di nuovo e nacque questo storico giro di basso.
1: Vedi come dagli errori certe volte poi escono delle cose interessanti. A volte migliori, no?
0: Sì.
1: Chissà però se fosse andato magari all'ufficio oggetti smarriti in Giappone, dove ritrovano qualunque cosa, magari avrebbe ritrovato pure il giro di basso, perché davvero riescono a recuperare qualsiasi tipo di oggetto in Giappone, una metropoli di 14 milioni di abitanti, dove ovviamente se smarrisci qualcosa è un ago in un pagliaio, cioè è difficilissimo ritrovarlo. Eppure c'è la polizia che se ne occupa direttamente, non riceve soltanto la denuncia, ma hanno un grandissimo ufficio, tipo ufficio postale, dove raccolgono tutte le cose appunto che vengono dimenticate. Se hai perso qualcosa, stai pur certo che lì lo ritroverai. E c'è una usanza incredibile, molto civile secondo me, di segnalare proprio gli oggetti smarriti, ed è una cosa che va avanti, proprio si tramanda da generazione a generazione.
0: Sì, dicono i giapponesi, trasmettiamo questa usanza di segnalare gli oggetti dai genitori ai figli, proprio perché ovviamente secondo loro non c'è cosa peggiore di perdere qualcosa di caro, anche perché in Giappone tra le cose più perdute ci sono gli animali. E quindi anche in questo caso ovviamente segnalare un animale perduto è un grosso gesto di civiltà, ma anche una grande responsabilità, se proprio vogliamo pensarci sopra.
1: E beh, no? Direi l'idea di perdere insomma il proprio animale d'affezione è tremenda, ritrovarlo penso sia una roba veramente importantissima. Tra le cose più perse in Giappone ci sono anche carte d'identità, patenti che vengono smarrite molto frequentemente, e questo succede però anche da noi, non è che siamo da meno, sono tra gli oggetti più comuni e più facili da perdere anche in Italia. E poi però la cosa straordinaria del Giappone è che questi oggetti invece vengono catalogati e c'è un vero e proprio archivio, per cui è anche facile poi recuperarli in qualche modo. Una volta che hai individuato il centro che li ha raccolti, riesci appunto a riaverli subito.
0: C'è da dire una cosa però, che se entro 3 mesi l'oggetto indesiderato non viene richiesto da qualcuno, viene venduto o scartato, e il numero di oggetti smarriti in questo modo, venduti o appunto messi da parte, è in aumento.
1: 348 7 300 200, cosa vi è capitato di perdere, cosa vi capita di smarrire più spesso, raccontatecelo.

0: Cashback to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: 2-2. Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
3: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: sentono proprio i suoni del Sud America, dove Mannarino ha anche vissuto in questa sua Maradona, singolo dal suo nuovo disco che unisce diversi sound, no? Un po' latino mediterraneo, questa musica anche un pochettino gitana e popolare. Alle 18:52 minuti su Radio 2 arriva il momento di giocare con il nostro Indovina Matto. Oggi è un personaggio che ha fatto la storia della musica e che è anche considerato un po' controverso, un personaggio che o lo ami o lo odi. Non ho mai sentito nessuno collocarsi nel mezzo tra questi due poli quando si parla di lui. Quindi un uomo, ambito musicale, personaggio appunto dal mio punto di vista eccezionale, al quale dobbiamo moltissimo sul piano proprio della canzone d'autore anche internazionale.
1: Andiamo subito a svelare quali sono gli indizi. Indizio numero uno: non andò a ritirare uno dei premi più prestigiosi del mondo e per giorni nessuno riuscì a capire se avesse intenzione di accettarlo. Indizio numero due: fu fischiato sonoramente, o almeno così dice la leggenda, nel momento in cui diede una svolta alla sua carriera. Indizio numero tre: ha ricevuto il Nobel, ma per la letteratura.
0: Attenzione, di chi stiamo parlando? Chi è il personaggio, il nostro Indovina Matto di oggi? 3487 300 200. Provate a indovinare, solo il primo, la prima più veloce si aggiudicherà la possibilità di inviare una cartolina virtuale.

0: Taylor Swift su Radio 2 alle 18:59 minuti. Abbiamo giocato con il nostro Indovina Matto ed abbiamo anche una più veloce che ha indovinato il personaggio di oggi ed è Matteo. Buonasera Matteo, benvenuto.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Matteo da Sesto Fiorentino, come si sta da quelle parti?
1: Ora fa un po' caldo in effetti.
0: Molto caldo mi sa, vero?
1: Molto caldo, sì.
0: Cosa fai Matteo?
1: Lavoro per un'azienda che fa macchinari per il settore energetico.
0: Bene, ottimo. E sei un ingegnere per caso?
1: No, me lo dicono tutti, ma in realtà sono economista.
0: Ah, vabbè. Senti Matteo, sei già stato in ferie, ci andrai? Come sei messo con questa estate 2026?
1: Siamo già stati e tornati già da un po'.
0: Ah ok, quindi le hai già dimenticate, hai già bisogno di una nuova vacanza.
1: Esatto, proprio così.
2: Allora, dici innanzitutto qual è il personaggio dell'Indovina Matto.
1: Io ho detto Bob Dylan.
0: Bravo, bravissimo.
2: Cosa ti ha fatto scaturire questa risposta? Quali di questi indizi hai riconosciuto?
1: Il primo indizio appunto quando lui all'inizio non si capiva bene se lo accettava oppure no il premio Nobel per la letteratura, quindi...
0: Beh, il primo indizio era decisivo proprio. Era proprio decisivo. Senti, sai che qua si vince la possibilità di mandare una cartolina via etere a chi vuoi tu. Quindi spero tu ce l'abbia pronta questa cartolina, caro Matteo.
1: Beh, ce l'abbiamo a noi stessi perché è un periodo ce n'abbiamo bisogno, allora ci facciamo gli auguri per conto nostro, a tutta la nostra famiglia.
0: Ottimo, mi piace questa cartolina autoreferenziale. Bravo Matteo. Esatto. Bravo Matteo, buona estate, grazie per aver giocato con noi.
2: Ciao.
1: Grazie mille a voi, ciao a tutti, ciao.
3: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.

0: La voce meravigliosa di Lucio Dalla ci viene a trovare alle 19.06 minuti a Radio 2 nell'estate da matti, disperato, erotico, stomp. Posso dire che Donato Moscati se l'è cantata tutta dall'inizio alla fine, è uno dei nostri preferiti del resto. Devo dire, se c'è un cantautore italiano che amiamo è proprio Lucio Dalla. Mitico, magico davvero, e tutte le cose più straordinarie che di lui si possono dire. Tra l'altro qualcuno lo aveva confuso con nell'Indovina Matto di oggi con il personaggio, invece di dire Bob Dylan qualcuno ci ha scritto Lucio Dalla. Sì. Non so per quale motivo, cioè quale potrebbe essere stato tra gli indizi che abbiamo dato quello a fargli pensare all'ascoltatore Lucio Dalla, però ce l'hanno scritto.
1: Esatto, e invece ovviamente la risposta giusta era Bob Dylan. Tra l'altro Bob Dylan diciamo ha a che fare anche con una piccola leggenda romana, perché il 5 gennaio del 1963 si dice che abbia fatto un concerto al Folk Studio. Lui era andato a trovare la fidanzata Susy Rotolo a Perugia, lo invitarono a suonare, ma in quell'occasione nessuno sa se quel concerto ci fu, perché non ci sono foto e non ci sono audio.

0: Oh Mother, Sam Smith con i Two City Chorus su Radio 2 alle 19:11. Maurizio, caro Maurizio, chissà
1: Oh Mother,
0: se questo ricercato aveva dimenticato di essere ricercato quando ha pensato bene di nascondersi, di rifugiarsi su un tetto di un'abitazione e addormentarsi. Ricercato da 2 giorni, questo matto proprio è stato tradito però anche dal suo sonno, dalla sua stanchezza, perché a un certo punto è accaduto che in Inghilterra gli agenti sono riusciti a recuperarlo, lo hanno recuperato e c'è anche un video eccezionale di questo ex detenuto che appunto ha tentato la fuga, che cerca di prendere quasi a borsettate la gente che lo vuole riacciuffare e lui non ci sta, dice: ma come, io avevo fatto questa fuga bellissima, adesso mi stavo riposando sul tetto di questa casa, adesso mi volete riportare dentro. Lui non ci sta, cioè fa di tutto per,
2: che dire,
0: per
2: che dire,
0: non farsi riprendere.
2: A me è capitato di perdere un concerto in cui dovevo suonare, perché mi sono addormentato insieme alla band dopo un pasto luculliano, ci siamo svegliati che il concerto purtroppo già era finito.

0: alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: 2-2.

0: Lana Del Rey su Rai Radio 2, questa è Estate da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Ma tra le notizie incredibili, proprio incredibili ma vere, ci sono anche dei dispetti tra fratelli. Voi direte: quanti sono i fratelli, le sorelle che tra di loro si fanno dei piccoli dispetti?
1: Beh, troppi, diciamo, purtroppo.
0: Diciamo che a Beirut due fratelli libanesi, per una questione di eredità, sono arrivati, uno di questi è arrivato a costruire un palazzo spesso solo 60 centimetri davanti a quello del fratello per impedirgli la visuale del mare.
1: Ma pensa che infame, cioè una persona orribile. Allora, intanto cosa gli avrà fatto sto fratello perché per incattivirlo così tanto? Ma un palazzo di spesso 60 centimetri non ci vivi, cioè vivi praticamente attaccato al muro.
0: Sì, praticamente è stato costruito.
1: Vivi in verticale, fai tutto, non ti sdrai mai.
0: Esatto, nel punto più stretto, tra l'altro 60 centimetri, l'unico scopo è nascondere l'affaccio sul mar Mediterraneo.
1: Ma gliel'hanno permesso oltretutto?
0: Beh sì, gliel'hanno permesso perché comunque evidentemente aveva tutti i documenti in ordine. Esatto, ma e sebbene questo edificio sia in pratica inutile, gli attuali proprietari non hanno manifestato alcuna intenzione di demolirlo perché lo spazio a disposizione non consente nuovi sviluppi. E quindi ce l'abbiamo, ce lo teniamo.
1: È diventata un'attrazione turistica, tra l'altro, perché è una cosa talmente assurda e talmente strana. Forse poi c'è anche una targa: costruito per impedire la visuale a mio fratello.
0: No, ma la cosa più particolare è che il palazzo nel tempo ha ospitato varie cose: un rifugio per senza tetti, ora sembra che ospiti una scuola tedesca, ma ha ospitato anche un bordello. Ora io mi chiedo in 60 centimetri, cioè bisogna essere
1: ti devi adeguare Maurizio, ti devi adeguare. Sai cosa ha detto il fratello mentre lo costruiva? Sorry, scusa, lo sento così. Proprio, l'hanno scritta lì, l'hanno scritta con lui. I pinguini tattici nucleari, questa canzone.

0: I pinguini tattici nucleari su Radio 2 alle 19 e 21 minuti. Sta volando anche questo appuntamento, così come tutto il mese di agosto. 20 agosto, amici, amiche della radio, il 20 agosto, l'avreste mai detto che saremmo arrivati vivi al 20 agosto?
1: Non esageriamo, cioè, si può arrivare in tanti modi, accaldati, di corsa, però insomma,
0: con le
1: meno
0: temperature
1: questo, se stiamo
0: attuali,
1: parlando.
0: Io sono, qualche dubbio ce l'ho avuto.
1: Noi parliamo, loro ci ascoltano, almeno questo, insomma, credo che su questo dovremmo esserci. Ma a proposito di cose che vengono perse, giorni persi, eccetera, eccetera, c'è chi dimentica l'abito da sposa in un'automobile, in un taxi, eccetera, eccetera.
0: In un albergo.
1: Sì, esatto, ma c'è pure la sposa che perde il velo. Mi vorrebbe dire, ma non il vizio.
0: Perde il velo, ma non il vizio. Questa è bella. Questa ci piace, Maurizio Guccini. Ce la segniamo. Puoi segnare questo 20 agosto.
1: Esatto.
0: Ti dico solo che Donato Moscati sta uscendo, sta lasciando,
1: sta
0: la redazione. Ci serve un altro redattore. Apriamo le
1: ci
0: candidature al 3487-300-200. Apriamo le candidature per un nuovo autore redattore qui dell'estate da matti. Mentre sì, vogliamo finire di raccontare anche la storia di questa giovane coppia che, mentre stavano celebrando il matrimonio, ha vissuto un momento così anche divertente, se vuoi, perché una folata di vento ha fatto volare il velo della sposa.
1: Esatto, il marito l'ha guardata subito preoccupato, lei è rimasta impassibile facendo finta che non fosse successo nulla, ma aveva uno sguardo, insomma, di chi un pochino di panico magari ce l'aveva.
0: Spero non si tratti di una sposa superstiziosa, che non l'abbia vissuta come un presagio, come qualcosa magari di negativo, di scomodo, ma una cosa comunque romantica, l'ha portato via al vento, è finito in mare. Io non lo caricherei, no, di troppi significati.
1: No, assolutamente.
0: Un piccolo incidente, l'importante è che non dia la colpa allo sposo, ecco.

0: Martin Garrix and U2, Fireflies su Rai Radio 2, questa estate da matti, Noemi Serracini, Maurizio Guccini. Ma noi abbiamo parlato finora degli oggetti più strani dimenticati nei luoghi più inconsueti, ma ci sono soprattutto gli oggetti comuni che ci dimentichiamo ogni giorno, anche le nostre dimenticanze, il tornare indietro per vedere qualcosa. Io personalmente torno 2000 volte indietro a vedere se ho chiuso l'automobile.
1: Addirittura,
0: sì,
1: la macchina.
0: L'ho fatto anche oggi.
1: Ma quanto tempo perdiamo soprattutto appresso a queste cose smarrite? Addirittura perdiamo in media 9 oggetti al giorno e passiamo circa 15 minuti al giorno a cercarli. Fatevi un po' il calcolo di quanto tempo poi in una vita abbiamo speso per le nostre dimenticanze, le nostre distrazioni. E in testa la classifica delle cose più smarrite ci sono sicuramente i telefonini, le chiavi di casa, i documenti, questa roba qui è quella appunto che poi ci spinge anche, come dicevi tu, a fare avanti e indietro per ritornare, recuperarli, riprenderli. Io una delle cose che invece che mi fa più fare passi indietro quando esco e poi ritorno e poi riesco è il gas, cioè non sono mai convinta di averlo chiuso, non lo so perché, so che siamo in molti con questo pallino del gas, però succede.
0: E poi ci sono le soluzioni per non perdere più le cose,
1: ecco,
0: ad esempio innanzitutto cercare sempre entro un metro le cose che abbiamo perduto, solitamente sono ad un metro da dove le abbiamo lasciate, trovare un posto solito dove poggiarle quando rientriamo dentro casa. Ma quello più particolare è che ogni volta che noi poggiamo qualcosa dobbiamo pensare per 3 secondi, l'ho lasciata qui, e rimane in mente,
1: rimane impresso. Ma tu ci garantisci che questi metodi funzionano? Io spero che abbiano preso nota i nostri ascoltatori. Andiamo al giornale radio e poi ritorniamo per l'ultimo pezzetto di strada dell'estate da matti.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente. 2-2.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono le 19:30.
4: Rai GR2.
5: Il giallo della Ricina Pietracatella, il marito e padre delle vittime, per 6 ore a confronto con una sua amica in questura. Una bimba di 4 anni muore per una sospetta difterite a Palermo. I genitori non l'avevano fatta vaccinare. Il meteo spacca in due il paese, caldo al sud, forte maltempo al nord, tempesta di fulmini in Liguria blocca la circolazione dei treni. Anche Svezia e Finlandia rimandano in Italia i migranti in base agli accordi di Dublino e si riaccende il dibattito politico. Il Monte dei Paschi di Siena, il CDA, approva il progetto di Lovaglio per un polo bancario da 70 miliardi di euro. All'estero pioggia di missili russi su Kiev, 16 i morti. Infine lo sport, Formula 1, arriva il Gran Premio d'Olanda e riparte la caccia a Kimi Antonelli, leader del mondiale. Buonasera da Luciano Cozzolino. Madre e figlia avvelenate con la ricina in Molise. Dopo i risultati che hanno escluso la presenza nel suo sangue della potente tossina, Gianni De Vita è stato convocato in questura.
6: Ripercorrere ancora una volta quella maledetta cena dello scorso 23 dicembre, capire che cosa possano aver mangiato o bevuto Antonella De Jelsi e la figlia Sara di diverso da lui. E questo è l'obiettivo dei magistrati della Procura di Larino e Molise, che hanno convocato nuovamente come persona informata sui fatti Gianni De Vita, marito e padre delle due donne avvelenate con la ricina. Polo verde, passo svelto, l'uomo entrato negli uffici della questura di Campobasso da solo, non accompagnato dai suoi avvocati. Ma la sua non è stata una semplice audizione. A sorpresa, infatti, è stata chiamata a testimoniare anche una sua amica per un confronto. La donna era stata già sentita 3 volte dagli inquirenti, ma secondo quanto filtra da ambienti investigativi, nelle sue dichiarazioni sono state riscontrate contraddizioni che ora si vuole approfondire. Dopo 6 ore sono tutti usciti dalla questura. Appena 2 giorni fa era stata poi convocata anche la figlia maggiore di De Vita, Alice, mentre nei prossimi giorni sarà alla volta di altri parenti. Il tutto avviene nelle ore in cui il Robert Koch Institute di Berlino, specializzato nella ricerca di tossine, ha reso noti i risultati dei test preliminari sul sangue dei 2 superstiti della famiglia, escludendo che siano mai venuti a contatto con la ricina. L'inchiesta è ancora senza indagati, ma la sensazione è che una svolta si avvicina. Giuseppe Lisi, GR2.
5: A Caorle in Veneto, una ragazza di 14 anni in vacanza con la famiglia ha denunciato una violenza sessuale.
7: Sconcerto a Caorle per una presunta violenza sessuale avvenuta martedì scorso ad una verde nel litorale di Caorle ai danni di una ragazza di 14 anni originaria dell'Interland trevigiano. La giovane in vacanza con la famiglia si sarebbe risvegliata poco prima di mezzanotte su una panchina in stato confusionale e parzialmente svestita. A dare l'allarme al 118 sono stati alcuni ragazzi. Sul posto sono arrivati i sanitari del punto di primo intervento di Caorle. Al loro arrivo la ragazza appariva tranquilla e completamente vestita. Avrebbe poi raccontato di avere un vuoto di memoria durato oltre un'ora e di ricordare di essere stata avvicinata da 3 ragazzi mentre rientrava a casa dopo aver salutato le amiche. Tra le ipotesi, la giovane potrebbe essere anche stata drogata. La presunta aggressione si sarebbe consumata nell'ascensore di un condominio. 2 giovani sarebbero stati arrestati. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori, indaga la polizia locale, che sta verificando anche le immagini delle telecamere della zona. Sulla vicenda c'è massimo riservo, anche per la giovane età della vittima.
8: Giorgia Buran, GR2.
5: A Palermo una bambina di 4 anni è morta per sospetta difterite, malattia rarissima in Italia. La piccola non era vaccinata.
9: Non c'è ancora l'accertamento definitivo, ma sembra la difterite la causa della morte della bambina, arrivata in ospedale in gravissime condizioni e deceduta nella notte nonostante i tentativi per salvarla. Ulteriori chiarimenti arriveranno dall'autopsia disposta dalla procura. I medici dicono che i genitori hanno dichiarato che la piccola non era vaccinata. La difterite è una malattia che può essere letale, colpisce le persone non vaccinate e secondo gli ultimi dati riportati dall'Istituto Superiore di Sanità, nel nostro paese si sono registrati 3 casi nel 2022. In Italia la vaccinazione contro la difterite è prevista nel primo anno di età ed è inclusa fra le 10 obbligatorie da effettuarsi fra 0 e 16 anni. La cosiddetta immunità di gregge si ha con una copertura vaccinale del 95%. Il pediatra Rocco Russo.
4: La copertura vaccinale pediatrica nel nostro paese è di circa il 94,46%, però esiste un calo delle coperture vaccinali nell'età soprattutto adolescenziale e adulta per carenza di richiami nel corso del tempo.
9: Donatella Gori, GR2.
5: Il maltempo imperversa sul nord-ovest del paese, allerta meteo arancione in Liguria, Lombardia, Veneto e Toscana. Disagi per la circolazione dei treni in Liguria.
10: In Liguria, la regione più colpita, sono caduti oltre 40.000 fulmini in poche ore, 20.000 solo su Genova. Uno ha centrato un palo adiacente alla stazione di Ventimiglia, mandando in tilt la sala controllo e causando ritardi alla circolazione. Un altro si è scaricato sul Frecciabianca diretto a Roma. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. A Chiavari il pluviometro ha misurato in un'ora 103 mm di pioggia che hanno allagato i negozi del centro. A Milano, per il rischio grandine e rovesci, il comune chiude parchi e piscine, e così a Firenze, da stasera a domani, chiusa anche la ciclabile lungo l'Arno, via via che il maltempo si sposta in Toscana, dove è prevista la possibilità di trombe marine lungo la costa. A sud invece prosegue l'ondata di calore con punte fino a 40 gradi. 6 le città a bollino arancione per l'AFA e sabato tornano i bollini rossi a Bari e Palermo. Le previsioni con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
11: Piogge al nord e venerdì arriveranno anche al centro. Sabato ancora un po', soprattutto sulle regioni settentrionali. Domenica ancora qualche rovescio su Alpi e Prealpi. Grande caldo rimane sulle regioni meridionali.
10: Francesca Fornario, GR2.
5: Migranti anche la Finlandia, Svezia, dopo Germania, Austria e Svizzera, espelleranno i richiedenti asilo arrivati nel nostro paese. I trasferimenti sulla base del nuovo patto europeo sono in fase di preparazione, dichiara il ministro dell'interno finlandese. La Svezia fa invece sapere di avere già iniziato ad effettuare i trasferimenti di migranti verso l'Italia e spiegano dal governo: intendiamo continuare a farlo in conformità con le disposizioni del patto europeo sull'immigrazione e l'asilo. Un tema, la gestione dei migranti, che rimane terreno di scontro tra gli schieramenti politici.
12: Lampedusa non è più la nostra Ceuta, il governo Meloni fa scuola nella gestione dell'immigrazione. Lo ribadisce Fratelli d'Italia, secondo cui difendere i confini significa garantire sicurezza, non come la disastrosa gestione migratoria della sinistra, attaccano Lega e Forza Italia. Pronta la replica delle opposizioni, dal PD Elish Lein definisce lo stop a Schengen con Madrid un clamoroso boomerang, così sottolinea la segretaria Dem, ora anche Finlandia e Svezia ricominciano a rimandare in Italia i migranti. Matteo Renzi, Italia Viva, parla di autogol per rincorrere Vannacci. Scontro anche sull'economia, per Maria Stella Gelmini, noi moderati, il governo ha ridotto il debito e tagliato le tasse, ora aggiunge, gli sforzi si concentrino sul ceto medio. Deborah Bergamini declina le priorità per Forza Italia.
13: Abbassamento dell'IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, una grande sburocratizzazione, detassazione delle tredicesime.
12: Le vere emergenze sono costo della vita e benzina sopra i 2 euro, l'affondo del PD per i 5 Stelle, Agostino Santillo.
14: Si prepara una nuova stangata sull'energia. Il carrello della spesa è sempre più caro e milioni di italiani non sono nemmeno riusciti a permettersi una vacanza.
12: E sul caro energia, Giuseppe Conte chiede un Consiglio dei Ministri straordinario, un Summit UE per un nuovo PNRR. Francesco Macaro, GR2.
5: Taranto torni ad abbracciare il futuro, l'augurio che il presidente Mattarella invia alla città alla vigilia dell'apertura dei Giochi del Mediterraneo, riprendendo lo slogan della manifestazione. Il capo dello Stato auspica che l'evento possa essere, nelle parole di Papa Leone, profezia di pace e fratellanza. Domani sera il presidente Mattarella parteciperà alla cerimonia di inaugurazione, e con lui anche Giorgia Meloni, che in una lettera al prefetto di Taranto ha assicurato il mantenimento della capacità produttiva dell'ex Ilva è per il governo un obiettivo di rilievo nazionale. La premier ha poi annunciato che entro i primi di settembre il tavolo sull'azienda esaminerà le manifestazioni di interesse arrivate per l'impianto. Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Monte dei Paschi di Siena, il piano presentato dal CEO Luigi Lovaglio in alternativa all'offerta pubblica di scambio lanciata a giugno da Intesa San Paolo sull'Istituto Senese. Il progetto prevede una doppia offerta, una su Banca Generali e l'altra su Banco BPM. L'istituto bancario diventerebbe così il terzo polo bancario italiano con una dimensione di oltre 70 miliardi di euro. La guerra tra Russia e Ucraina, e andiamo così agli esteri, scambio di attacchi con droni e missili tra Mosca e Kiev. Le difese russe hanno intercettato oltre 700 droni nemici, mentre Kiev ha subito uno dei raid missilistici più intensi della guerra.
15: Sono almeno 16 le vittime dei raid russi che la scorsa notte hanno colpito Kiev. Decine i feriti. Domani sarà lutto cittadino nella capitale del paese. La scorsa notte è stata una delle peggiori dall'inizio del conflitto. 46 missili piovuti in pochi minuti su una città ormai sguarnita di difese aeree. Kiev chiede ancora aiuto per difendere i propri cieli. La Russia vuole l'escalation finché l'Ucraina non disporrà di un'adeguata difesa antibalistica. Mosca non prenderà seriamente in considerazione la pace, sottolinea Zelensky. Continuano nel frattempo le inchieste anticorruzione che ieri hanno portato al licenziamento della vice capo dello staff presidenziale Irina Mudra. Oggi sono emersi altri 13 nomi di sospettati vicini o parte delle istituzioni del paese. Mentre Kiev accusa Mosca di aver violato nuovamente con i suoi droni lo spazio aereo moldavo e romeno. E proprio un caccia romeno distrugge un drone marino non identificato vicino a un impianto di gas offshore della Romania. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen denuncia è in atto una guerra ibrida contro l'Unione europea. Marco Barbonaglia, GR2.
5: Francia, Germania, Italia e Regno Unito chiedono a Israele di bloccare l'espansione degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. In una dichiarazione congiunta i quattro paesi dichiarano che la decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per la costruzione del nuovo progetto di insediamento è inaccettabile in quanto compromette la prospettiva della soluzione a due stati e pregiudica la continuità territoriale dei territori palestinesi. Siamo alla musica. Neil Young torna a suonare dal vivo dopo un assaggio in set acustico a maggio. Il cantautore canadese calcherà il palco in due date a settembre con Willie Nelson.
16: Lo aspettavamo quest'estate in Italia, ma Neil Young all'inizio dell'anno ha cancellato tutto il tour. Ora quella pausa meritata sembra finita ed è pronto a tornare in scena con due concerti a settembre insieme a Willie Nelson. Young e la sua acclamata band condivideranno il palco con Nelson a Bridgeport e a Philadelphia. I due live precedono la partecipazione al Farm Aid 2026 in Virginia, dove entrambi presenzieranno in qualità di membri del consiglio direttivo dell'organizzazione di questo storico festival nato nell'85 in difesa degli agricoltori americani. Un ritorno sui palchi che sa di guarigione, fatto accanto a un vecchio amico nel nome della musica e dell'impegno civile. È una bella notizia per i fan di Neil Young. I due concerti appena annunciati si terranno una settimana dopo l'uscita del nuovo album con i Cromers, intitolato Second Song, atteso per il 18 settembre. Marcella Sullo, GR2.
5: E siamo allo sport. Formula 1, da domani via le prove libere del Gran Premio d'Olanda, 12ª prova stagionale. L'inviato.
17: Le dune di Zandvoort battezzano la ripartenza del mondiale mostrando il loro volto più uggioso, nubi basse, vento, pioggia, anche se poi il cielo si apre lasciando intravedere anche squarci d'azzurro. Si torna in Olanda per l'ultima volta, dal prossimo anno questa gara non ci sarà e gli occhi qui sono tutti su Verstappen, l'eroe di casa che ha annunciato il rinnovo con la Red Bull fino al 2030, e c'era chi diceva volesse smettere, e vuol regalare al suo pubblico l'ultima gioia in casa. Ma i riflettori sono anche e soprattutto sulla lotta per il mondiale. Kimi Antonelli, bello abbronzato, arriva da leader a 50 punti di vantaggio su Hamilton.
18: Sarà una seconda parte di stagione molto tirata con Ferrari e McLaren soprattutto. McLaren ha fatto uno step gigantesco in Ungheria, anche Ferrari sicuramente, credo che faranno un bello step in avanti. Per questo sarà importante cercare di estrarre il massimo dal pacchetto che si ha ogni weekend.
17: In casa Ferrari un nuovo fondo, a Monza ci sarà il nuovo motore, sviluppi d'attacco per la rossa, anche se Leclerc non vuole sentir parlare di lotta per il titolo, non ancora quantomeno.
19: Non è tanto la parola che usiamo dentro il team, perché non è qualcosa su cui ci focalizziamo, ma ci focalizziamo soprattutto sul giorno dopo giorno, il lavoro che stiamo facendo in ditta, in squadra, in pista, e dopo i risultati arriveranno.
17: Zandvoort, Manuel Codignoni, GR2.
5: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, in regia Marco Mascia e Francesco Pionaglieri. La linea torna a Radio 2, estate da matti. Buon proseguimento d'ascolto da Luciano Cozzolino.
20: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
21: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza.
0: e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La meravigliosa Janis Joplin, Piece of My Heart, su Radio 2 alle 19:48 minuti, estate da matti, l'ultimo pezzetto di strada da fare insieme, quanto mi piace dire l'ultimo, così accentuando l'ultimo. Il fatto che ci siamo quasi addirittura ad arrivo, e ha ragione il nostro amico Giorgio che al 3487 300 200 ci scrive: grande artista Janis Joplin, stupenda, hai ragione, siamo assolutamente d'accordo con te, bellissimo anche questo pezzo che è uno di quelli che l'ha resa più famosa. Tra l'altro ricordiamolo, anche lei parte purtroppo del dannatissimo Club dei 27, questi artisti che hanno segnato la storia della musica internazionale, che sono morti però troppo troppo giovani, una specie di maledizione proprio dei 27 anni.
1: Sì.
0: Un club appunto di cui fa parte Janis Joplin e che ci ha regalato questa interpretazione magnifica di un brano in realtà che non è scritto da lei ma che già esisteva, è una cover questa.
1: Esatto, una cover fu scritta da Jerry Ragovoy e Bert Burns, ma soprattutto fu incisa da Erma Franklin, che era la sorella maggiore di Aretha Franklin,
0: meno nota decisamente. Esatto. Della sorella, che tra l'altro non riconobbe nemmeno il pezzo. Esatto. Cioè quando lo sentì per la prima volta interpretato da Janis Joplin era stato talmente riarrangiato in maniera diversa e lei lo fece talmente suo, Janis, che non lo aveva nemmeno riconosciuto, non aveva capito subito che si trattava dello stesso brano.
1: Tra l'altro in queste ore si sta concludendo l'anniversario del concerto di Woodstock a cui partecipò appunto anche Janis Joplin.
0: Esatto.
1: Ci sono tantissimi aneddoti, lei addirittura dovette aspettare 10 ore a causa della pioggia prima di poter salire sul palco alle 2:30 del mattino, insomma ci furono veramente tanti tanti episodi durante questi 3-4 giorni di concerto che sono rimasti epici e non è un caso se ancora oggi nel 2026 ne parliamo.
0: E ne parliamo così, con così tanto amore. A proposito di amore, ci sono Angelina Mango, Marco Mengoni e la loro Canto d'amore. Amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Noemi, noi ci stiamo appropinquando verso la fine della trasmissione, ma soprattutto verso...
2: Sì, è il momento di chiamare Toto. Eccolo qui, che carino Tom. Possiamo sapere anche l'età di Toto, cioè senza età.
3: Non si chiede.
2: Alle signore non si chiede.
3: Non si chiede a Toto.
2: A Toto
3: non si chiede.
2: Ha fatto di nuovo quella faccia da paio. Io lo porto in clinica alla fine della puntata e ve lo dico, gli faccio fare un'indagine.
3: Allora, portarmi
2: in clinica.
3: Perché?
2: Perché? Te lo dico.
3: Allora, no.

0: ma soprattutto c'è tanta Italia, c'è tanta costiera amalfitana, perché Positano è stata indicata come la destinazione più felice d'Europa da Just Cover, una compagnia assicurativa irlandese specializzata in viaggi eccetera eccetera, e dopo oltre 1 milione di recensioni online su 155 mete del mondo in cui si sono misurate parole e appunto recensioni in cui c'era scritto serenità, soddisfazione, questo posto mi ha reso felice, felicità genuina, addirittura così, questo tipo, Positano è risultata appunto come la meta più felice d'Europa.
1: Beh, tra paesaggi, cibo, ospitalità, calore delle persone, come possiamo, no, non comprendere le ragioni per cui è stata eletta meta felice, proprio destinazione più felice d'Europa. Che bel primato, che bel titolo quello di essere la meta più felice d'Europa.
0: Sì, anche perché spesso si parla di bellezza, di hotel, ristoranti, ma di percezione emotiva lasciata nei visitatori non è una cosa così semplice da sentire e soprattutto da misurare, no? In questo caso è stata misurata tenendo conto di queste particolari caratteristiche, e c'è da dire che il ricordo positivo nasce spesso dall'insieme di luce, mare, camminate lente e soste improvvise spettacolari.
1: E devo dire che l'aspetto della luce è fondamentale, perché non c'è un posto dove effettivamente non sia anche la luce a fare la differenza. È come nelle case, se ci pensi, no? Cioè non esiste un luogo che la luce non migliora pure i volti nella fotografia, quindi fa tutto, la luce fa tutto.

0: ovviamente anche Giuseppe Caporale alla visual, se ci avete seguito e continuerete a farlo, sul canale 202 del Digitale Terrestre.
1: E ovviamente con Noemi Serracini, che ritroveremo domani alle 18.
0: E con Maurizio Guccini, ovviamente, che ritroveremo pure domani, sempre alle 18. Sicuri?
1: Non è detto, se ci perdiamo, non magari.
0: Speriamo di no, speriamo di ritrovarci se ci perdiamo. Buona serata a tutte e a tutti con Radio 2. Ciao! Ciao.

Dance No More, Harry Styles, per i titoli di coda di questo appuntamento dell'estate da matti. Stiamo per salutarci, grazie a tutta la nostra meravigliosa squadra: Donato Moscati in redazione, Giovanna Romano alla regia, Simone D'Arrigo alla parte tecnica, Linda Critelli alla cura di questo programma e poi ovviamente

0: idea, dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Convieni al tuo portafogli.
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: 2-2.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
7: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
6: Salvo Sottile conduce Ore 14, prossimamente su Rai 2.
8: Meteoradio.
9: In serata piogge diffuse interesseranno tutto il nord e il tempo tenderà a peggiorare anche sull'alta Toscana. Domani, venerdì 21 agosto, il maltempo sarà ancora diffuso al nord con rovesci e temporali localmente anche intensi ed associati a grandine. Al centro, cielo molto nuvoloso sulla Toscana con piogge e temporali, in estensione dalla mattinata alle restanti regioni e alla Sardegna, ma in generale attenuazione della sera, salvo residui rovesci sulla Toscana. Al sud prevarrà invece il sole, eccetto per le nubi pomeridiane sui rilievi appenninici con locali piovaschi, ma in rapido miglioramento serale. Temperature massime in forte diminuzione sul nord-est e al centro, in aumento al sud con punte fino a 39 gradi sulla Puglia settentrionale. Venti moderati sud-occidentali sulle coste liguri, la Sardegna, l'Alto Lazio e l'Umbria. Deboli variabili altrove. Da mossi a molto mossi, mar ligure, mare e canale di Sardegna e Tirreno settentrionale. Poco mossi o mossi i restanti mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.

0: Andrea, dottor Scotti.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. 20 e 57 minuti, forti disagi alla circolazione per la violenta ondata di maltempo che ha colpito il nord Italia, in particolar modo Liguria e Lombardia. Sulla 10 ci sono code tra Finale Ligure, l'allacciamento con la 6 per un incidente, sono code per 10 km in carreggiata opposta, code per curiosi. Sulla statale 523 del Colle di Centocrosi, presenza di alberi sulla carreggiata dovuti al maltempo tra Passo di Centocroci e Varese Ligure. Traforo del Monte Bianco, ci sono code al confine di Stato in direzione Chamonix, dunque in direzione della Francia, lunghi tempi di attesa, 1 ora e 30 minuti. Sulla statale 342 Briantea, rallentamenti per allagamenti all'incrocio con Cremella. Sulla statale della Malpensa, rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata all'altezza del Terminal 2. Anche in questo caso il tutto è dovuto al maltempo. Attenzione poi al vento forte sulla A23 tra Udine Sud e la dogana di Coccau, ci sono code per incidente tra Pedaso e San Benedetto sulla A14, l'Ancona-Pescara. Infine il maltempo si sta spostando in Toscana in queste ore. Sulla 11 rallentamenti segnalati proprio per il forte temporale in corso tra Montecatini e la 12, sulla Firenze-Pisa-Livorno analoga situazione, rallentamenti per temporale tra Empoli Est e Livorno Centro. Prudenza alla guida. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
3: Ascolta il podcast.

0: podcast Il Pirata Bambino. Storia e leggenda di Marco Pantani su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Radio 2 Era Ora con Martina Martorano.
1: Fa ballare tutta la squadra di Era Ora, la nostra sigla che apre la trasmissione dalle 21 alle 23 qui su Radio 2. Ormai qualche puntata l'abbiamo passata insieme, ma magari voi siete all'ascolto per la prima volta, e quindi benvenuti amici, benvenute amiche di Radio 2. In queste due ore insieme stiamo ascoltando musica che ci piace, musica selezionata dalla sottoscritta con l'aiuto di Lorenzo Lucidi. Salutiamo subito le nostre curatrici Emma Caggiano, Linda Critelli, Lucia Mosca. In console oggi con noi Andrea Perrone, in regia Federico Scoppio. Siamo pronti, Fede? Mi dice di sì, perfetto. Ringraziamo anche Gustavo Pacifico, tutta Radio 2, e in redazione Stefano Mascitti. Mi sono scordata di darvi alcune indicazioni fondamentali per questa trasmissione, che sono il 348-7300-200, il numero di Radio 2, e il canale 202 del digitale terrestre. Ma dicevamo la musica che ci piace di più, e non abbiamo sempre un senso logico, è un po' un flusso di coscienza della sottoscritta, ma se vi va ogni tanto io prendo anche spunto dai vostri consigli, dai vostri messaggi al 348-7300-200. Oggi partiamo con un brano del 2005, firmato da una band di Stoccolma, i Scissors. César Vidal alla voce, Joaquin Alun alla chitarra, poi c'è David Linguiskist al basso e Nino Keller alla batteria. Mi fa sempre sorridere il fatto che in realtà il loro nome cambia a seconda del mercato, cioè in Svezia sono i Scissors Palace, fuori dalla Svezia diventano i Scissors e in altri paesi scandinavi addirittura i 12 Scissors. Tutto questo per evitare problemi con il celebre casinò di Las Vegas. Ci siete mai stati? Io sì, ve lo consiglio, forse no. Certo, Las Vegas una volta va vista, però c'è di meglio in giro. A proposito della loro storia, parliamo spesso di come oggi un brano possa tornare virale grazie al recupero magari di una serie, poi finire sui social, poi trasformarsi in un balletto o in un trend. Negli anni 90 e nei primi 2000, quando appunto uscì questo brano, una canzone poteva avere una seconda vita grazie a uno spot televisivo, ed è esattamente quello che è successo con Jerk It Out, che appena parte la riconoscete. È uscito nel 2002, ma tre anni dopo è stato scelto per uno spot dedicato a un lettore MP3, il più noto di tutti, e ha trovato un pubblico completamente nuovo. Da pezzo passato un po' inosservato, se non tra i loro amici di Stoccolma, è diventato uno dei brani più riconoscibili della band. Benvenuti ad Era Ora, Jerk It Out.

ritmo davanti a un pubblico, e questa esperienza si sente molto nella sua musica. Lei sì, è un'artista anche lei inglese, questo suono molto intimo, una voce soffusa, e anche qua non cambia registro vocale, ma è band che costruisce la pista ballo perfetta per lei. 11 settembre, questa è la data da segnarci, perché uscirà il nuovo disco. Tra l'altro l'11 settembre sarà l'ultima puntata estiva di Era Ora, quindi ve lo prometto, sentiremo almeno un singolo di questa meravigliosa band Ezra Collective su Radio 2. Chi arriva adesso? Ah vabbè, mi piacciono gli Ezra Collective, Yasmin Lacey, non so che cosa dire della prossima artista, è una gara che infatti non voglio fare. Amo immensamente entrambi. Lei si chiama Green Tea Peg, top, seppa, poi vi racconto di più.

Siamo andati a pescare il suo album del 1975, Horses, per mettere in playlist Patti Smith, Redondo Beach. Ancora non l'avevamo fatto, mea culpa. Perdonami, nostra dea, 3 settimane fa era anche in Italia, al Castello Sforzesco di Milano, a chiudere il suo tour europeo. Vedetevelo live, ragazzi, spettacolare, è veramente una grande rockstar. A Bergamo, l'autunno scorso, con l'unica data italiana, aveva festeggiato i 50 anni proprio di questo album qua. Un album suonato per intero, 2 musicisti della band originale, alla chitarra suo figlio Jackson, proprio per celebrare questo importante anniversario di un album che suona come se fosse stato scritto ieri. A cavallo tra gli anni 60 e 70 Patti Smith coinvolse la scena rock americana internazionale, aprendo a quella che poi è stata chiamata l'ondata pop e new wave, definendola poi la sacerdotessa del rock. E noi non siamo che contenti di continuare a passarla, e se ci capita anche di andare a sentire qualche suo live in giro per l'Italia, visto che lei ci viene qui, è innamorata dell'Italia, quindi sono certa che finché farà live avremo l'occasione di venerarla anche da sotto il palco. Abbiamo aperto la serata con i Scissors, la loro canzone che ha preso il volo appena è stata rilanciata da uno spot. Ecco, la prossima anche ha avuto più o meno la stessa sorte, cioè è stata contesa per anni, automobili, orologi, videogiochi, ma la sua storia comincia in un posto insolito, in una piscina. Ve lo racconto tra poco. Loro sono i Caribou e questa è Odessa.

vengono dal Canada, quello che avete ascoltato a Cassa Dritta, Odessa, il brano del 2010, live è suonato proprio così, ma live, cioè con la batteria, con zero computer, non è tutto fatto live. Vi dicevo che c'entra in qualche modo una piscina. L'album infatti si intitola Swin e Dan Snaith, il canadese che ha creato il collettivo Caribou, è uno che mentre faceva i dischi si prendeva pure un dottorato in matematica. Riceve dalla moglie come regalo di Natale una lezione di nuoto. Vai a capire che equilibrio c'era in questa coppia, ma comunque lui si appassiona e soprattutto si incanta ad ascoltare come suonano le cose quando sei in acqua. Avete presente? Ora io non sono mai riuscita ad acquistare quelle cuffie che riescono ad andare sott'acqua, ma più o meno intuisco quello che succede, no? I suoni si attutiscono, spariscono, riemergono e hanno un suono tutto completamente diverso, insomma, da fuori dall'acqua. E da lì nasce appunto Swim, il disco del 2010 che li consacra e che gli fa fare il primo tour in giro in tutto il mondo. È un personaggio abbastanza particolare. A un certo punto il gruppo Caribou gli stava stretto e ha deciso di creare un altro progetto, Daphne, dove c'è in realtà solo lui e il suo alter ego. La band sparisce, però poi li riprende pubblicando un brano, Daphne featuring Caribou. Anche con Daphne ha fatto il giro di tutta l'Europa, ma poi si è ripreso anche con i Caribou e continuano a fare musica insieme. E dicevamo, Dan Snaith, il musicista con il dottorato in matematica, ecco, adesso in scaletta arriva un altro colto prestato al pop, però diciamo il più colto di tutti. Ci alziamo di grado, arriva il filosofo Franco Battiato, Bandiera Bianca, Radio 2.

Radio 2 dalle 21 alle 23. Siamo in diretta ogni sera due ore a raccontare la musica e passiamo da brani a cassa dritta a grandi classici. Il maestro, non vi devo spiegare niente, è parte del nostro patrimonio culturale da decenni. Questa era Bandiera Bianca, all'interno dell'album La voce del padrone di Franco Battiato. Che bella riascoltarla, non so voi, ma io ogni volta ci trovo un suono che non avevo colto, un significato che non avevo capito, e vabbè, è sempre bello andarsi a riprendere questi album importanti, fondamentali per capire la musica in generale, qualsiasi genere, specialmente se parliamo di Battiato, che non conosceva nessun tipo di barriera in termini appunto musicali. E a febbraio è passato in sala Il lungo viaggio, il film proprio sulla sua vita, una produzione Rai Fiction. Se lo avete perso, prima o poi ce lo possiamo aspettare anche in TV, io ancora non l'ho visto, ed è sicuramente un modo per ripercorrere la carriera di Battiato. E poi leggo tra i preziosi appunti di Stefano Mascitti che l'anno prima di questa canzone Franco Battiato incitava a combattere la stupidità nel brano Up Patriots to Arms, battagliere ottimista. Ah beh, certo, come no. E invece qui fa il contrario, capisce che contro certe brutture non si vince e si arrende ironicamente. Vabbè, bello aver passato Bandiera Bianca di Franco Battiato, sicuramente passeremo qualcos'altro da questo importante album storico. Arrivano adesso i Foster the People, Pump Up Kicks.

0: so much, you smoke so much.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Sulla tangenziale di Pavia, attenzione, un veicolo contromano allo svincolo con San Martino Siccomario. Ripetiamo, tangenziale di Pavia, veicolo contromano allo svincolo con San Martino Siccomario. Forti disagi alla circolazione per la violenta ondata di maltempo che ha colpito il nord Italia, in particolar modo Liguria e Lombardia, e domani potrebbe andare peggio su diverse regioni del settentrione per un secondo fronte perturbato con allerta arancione. Traforo del Monte Bianco, ci sono code al confine di Stato in direzione Chamonix, dunque in direzione della Francia, tempi di attesa 1 ora e 30 minuti circa. Statale 36 del Lago di Como, rallentamenti per allagamento ad Abbadia all'Ariana. Il maltempo si sta spostando in Toscana, Firenze, Pisa, Livorno, rallentamenti per temporale tra Empoli Est e Livorno Centro. Sulla 11 rallentamenti tra Prato Est e Lucca, sempre per un temporale in corso, rallentamenti per un temporale anche tra Firenze Sud e Valdarno. Sulla Firenze Roma, prudenza alla guida. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
3: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

vi ho fatto tornare indietro nel tempo con questo brano Just Jack, Stars in the Rise. Siete all'ascolto di Radio 2, Era Ora, dalle 21 alle 23, dal martedì al venerdì, esclusivamente qui su Radio 2, sul canale 202 del digitale terrestre. Continuate pure a mandare i vostri suggerimenti musicali al 348 7300 200. Non vi sto coinvolgendo chissà quanto in queste puntate, perché mi piace immaginarvi all'ascolto di questa trasmissione facendo un viaggio insieme a me attraverso brani che hanno fatto, magari sono solo passati, qualcuno ha fatto la storia della musica, qualcuno invece ha fatto la mia storia personale, magari qualcuno anche la vostra. E in questo brano Just Jack, che canta appunto Stars in the Rise, è un po' polemico, lui è un londinese di Camden, prima di questa canzone faceva il ferraio, poi ha fatto il giardiniere, poi ha fatto le pulizie, classica vita di londinesi che per vivere devi un po' fare di tutto, e finché a un certo punto la demo di un suo brano arriva a Chess Smash, nome d'arte di Catlin Smith, che è un musicista e cantante dei Madness, storico gruppo ska, new wave britannico, e lui dice: secondo me funziona questo progetto, sai Just Jack, io voglio portarti un contratto discografico. E nel 2007 ci riesce. Questo brano, non so se avete colto il suo significato, è un po' un'invettiva contro le pop star che arrivano dai talent show. Siamo nel 2007, sono quegli anni là, no? E lui è lì che denuncia di come l'industria musicale possa prendere un artista, costruirgli intorno un personaggio e trasformarlo in un prodotto da vendere fino a consumarlo e passare poi al successivo. Arriva al numero 2 in Inghilterra, il numero 10 anche in Italia, e direi anche che comunque questo discorso qui dal 2007 ad oggi non è che sia cambiato tantissimo. Bene amici, ci spostiamo adesso a New York, arrivano i Talking Heads con Psycho Killer, che sei?

50 anni fa siamo al CBGB di New York, uno storico club del Lower East Side, diventato uno dei luoghi simbolo della nascita del punk americano. Sono pronti, stanno per salire sul palco i Ramones e ad aprire ci sono proprio loro, i Talking Heads. David Byrne, Tina Weymouth e Chris Frantz. Quella sera del 1975 debuttavano la prima volta come Talking Heads ed erano abbastanza diversi dal pubblico che frequentava questo noto locale di New York, mentre intorno a loro prendeva forma questo punk più scatenato, ruvido, diretto. Loro arrivavano da un ambiente artistico e universitario un po' diverso e portavano sul palco qualcosa di strano, di nervoso e cerebrale. E tra i primi brani che scrivono, pensa te che fortuna, c'è proprio Psycho Killer, diventata poi una delle canzoni più riconoscibili della band. E per festeggiare il 50° anniversario l'anno scorso è arrivato finalmente il primo video musicale ufficiale di questo brano, perché fino ad allora non esisteva niente. E a proposito di David Byrne, se potete vi invito ad andare a vedere il suo live di quest'anno al Coachella. Da qualche anno questo importante, importantissimo, forse il più importante festival americano trasmette online gran parte dei concerti e quelli di questa edizione il suo secondo me è stato quello che ha avuto maggior successo, cioè quello che mi è piaciuto di più poi in realtà, perché ha portato sul palco uno spettacolo costruito quasi come una performance, musica, movimento, bellissime coreografie, ottima scelta anche degli abiti di scena e David Byrne sta lì che ancora racconta in una maniera totalmente unica lo stato attuale del paese. A distanza di 50 anni quella componente un po' folle, imprevedibile che era già presente nei Talking Heads è ancora tutta lì e insomma la manifesta in tutta la sua mente creativa. Continuiamo adesso sempre nel segno del rock, ma ci spostiamo in Italia, amici e amiche di Radio 2, arrivano i Prozac più Acida.

chiamavano così, Prozac più nel 1998, brano che dà titolo anche all'intero album, e un paio di anni fa a un concerto italiano dei Metallica è successa una cosa molto curiosa, cioè la band metal più grande del mondo, insomma Metallica, ha attaccato con questa canzone. In realtà è un gioco che stanno facendo ad ogni tappa italiana, omaggiando un artista locale, e quella sera è toccato a un tormentore proprio del punk del 1998, nato a Pordenone. Pordenone che è un po' una piccola capitale del punk italiano fino dai primi anni 80, è da lì che arrivano i Prozac più, è da lì che arrivano tantissimi altri artisti, ci sono stati locali che hanno fatto proprio la storia della musica punk in Italia. Più recenti mi vengono in mente anche i nostri amici Tre Allegri Ragazzi Morti, ed è bello aver passato questo brano. Tra l'altro ricordiamo anche la cantante Elisabetta, che non c'è più dal 2020, ma Gianmaria, che è l'altro componente dei Prozac più, non si è mai fermato, e a gennaio è uscito un disco molto interessante della sua nuova band di oggi, che sono i Sic Tamburo, che per chi è stato attento alle scorse puntate, ma di Safari, prendo l'altro programma che ho condotto questo inverno qui su Radio 2, appunto abbiamo ascoltato qualcosa di questo nuovo album. Il prossimo titolo l'abbiamo sbagliato tutti per 50 anni, questa sera vi spiego esattamente come si pronuncia: Led Zeppelin, Jamaica, oppure Jamaica.

Led Zeppelin, Radio 2, ve l'ho già raccontata questa barzelletta, però a me fa sempre molto ridere, tra l'altro perché fa capire meglio come Led Zeppelin siano arrivati a fare un brano che, diciamocela tutta, non c'entra niente con il resto della loro produzione. Allora, è una barzelletta che però fa ridere in inglese, io la traduco in italiano, ci proviamo. Questa la raccontava sempre Robert Plant. Allora, mia moglie è andata ai Caraibi e il tizio gli risponde: ce l'hai mandata tu? In inglese si dice did you make her? Il problema è che, appunto, pronunciato super veloce, did you make her, che vuol dire ce l'hai mandata tu, si capisce Jamaica, capito? Did you make her? Jamaica? Vabbè, secondo me non fa ridere neanche se la racconta Robert Plant questa, però è su questa battuta che le Zeppelin hanno costruito appunto la cosa più lontana da loro, un reggae nato per sbaglio con il batterista John Bonham che storce un ritmo anni 50 finché non arriva questo suono direttamente dalla Giamaica. Il bassista John Paul Jones lo ha sempre considerato come uno scherzo, che in realtà dovesse essere un brano che non doveva uscire dallo studio, cioè doveva rimanere per loro, mentre diciamo che poi nel 1973 all'interno di Houses of the Holy è un brano che è uscito e insomma viaggia oltre i 200 milioni di ascolti, quindi secondo me hanno fatto anche bene, anche perché è uno dei miei brani preferiti delle Zeppelin. Ora, John Paul Jones, non sei contento di aver soddisfatto una tua ascoltatrice che era sottoscritta? Comunque, i Rolling Stones una volta scrissero che se l'avessero suonata in Giamaica li avrebbero cacciati dall'isola. Non sono d'accordo, assolutamente. E dopo le Zeppelin, adesso su Radio 2 arriva un'altra band, amici dei pazzi. Loro sono definiti gypsy punk, ma forse non gli sta stretta anche questa definizione. Arrivano i Go Go Bordello, Start Wearing Purple.

band internazionale nata a New York, roba di violini, fisarmoniche, punk, pazzia allo stato puro. Loro sono i Gogol Bordello, una gypsy punk band capitanata da Eugene Hatz, che è un personaggio veramente impressionante, particolare, ha una storia anche ricchissima, sembra un romanzo. Lui nasce a Kiev, però nel 1986 Chernobyl lo costringe a scappare, arriva in Europa da rifugiato, è passato anche per l'Italia, alla fine la sua destinazione è New York, dove fonda la sua band, i Gogol Bordello. Pensate, io ricordo di aver assistito a un loro live dove lui si è divertito a dare le scalette tutte diverse ai componenti della band, cioè lui c'aveva quella che voleva fare però ad ognuno dei musicisti ha dato una scaletta diversa, in modo tale che gli attacchi erano tutti completamente pazzi. Mi venivano in mente l'altro giorno quando sono andata a vedere invece un altro concerto, che è quello dei Tamango, questo stile punk, pop, gypsy, folle, completamente fuori da ogni schema. Mi ha ricordato questi artisti, Gogol Bordello, e ho detto vabbè, perché no, inseriamoli in una delle scalette di Era Ora, ed eccoli qua per voi in questa puntata. Che c'è adesso? Ragazzi, abbiamo parlato di rock, di punk con tante band, e torniamo un attimo al 1977, proprio a Londra, l'anno in cui il punk inglese urlava più forte.

Prince of Swing, un capolavoro dei Dire Straits, una storia anche questa che credo di aver già raccontato, ma mi fa sempre molto sorridere. La leggenda vuole che il brano nasca in un piccolo pub mezzo vuoto della periferia di Londra. C'è un gruppetto jazz di cui non sapremo mai i nomi, e a un certo punto tra il pubblico Mark Knopfler, che entra, si sembra sta bevendo una birra, e nota questo gran finale della band, una band che ha suonato davanti a un pubblico che non se l'è filato più di tanto, un pubblico che quasi gli ha tirato i pomodori in faccia, ma il frontman di questa band con grande orgoglio annuncia: grazie a tutti, noi siamo i sultani dello swing. E a Mark Knopfler gli rimane questa frase in testa, torna a casa e scrive proprio il brano Sultans on Swing. Chissà se questa è una storia vera o una storia inventata, lui non credo che l'abbia mai smentita, quindi noi ce la teniamo così, un capolavoro che fa parte di una notte di Mark Knopfler, del suo genio di trasformare la realtà in uno dei brani più importanti degli anni 70. Restiamo a Londra, ma stavolta a raccontarla sono dei milanesi. In queste sere abbiamo incrociato spesso gli anni 90, tipo tri che abbiamo passato, no? I Sangue Misto, le Posse, e mancavano loro. Casino Royale su Radio 2.

1997 Casino Royale si trasferiscono a Londra, mentre lì esplode l'elettronica dei Prodigy e dei Chemical Brothers. Assorbono tutta questa energia e poi tornano con le idee ben chiare. Nasce CRX, un disco scuro, asciutto, moderno e forse troppo avanti all'epoca per la musica italiana. Infatti spiazza tutti, l'etichetta dice: ma no, ma fatemi i pezzi più facili, io qua come faccio a vendervi? E invece avevano ragione loro, all'epoca anche gli U2 li vollero ad aprire le loro date italiane. Sapete, Radio 2 è la radio ufficiale del Festival di Sanremo, io sono molto contenta, ogni anno riesco ad essere lì con la radio a raccontare i grandi protagonisti, ma il bello di Sanremo è il festival, ma anche tutti gli eventi collaterali, come per esempio la nostra festa di Radio 2. E quest'anno, in un altro punto di Sanremo, c'era un spazio adibito a concerti e lì ho proprio rivisto Alyosha, che ha aperto il suo concerto con questo brano CRX, ed è da febbraio che mi risuona nella testa, no? Come vi dico spesso, dei brani che uno ascolta anni prima, poi li risente e dice: mie mazza, quanta verità c'era in quelle parole. E dentro questo brano troviamo il rap di Alyosha, che dialoga con la voce di Giuliano Palma, che poi prenderà tutti altri percorsi insieme ai suoi Blue Beaters. Ci spostiamo adesso con un brano del 2011 che omaggia una bellissima voce, quella di Otis Redding. Loro sono Jay-Z e Kanye West. Otis.

featuring arrivato 44 anni dopo la sua morte. Fu la figlia di Otis Redding, Carla, a dare personalmente il permesso. Va bene, potete mettere la voce di mio padre Otis all'interno del vostro brano, caro Jay-Z e caro Kanye West. E ha fatto bene, perché comunque lo hanno fatto con cura, con eleganza e con un modo anche per di far conoscere la voce, forse la voce più intensa del soul, al giovane pubblico, in questa Otis all'interno dell'album Watch the Throne, uscito nel 2011. Ecco, la prossima canzone invece nasce da un altro tipo di prestito, ovvero Mark Bolan, che diceva che voleva rifare Little Queen di Chuck Berry. Il riff del brano che stiamo per ascoltare qui su Radio 2 e in coda al pezzo, quasi a confessarlo, ci infila proprio appunto un brano, un pezzettino di Chuck Berry. Sto parlando di T-Rex e il suo brano Get It On.

Radio 2 era ora, Martina Martorano con voi dalle 21 alle 23, martedì, venerdì su Radio 2 e anche sul canale 202 del Digitale Terrestre. Ci siamo spostati con la musica dal 1971 con una pop star impressionante, un ricco di glam, di paillette, di body piume, un rock che scopre essere diverso, di potersi anche truccare. L'album è Electric Warrior, appunto, di T-Rex, con il brano che abbiamo ascoltato, Getting On, che è stato prodotto da Tony Visconti, quello di Bowie, e in America l'hanno ribattezzata Bang Gong ed è stata forse la loro unica hit americana. Bolan se n'è andato nel 77 a 29 anni in un incidente, ma continua a tornare perché questa primavera al Record Store Day è uscito un disco di suoi inediti e di registrazioni ritrovate su un nastro dimenticato per quasi 50 anni, pensate. E sono cose che succedono. Io mi chiedo spesso poi se l'artista ha abbandonato quei brani, forse era perché non li voleva far conoscere al grande pubblico, forse gli eredi dovrebbero tenerli per sé, o poi invece è bello far riascoltare la voce di un caro che poi diventa anche un parente nostro, no? Un artista, quando lo amiamo, ci affezioniamo. È un tema che non voglio sviscerare più di tanto, ma che sicuramente spesso cerco di capire quando ci sono queste operazioni di riuscita di inediti a anni di distanza dalla morte, appunto, di un artista. Ma comunque andiamo adesso avanti con la musica. Loro sono i Phoenix con il brano più famoso, lo conosciamo tutti, si intitola If I Ever Feel Better. Radio 2. They say an end can be a start, feels like a

quattro amici cresciuti insieme a Versailles, immaginate che chic rispetto a noi altri, e il cantante dei Phoenix, Thomas Marr, l'anima appunto di questa band, ha prestato la voce degli Air per la colonna sonora di un film di Sofia Coppola che anni dopo è diventata sua moglie. Quindi gli è andata veramente tutta bene questa storia a Thomas Marr. Questo brano che abbiamo ascoltato arriva dal loro album d'esordio anno 2000, costruita sul campione di un jazzista giapponese, Toshiyuki Honda, ed è rimasta la loro hit più grande di sempre, soprattutto in Italia, dove è entrata in top 10, meglio che in Francia, ed è disco d'oro, uno di quei brani che porta anche un po' le persone ad andarli a vedere live. Il rischio poi è sempre di sentirli suonare e tutti che fanno fammi quella lì, facci mi fai ever feel better. Fatto sta che per me è proprio la canzone degli anni 2000. Io ho fatto un patto con le mie amiche: ogni volta che ascoltiamo questo brano la dobbiamo ballarlo assolutamente dall'inizio alla fine, ed effettivamente anche oggi non riesco a fare meno di muovermi al ritmo di questo French Touch, questa elettronica francese, quella dei Daft Punk, quella degli Air e anche quella dei Phoenix. Loro poi di strada ne hanno fatta un Grammy, e l'ultimo album è stato registrato addirittura dentro il Palazzo del Louvre. Quindi lunga vita ai Phoenix. Bene amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata, è volata, è stato un piacere essere con voi in queste due ore. Sapete la mia passione per la musica strumentale, magari non lo sapete, vi siete persi tutte le puntate, non fa niente, andate a recuperare su Rai Play Sound, ma ho deciso di chiudere ogni puntata di Era Ora con un brano strumentale per l'appunto, e ogni volta vi porto in posti, suoni completamente diversi. Potrei andare nel blues del deserto, o passare dal rock psichedelico o a una cassa dritta elettronica. Oggi andiamo da uno dei più grandi. Vi saluto amici con un brano di RB.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: 2-2
0: alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.